Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare i fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. La Cera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorsi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.

Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati.

0: così male?
1: Perché sei un idiota, un decerebrato, un bagage.
0: Ma io ti amo, sei la mia stellina d'oro.
1: La tua stellina ti manda a cagare su un cactus, cretino.
2: Non essere come lei, controlla la tua aggressività e ascolta giù dalle brande. Di nuovo in diretta, oggi abbiamo un ospite nel nostro salotto letterario, Ermete Zangheri. Buongiorno Ermete.
3: Buongiorno.
2: Autore della fisica delle particelle e il sifone Firenze, di Firenze e punti di contatto per i tipi Zuccamolli editore. Si tratta di una guida, se non capisco male, una guida pratica che cerca di insegnare le basi dell'idraulica domestica alle casalinghe, coniugandola però con le nozioni di base della fisica delle particelle. Questo è un connubio un po' insolito. Ecco, allora, siamo sicuri che sia proprio necessario una guida di questo tipo? Zangheri, cioè, lo chiedo con lei, non si potrebbe riparare un sifone Firenze anche ignorando ogni cosa della fisica delle particelle?
3: Oh, sì, ma, questa qui è una domanda che mi hanno già fatto in tanti.
2: Immagino.
3: Però, ascolta, senti, io mi rivolgo alle casalinghe in che modo? Nella visione di una conquista di indipendenza dall'uomo.
2: Ok, ok.
3: Capì? Anche per questi aspetti.
2: Sì, però...
3: Ma le indicazioni possono valere per tutti. Anche per lei, per esempio. Lei cosa ne sa della fisica delle particelle?
2: Assolutamente poco, diciamo poco.
3: E se riparare o sostituire un sifone a Firenze?
2: Assolutamente no.
3: Ecco, vede? Tutto torna.
2: Che senso, cioè, tutto torna?
3: Si è risposto da solo. Ecco. Forse lei non è a conoscenza del fatto che, stia attento, il 70% degli idraulici o hanno ottime conoscenze di fisica o addirittura sono laureati in fisica.
2: Ecco, questo non lo sapevo, questo è un dato interessante, sarebbe da farsi delle domande su cosa succede dopo aver fatto l'università.
3: E con le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati, l'idraulica apre loro nuove opportunità di impiego.
2: Ah, ho capito. Quindi c'è proprio solo quelli che fanno astrofisica devono andare a fare gli idraulici.
3: Anzi, ne dirò di più. Tra non molto, nei test di ammissione, sai che quei test che fanno aperti per...
2: Certo,
3: per,
2: il talk.
3: I talk per l'accesso al corso di laurea in fisiche.
2: Sì.
3: Saranno introdotte domande sul riconoscimento delle dimensioni degli OR.
2: Cosa sono gli OR?
3: Le guarnizioni che vanno...
2: Ah, ok, sì, io proprio...
3: Non è proprio un ignorante.
2: Non passerei il talk.
3: Con quanti grandi, con quanti ignoranti.
2: Poi io.
3: Sulle guarnizioni degli scarichi e sulle rubinetterie.
2: Ah, sì, un sacco di cose, io non dovrei studiare.
3: Queste cose qua le metteranno anche nei talk per entrare a fare la facoltà di fisiche. Domande di base, si intende, ma che
2: certo.
3: già servono a far capire se il candidato studente è adatto a questo corso di studi.
2: Uh-huh.
3: Adesso lei mi chiederà, e il restante 30% degli idraulici che non ha conoscenze
2: esatto,
3: di fisica?
2: Esatto, stavo per chiedere, il restante 30% che non ha conoscenze di fisica?
3: Bene, o non intervengono sui sifoni Firenze, o se lo fanno, non possono rilasciare la certificazione del lavoro eseguito
2: a regola d'arte.
3: A regola d'arte.
2: Ah, vamo là, vamo là.
4: Italiane ed italiani, per un desinare patriottico convergete presso la sede del Circolo Arditi del Bitone, dove il nostro personale virilmente vi attende per una combattiva colazione, un maschio pranzo, una granitica cena. Quindi tutti al Bitone, inquadrati e gagliardi. Io ci sarò, parola di Ignazio.
2: Di nuovo in diretta e con piacere che do il benvenuto a Don Alfonso della Calcagnina. Buongiorno Don Alfonso.
5: Ah, buongiorno caro.
2: Come sempre.
5: Buongiorno.
2: Come sempre Don Alfonso è qua perché rappresenta voi tutti che siete dall'altra parte del microfono, quelli che usano le cuffie mentre noi usiamo il microfono. Questa è la differenza funzionale che c'è fra noi e voi. Ma lei, in qualche modo, è il vostro microfono.
5: È così, caro Bariselli.
2: Mi ero lanciato in una dissertazione che ho paura.
5: Attendevo con ansia.

0: Grazie.
1: Ma mi ringrazia per le cose sbagliate, Tattino.
0: Andiamo avanti, ecco qui. Oh, ma questo, scusi, stavo leggendo, oggi è il mio compleanno.
1: Oh, ma auguri, don Alfonso, quanti sono?
0: Il mio nipotino Adelmo mi ha mandato un messaggio.
1: Che carino, quanti anni ha Adelmo?
0: Adelmo ha 12 anni,
1: diciamo.
0: È già un ometto, non dovrei dire in trasmissione. Posso rispondere
1: direttamente? Certo,
0: certo. Perché mi ha mandato un messaggio con... Oh nonna, allora, oggi 69. No, caro Adelmo, no, oggi no, perché il nonno ha mal di schiena.
1: Ma se compie 69 anni, don Alfonso, mi dispiace questo spaccato di vita. Non ho la di schiena, mi spiace per lui. Oh, bello conoscere queste cose del...
0: Mi chiedo scusa se ho aperto questa finestra personale.
1: No, se non ho mal di schiena, comunque sono 69 anni che compio, immagino. Vabbè, andiamo avanti, non entriamo in questi dettagli.
0: Zlatan. Volevo avvisare Massimo e Berto che il bagno Rusgone sul Lungo Reno...
1: Ah, Lungo Reno, riaperto?
0: Riapre domenica.
1: Bene, ci saremo.
0: Se volete venire per l'inaugurazione e divertire i presenti, con le freddure di Massimo e la competenza giornalistica di Berto, ne saremmo lieti.
1: Ma potrei sfruttare anch'io la competenza giornalistica, le freddure.
0: Caro Mariselli, la sua presenza a questo importante evento mondano è ormai consolidata. Ci faccia sapere gli orari precisi e ci saremo sicuramente.
1: Sì, però vorrei anch'io far...
0: Porto anche il piccolo Adelmo.
1: Vabbè, io vorrei fare il giornalista. Scusa, perché devo parlare le freddure e Berto fa il giornalista? Mi sembra una distinzione un po'. Vorrei anch'io fare il giornalista, visto che sono giornalista, per Bacco.
0: Steffi. Ho conosciuto Massimo alle terme.
1: Ma sì?
0: Facevamo entrambi le inalazioni e lui ha subito provato ad attaccare bottone.
1: No,
0: non le dice a slacciare bottone.
1: Sì, ho capito, però non cerco di attaccare bottone con chiunque.
0: Continuando a guardarmi è nella scollatura, è proprio incorreggibile. Caro Barisani,
1: cioè, ne esce un bruttissimo ritratto, ma non sono io, forse è un altro.
0: Barisani, dal messaggio si evince una certa soddisfazione da parte della gentile ascoltatrice.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Cos'è il martedì? Cos'è il martedì? È imprevedibile, esattamente imprevedibile. Non abbiamo finora i giornali quotidiani odierni, però il buongiorno di cuore è puntuale, 7 un minuto e 18 secondi dagli studi di Via Zanardi, al microfono in regia la voce di William Piana che vi accoglie per condividere una prima colazione in diretta, imprevedibile, puntuale. I quotidiani non sono ancora in redazione, grazie ai compagni che sto mobilitando almeno per poterli portare a un orario decoroso, che si stanno impegnando per contribuire a una colazione completa. Inizieremo in musica con qualche informazione online piuttosto che leggerli, mi taglio la lingua, quindi sapete bene come è il percorso del Breakfast Club mattutino. Beh, pensavo che l'edicola Gennari in via Roma a Loreo, paese dell'estremo delta veneto, ecco, nel weekend io i quotidiani li leggo alle 5:30 di mattina per cominciare a fare i magazine, a preparare il lunedì, no? La settimana con Radio Città Fugico al Breakfast Club. Alle 5:30 inizio a leggerli. Qui alle ore 7:02 ancora non ho i quotidiani in redazione, ovviamente, lo dico e lo ribadisco, né Innocente Simone di Edicola Cabianca, però l'edicola è all'interno del comune di Bologna, seppur periferica, ci mancherebbe, ma i quotidiani non sono ancora arrivati, li stiamo aspettando per iniziare nel percorso mattutino, mattinieri. Intanto, se volete contribuire, se avete già letto qualcosa, aspetto al 333-180-9494, e non solo, anche per comunicazione e co-conduzione al Breakfast Club imprevedibile di oggi. Imprevedibile anche perché daremo ampio spazio a un altro breakfast che conosceremo nello spazio di rientro al GR di Popolare Network dalle 8 alle 8:40 circa, nell'imprevedibile rubrica odierna. Estate quasi, 9 giugno, bella giornata. Beh, vi dico, qualche grado in più non mi farebbe certamente fastidio, però non mi lamento. Iniziamo in musica allora, dai, facciamo così. Se non arrivano degli appuntamenti da portare al microfono per poi diffondere e difendere anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, di domani e domani l'altro. Intanto, Micha Paris, I Should Know Better, ce lo ascoltiamo, questa bella voce, poi torniamo per iniziare assieme per la giornata di oggi, martedì 9 giugno. A tra poco, buon ascolto, buona colazione.

I should know better, brano del buongiorno di oggi, martedì 9 giugno, intanto che ci avviciniamo alla data estiva e alla conclusione della stagione 2025-2026, penso sia il 12esimo o il 13esimo anno di Breakfast Club. Do il buongiorno a chi sta ascoltando attraverso lo streaming www.radiocittafugico.it e anche con l'estensione di frequenza in DAB per Lombardia e Toscana. Che è in piedi da ben prima, oggi me la son presa comoda e oggi la sveglia l'ho puntata alle 4, 4 e un quarto, oggi ho fatto un po' il poltrone, me la son presa comoda la mattinata. Cena con il mio amico Andrew, amico fraterno che ringrazio, traduttore e non solo redattore, anche per quanto riguarda i format in jazz, i format con il Torrione, con Angelica, con il Paradiso Jazz. E si parlava di quante serate, quanti appuntamenti ci sono nella nostra città per questa fine primavera, inizio estate. Cioè io personalmente mi alzo presto, quindi non è che sia così avvezzo alle uscite, però se fossi uno sfrombolone, come si dice a Bologna, uno che piace star fuori, così avrei almeno due appuntamenti barra tre ogni sera, ogni tarda serata. Ce ne sono tanti, allora ne porto quelli che farò per questa settimana. Beh, ovviamente domani con Mini Express l'Open Deck, allora ribadisco l'appuntamento, portate i vostri vinili per condividere la console. Ringrazio Checco Garbari, Manuel Mitoli, Andrea Muzzi, ci siamo ritrovati. Ovviamente ringrazio anche chi ha intenzione non solo per portare vinili, anche per condividere una bella serata assieme con Mini Express, la parte estiva di Binario 69. Saluto tutto lo staff, sempre oltre che professionale estremamente accogliente, in uno spazio molto molto bello.

Il mondo adesso è addirittura una voracità di appuntamenti serali che porta purtroppo alla dispersione, anche a perderne qualcuno, beh, va da sé, non solo per motivi di lavoro, cerco di andare a letto presto sempre, però anche solo per una tarda serata uscire ce n'è un'infinità. Quindi il nostro link è www.radiocittafusico.it, cerchiamo di seguirli tutti, cerchiamo di dare uno spazio veramente importante a tutto ciò. Beh, meno male che ci sono, mi dico io, però sono veramente tanti.

temporeggiare assolutamente, anche perché di cose ne avrei da dire. Mostra di Cibotto a Palazzo Roncale, l'Accademia dei Concordi di Rovigo ha portato una mostra attenta al territorio e non solo, con sguardo internazionale, del grande intellettuale Gian Antonio Cibotto, autore di Scano Boa. Mostra, mi hanno detto più volte anche Liana Albertini, altre appassionate e appassionati, mi hanno detto: guarda Willy, devi assolutamente andare. Io certo riuscirò, poi sempre impegnato. Questo sabato sono riuscito, mostra meravigliosa, e fino al 28 giugno è andata oltre ogni più positiva aspettativa. Mostra bellissima, Palazzo Roncale, Rovigo, Gian Antonio Cibotto.

Poi uno dice, ok, tanti giornali prima o poi arrivano, sì, ma almeno un secondo, almeno da leggere i titoli principali, perché io più delle volte li leggo veramente, apro e li leggo assieme a voi, poi fai dei refusi, Tim Pappini, beh, direi che la prima volta è proprio arrivati, appoggiati qua sul tavolino, insomma. E vabbè, aspettiamo. Magari sono arrivati, aspettiamo assieme con la voce di Gregory Porter dal disco Water e questa Magic Cup. A tra poco!

0: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Grazie Carlo, grazie Nuccia, i compagni che si adoperano per almeno portare i quotidiani per quel che resta di questa mezz'ora, ma ho pensato una cosa, siccome abbiamo il quarto d'ora successivo per arrivare alle 8, ne leggiamo un po' adesso e un po' dopo il GR di Popolar Network. Ciao così, dai! Messi neanche a posto, li sto prendendo, non dico a caso, ma Corriere della Sera, Israele e Iran stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento o resterai solo, anche Teheran si ferma, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa, autodifesa, Ben-Gvir indagato a Roma, attacca l'Italia, verso le politiche tre intese possibili per l'Italia, editoriale di Antonio Polito, l'effetto Vannacci, l'onda che agita la destra, articolo a fondo pagina, la nuova ascesa del mediatore Abramovic, il personaggio, occhiello di approfondimento, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin, la strategia del presidente cinese, Cina, Corea del Nord, perché poi una mossa anti-Putin. Comunque, detto questo, ballottaggi 3-3, il duello sul risultato comuni, Meloni, noi solidi e la Schlein, Conti, bene. Chiudiamo a fondo pagina con l'economia, la finanza, MPS, l'offerta d'intesa da oltre 30 miliardi, ma anche Giorgetti, chi paga di più? Io lo so chi paga di più alla fine, lavoratrici, lavoratori, giovani, la tela Unicredit su Generali, il peso del 9%. Caso Minetti, ecco la causa da 250 milioni, l'atto del gruppo Cipriani. Chiudiamo il Corriere della Sera, passiamo a Repubblica, titolo principale di Repubblica Banche, il blitz di Intesa su MPS, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Ma di questa macrofinanza, di tutti questi movimenti e maccheggi, quanto ne parlano? Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole, povera donna anche questa. Chissà cosa hanno, come l'hanno ridotta il senatore Silvestro o quell'altro, ecco qui, sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Ignazio La Russa che dice apriremo un'inchiesta parlamentare, non giudiziaria, parlamentare, capito? Perché così questi aspetti se li vedono da loro. Ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni Schlein scontro sul risultato. Beh, a Molfetta ha vinto un candidato di Rifondazione Comunista, da quello che ho percepito. Stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Tanto fa quel che pare e piace. 7:17 minuti, quasi 18. Portiamo un po' di musica con gli Extended Spirit e torniamo tra poco per procedere con, vediamo se riusciamo a leggere almeno parte della seconda parte, poi dopo li riprendiamo nello spazio dopo il GR di Popolare Network, ok? A tra poco.

Dall'11 al 14 giugno, ovviamente, festa di Rifondazione Comunista al Giardino Lo Russo. Per l'apertura ci sarà la mostra del Comitato di Ricerca Associazione Pionieri per questo progetto ReArt, che darà l'apertura alla festa di Rifondazione. Giovedì per l'apertura ci sarà anche il Breakfast Club, quindi... All'ultimo partito in cui ai tempi ero iscritto ci sarà un po'... Ricordate le feste che facevano in Viale Togliatti? Ecco, quelle per me erano veramente... A parte che si mangiava divinamente, le feste in Viale Togliatti di Rifondazione, quando Rifondazione sfiorava il 9%, ve le ricordate?

sono cambiate un po' di cosine. Allora, dal manifesto, frenesie militari, titolo principale, Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Ovvio, Teheran risponde con i missili, ore di tensione. Poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia. A pagare il Libano, massacrato dal raid. Comunali, il centro-sinistra non sfonda, 8 capoluoghi ai progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. Chiede un altro sforzo a Bruxelles, energia Meloni ora convoca l'Unione Europea. Fratture, la spina nel fianco USA, Netanyahu, all'interno Gaza sotto assedio, abusi sulla flottiglia, la procura di Roma indaga Ben-Gvir. A fondo pagina la conclusione, l'Albania delle piazze non vende l'anima, se ne avete fatto caso dell'Albania e quello che sta succedendo? Ne parlano ben poco, lezione per l'Europa, patrimoniale, una tassa sui ricchi si può fare senza sconquassi, direi. La conclusione del manifesto. Prendiamo anche il Fatto Quotidiano, le altre testate che restano domani, il Resto del Carlino e il Giornale, li portiamo dopo il GR di Popolar Network. UNIFIL alla fine, ma il governo vuol tenere i soldati in Libano, senza ONU e USA la difesa pensa a un contingente volenteroso. I rapiti raccontano, flottiglia, la procura indaga Ben-Gvir, torture e sequestri. Lite con Netanyahu, Trump alta Bibi, lascia stare l'Iran, lui canta vittoria, pareggio capoluoghi, ballottaggi, nuovi volti progressisti e flop di Vannacci. Il mattinale per le TV, Tajani prepara il raduno forzista contro Marina. La ritrattazione che non ritratta, caso Minetti, Graziella non smentisce, le escort al gin tonic, atto dal notaio, Nicole non reclutava le prostitute ma non ce l'aveva mai detto. Cause da 220 milioni, ha fatto il report la prima inchiesta TV in Uruguay sui festini prima della grazia. La conclusione è questa, con le due righe sopra l'attestata del Fatto, Palazzo Chigi centralizza pure il comitato per l'intelligenza artificiale, lo dirige il sottosegretario Butti, ma ne farà parte anche la difesa per uso delle tecnologie nelle guerre. Brava intelligenza artificiale, così sì che la digitalizzazione ci viene incontro per aiutare, per il progresso, per la pace, credici. Allora, sono le 7:24 minuti, mancano, come ho detto, il domani, il Carlino e il Giornale, li leggiamo dopo. Ascoltiamo Grant Green, che è un chitarrista veramente molto talentuoso, Kenny Drew al pianoforte, Ben Tucker al contrabbasso, Ben Dixon alla batteria, almeno che sia di buon auspicio questo brano che è Freedom March, e torniamo tra poco, ok? Un po' di musica, GR Popolar Network, si torna assieme e procediamo con una atipica colazione, del resto è imprevedibile martedì, a tra poco.

0: Le elezioni comunali, Schlein parla di affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi. Tre capoluoghi al centro-sinistra, tre alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6. Resta la batosta di Venezia che permette a Meloni di non dirsi sconfitta. Se continui ad attaccare l'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu per convincerlo a fermare i raid su Teheran. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, israeliani e iraniani hanno fatto un passo indietro, almeno per ora. Nelle ultime 24 ore ci sono state però altre vittime in Libano. Flottiglia, Ben Gvir è indagato a Roma per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro di estrema destra, commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta. Xi Jinping e Kim Jong-un hanno annunciato relazioni ancora più strette tra Cina e Corea del Nord. Il presidente cinese è in visita a Pyongyang. Pechino è l'alleato storico del regime nordcoreano, che però negli ultimi anni si è avvicinato anche alla Russia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. La segretaria del PD Schlein parla di chiara affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi delle elezioni comunali. Ieri tre capoluoghi sono andati al centro-sinistra e tre alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal Partito Democratico vince 8-6 e il bilancio gli è favorevole 50-40, anche se si considerano tutti i comuni al voto in cui vivono più di 15.000 abitanti. Resta però la batosta che l'opposizione ha dovuto incassare a Venezia e che di fatto permette a Meloni di non dichiararsi sconfitta. I risultati confermano la forza del centrodestra, ha detto ieri la Presidente del Consiglio. Da Roma Anna Bredice.
1: Il primo a esultare per un dato che a guardare bene è un pareggio è stato Antonio Tajani, toni da trionfo già proiettati alle politiche con lo slogan no patrimoniale né tasse di successione, forse perché ad esaltarlo è stato il risultato di Vigevano, il suo candidato ce l'ha fatta anche senza l'appoggio di Vannacci, forse la stessa cosa che ha pensato Giorgia Meloni in vista delle alleanze per le politiche. Questo era un primo test per la destra, anche se la strada è ancora lunga. Per la Presidente del Consiglio il voto definitivo premia la stabilità del governo, ma la tenuta del centrosinistra, che prende tre delle sei città capoluogo di provincia al ballottaggio, è un campanello d'allarme per le amministrative dell'anno prossimo, che sono un grande test elettorale con milioni di elettori al voto a Milano, Roma, Torino, Napoli, città dove spesso la sinistra è stata premiata. Ognuno ora guarda il bicchiere mezzo pieno, il governo, la vittoria di Venezia, la tenuta di Arezzo, di Macerata, la sinistra vince ad Agrigento, feudo di ex DC per decenni, a Trani, a Chieti, in tanti piccoli comuni, soprattutto al sud. Nel complesso la coalizione progressista ne vince 50, quelle di destra 40. Aumentano anche i sindaci di liste civiche. Si chiude quindi il voto che arriva dopo il referendum e secondo YouTrend in 25 città dove ha vinto il no al referendum ha vinto ora la destra. Una conferma che quel voto non è strettamente legato alla scelta politica, soprattutto a livello locale. Ora il governo dovrà procedere sulla legge elettorale, tenendo conto che se il risultato non è una sconfitta, non lo è neanche per la sinistra, che si dice pronta a mantenersi unita per vincere l'anno prossimo. Linea allo studio.
0: E queste elezioni comunali erano la prima prova elettorale per l'estrema destra di Roberto Vannacci dopo la sua uscita dalla Lega. Il suo candidato a Vigevano ha ottenuto un clamoroso 14% al primo turno, ma al secondo ha vinto un uomo di Forza Italia senza l'appoggio di Vannacci, che invece era arrivato in un altro comune al ballottaggio, Legnano, dove alla fine è stato eletto un sindaco di centrosinistra. Sentiamo Alessandro Braga.
2: Se si guarda solo il risultato finale nelle urne dei due comuni dove il voto vannacciano poteva fare la differenza, Legnano e Vigevano, entrambi in Lombardia, si potrebbe dire che il centrodestra classico, se unito, vince senza bisogno dell'ex generale, mentre dove si apparenta con lui, seppur in maniera indiretta, perde. In realtà quello che esce da questo turno elettorale è che il centrodestra avrà bisogno del voto vannacciano se vorrà vincere alle prossime elezioni, mentre Futuro Nazionale viene premiato se si presenta in solitaria, alternativa al centrodestra, dato che pone non pochi problemi entrambi. Cosa farà la coalizione guidata da Meloni, che ufficialmente sembra chiudere ogni porta all'ex generale di fronte alla possibilità di una sconfitta? Dall'altra parte, cosa farà Vannacci? Scenderà più miti consigli e farà un'alleanza col centrodestra o punterà a fare il pieno di voti correndo da solo? La questione non potrà non essere discussa e anche a breve, perché Vannacci, che nel fine settimana a Roma terrà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, trasformando ufficialmente il suo movimento in partito, sta facendo incetta di militanti su e giù per l'Italia, drenando a amministratori locali, piccoli potentati cittadini e lobbisti vari a discapito della destra classica, rafforzando sempre di più la struttura territoriale della sua formazione, pronto a battere cassa. In alleanza in solitaria si vedrà.
0: Se vai avanti con gli attacchi all'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu nella telefonata dopo la quale il primo ministro israeliano ha accettato di fermare i raid su Teheran. Lo dice il sito americano Axios. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, iraniani e israeliani hanno fatto un passo indietro, ma minacciando entrambi di essere pronti a riprendere la guerra. Le ultime 48 ore sono state le più complicate in 2 mesi di tregua. In un discorso in TV, Netanyahu ha ribadito che la guerra con Iran ed Hezbollah non è finita. Ieri in Libano ci sono state ancora delle vittime dopo un attacco israeliano su Tiro, nel sud del paese. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa ci dicono questi ultimi giorni di crisi in Medio Oriente?
3: Ci confermano come, nonostante i proclami e le minacce, Trump non stia riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi in Medio Oriente. Lo dimostrano i rapporti tumultuosi con Netanyahu, il suo alleato, che in questo momento ha obiettivi quasi opposti rispetto alla Casa Bianca. Il presidente ha bisogno di mettere fine alla guerra, il primo ministro israeliano ha necessità di andare avanti. Gli iraniani invece da parte loro hanno consolidato la loro posizione, probabilmente anche nel negoziato con gli Stati Uniti, e internamente hanno rafforzato l'idea di un sistema resiliente che resiste a tutto e a tutti. Teheran è stata anche abile, possiamo dire, nel legare il Libano alle sorti della crisi in tutta la regione, consolidando così la loro rete in Medio Oriente, seppur sappiamo fortemente indebolita. Sappiamo anche quanto sia questa una guerra asimmetrica, ma al momento questa guerra asimmetrica la sta vincendo la Repubblica Islamica. Nel caso in cui Stati Uniti e Iran dovessero sul serio, come dice Trump, arrivare a un primo accordo sulla fine totale della guerra e poi a un secondo accordo sul nucleare, il presidente poco fa ha parlato di pochi giorni, Israele si troverebbe nella condizione di dipendere sempre da Washington per difendersi dall'Iran, ma allo stesso tempo senza poterlo attaccare. C'è infine una variabile delicata in queste ore. Teheran ha detto che non attaccherà Israele fino a quando l'esercito israeliano non colpirà nuovamente il Libano, e come dicevi tu Andrea, nelle ultime 24 ore in realtà ci sono stati ancora morti nel sud del Libano. Stiamo a vedere.
0: Grazie Emanuele. Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma. Il motivo è il video pubblicato da lui stesso in cui derideva le persone sequestrate portate in Israele dopo il blocco delle navi dell'ultima missione della flottiglia. Israele non è un sacco da box per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla vicenda in cui vengono ipotizzati diversi reati tra cui tortura e sequestro di persona. È sacrosanto che ci sia un'indagine a carico di Ben-Gvir, ma non dobbiamo dimenticare che è un ministro del governo Netanyahu, è espressione di un sistema sionista di quel governo, ha dichiarato la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena D'Elia. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
4: Dove andrà questa indagine lo vedremo, però è un segnale che la procura di Roma dà, che non c'è da lasciare impunito nulla, quei fatti sono fatti gravissimi. La cosa importante ora è non considerare Ben-Gvir una pecora nera isolata, perché Ben-Gvir è un ministro del governo di Netanyahu, quindi sarebbe sbagliato dire la risolviamo con Ben-Gvir e salviamo tutto il resto. No, Ben-Gvir è lo Stato israeliano, è la politica dello Stato israeliano.
0: Xi Jinping e Kim Jong-un hanno detto di voler consolidare ulteriormente i rapporti tra Cina e Corea del Nord. L'annuncio durante la visita di Xi a Pyongyang, la prima dal 2019. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere nuove armi nucleari. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
5: Prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026, dopo che ha ricevuto a Pechino mezzo mondo e soprattutto le maggiori potenze globali. Inoltre il presidente cinese ha affermato che il sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un è incrollabile. La visita di Xi Jinping in Corea del Nord è un grande onore per Kim Jong-un e l'intento sembra essere quello di riportare Pyongyang nella sfera di influenza cinese, dopo i recenti giri di valzer di Kim con Putin, molto concreti a dire il vero. Dopo la visita del presidente russo nel 2024, Corea del Nord e Russia hanno siglato un trattato di mutua difesa e circa 14.000 soldati nordcoreani hanno partecipato alla guerra in Ucraina a fianco dei russi. Non è un caso che Xi non abbia parlato di denuclearizzazione della penisola coreana, un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti, e di questi tempi è difficile da

che ci ha sempre visto lungo. Va ricordato che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo con cui la Cina ha un'alleanza militare, retaggio della guerra di Corea degli anni 50, e anche qui va rimarcata l'abilità di Kim di giocare

0: non si saprà presto chi prevarrà alla fine, ma nel caso in cui vinca la sinistra, in Parlamento dovrà fare i conti con la propria condizione di minoranza, che in Perù equivale quasi ad avere i mesi contati prima di un impeachment. Il punto più qualificante del programma di Sanchez è la modifica della Costituzione ereditata dalla dittatura, ma i numeri non ci sono, anche in caso di vittoria.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30.

È il progetto Alias per Anticon Record, il disco è Muted. E nell'imprevedibile martedì finale la lettura delle prime pagine dopo il GR di Popolare Network, nuovamente in diretta per la prima colazione, quotidiani in ritardo, abbiamo portato un 70% circa nella prima parte, li concludiamo adesso, prendo il Domani, titolo principale, Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump, Israele e Iran sospendono i raid reciproci, Donald furioso con Netanyahu che attacca ancora Beirut, la NATO abbatte in Lettonia un drone di Kiev deviato dalla Russia, beh ovvio no alla mediazione dei volenterosi, in balia degli eventi la dispersione del tycoon, un presidente che gira a vuoto, chi tollera il caporalato? Oh, allora ne abbiamo anche parlato, io ovviamente più così anima bella come diceva Hegel, ma bisogna denunciare queste cose, mettere davanti a quelli di destra tutte queste nefandezze infami, tutte queste cose, dico guarda che mi hanno subito fermato, guarda che l'elettore tipico della destra più eversiva, che gli extracomunitari siano nei campi a soffrire, ne è ben contento. Poi se uno dei loro, magari ubriaco fradicio, va fuori strada, vabbè, dai, oh, però che uomo, che forza, è uno di noi, è uno come noi. Ecco, questo quindi è inutile stare a. Ah, però io continuo, e i nuovi schiavi è la finta destra delle libertà, è l'articolo che troviamo anche sul Domani. Il voto nelle città premia la sinistra, ma serve di più, finisce 52-38. Ora un progetto politico. Concludiamo a fondo pagina, intesa oltre basta 30 miliardi per MPS. Direi che possiamo lasciare Domani. Allora concludiamo con il resto del Carlino e poi giornale. Intesa 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto. Intanto dal Carlino vediamo cosa possiamo aggiungere. Netanyahu obbedisce a Trump e sospende i raid, l'Iran dice si fermi anche in Libano. Intervista alla scrittrice, mondo in briciole, la Soncini, io mi rintano. Intanto il ribaltone, il PD perde a Vignole a Macerata, il sospirato bis di Parcaroli. Altro da aggiungere, Meloni confermata la nostra forza nei ballottaggi, centrodestra e centrosinistra, tre città a testa. Io lascerei il Carlino perché piante in Piazza Verdi per combattere il degrado, altro non vi è, insomma, come vi ho detto dal quotidiano, il resto del Carlino. Era Salvini, no? Della Lega, che diceva se uno è ubriaco, no, la patente non la vede più. Ecco, dipende sempre chi li fa i reati per loro, eh. Chiudo con il giornale, questa tipica lettura delle prime pagine, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid Conte nei guai, quella fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ci fermano, poi i cazzi di lite a Israele Modena, ma il PD difende il sindaco, l'islamista invitato a scuola, e poi richiesta danni, Travaglio paghi 220 milioni, il conto del fango sul caso Minetti. Adesso se uno è cittadino italiano è regolarmente portato il PD che viene così denunciato dal giornale perché organizza, dicono loro, dei pullman per il voto islamico. Allora, io sarei più contrariato e oltretutto contro a un voto per gli indagati, per i malfattori, per i mafiosi. Ecco, questi sono i voti che, insomma, sappiamo bene dovrebbero essere fermati piuttosto che, no? Ma come vi ho detto, mi riallaccio al discorso che facevo in precedenza. Dal giornale, che dire, sinistra già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa, la scalata MPS che salto, ai ballottaggi però esulta il governo. Al centro-destra, l'Eco Macerata e Arezzo avvigevano vittorie anche contro Vannacci. L'insostenibile leggerezza del centrismo, Elli festeggia ma partono le purghe dem. Basta, finita la lettura delle prime pagine di oggi, martedì 9 giugno. Un po' nella prima parte, un po' nella seconda parte. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica, Slop Shop, Macrodeglia, Listen Up. Poi torniamo tra poco, che presentiamo i contenuti di oggi martedì 9 giugno. Tra poco.

0: ambiente un po' di così, i giovani dicono stai chill, stai tranquillo, ecco in questo caso siamo tranquilli, anche puntualissimi i quotidiani odierni oggi hanno fatto un po' tribolare nel loro arrivo, mentre invece in questo imprevedibile martedì che ho voluto riportare al Breakfast Club per condividere un'altra colazione che non è esattamente in diretta ma quasi, però possiamo fare questo gemellaggio anche perché i contenuti nel cuore ho sempre avuto questi percorsi e quindi va da sé, ho anche un'anticipazione da fare non solo portata da me ma anche con Paola che è qua in diretta con noi. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno William. Grazie di averci qui invitato a prendere questo caffè con te. Buongiorno a tutte e tutti.
0: Perfetto Paola, visto, hai già fatto radio. È un attimo, è una sgambata si dice anche quando si pedala, no? Facciamo una sgambata. Ed è una colazione che viene condivisa, la mia in diretta, la vostra invece pedalando. Ed è quello di cui parleremo tra poco, no? Dopo la pubblicità. Intanto tu fai parte di un'associazione che puoi presentare, anzi devi presentare. E poi dopo rientriamo dopo la pubblicità e daremo approfondimento. Identificati.
1: Io sono Paola Paonessa, faccio parte del direttivo dell'Associazione Salva Ciclisti Bologna. Siamo un'associazione che dal 2013 è il motore del cambiamento urbano di Bologna. Siamo un'associazione di promozione sociale per rendere la città più sicura, inclusiva e ciclabile.
0: Bene. Detto questo, non ci resta che invitarvi all'ascolto dopo la pubblicità per continuare la nostra diretta di oggi, martedì 9 giugno, con William Piana, Paolo Paonessa e queste due colazioni in diretta. A tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920 235 90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
6: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
9: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: sport sano e alla portata di tutti, contro la vecchiaia e le malattie, ma soprattutto conferisce grande lucidità ed efficienza sul lavoro.
1: Sì.
0: E invece il tennis?

0: Non poteva mancare l'incipit che già abbiamo portato, però ha rafforzato il grande direttore Cobram nel mitico Fantozzi, Paolo Villaggio, con passione per il ciclismo smodata, ironicamente riportato, ma alla fine poi se vogliamo che sia una cosa sana, alla portata di tutti, che dà una possibilità di spostamento, beh, indubbiamente oltre che sostenibile, molto più comodo, in questo caso Cobram, seppur in maniera padronale e assertiva, come dargli torto, Paola?
1: Tutto ciò,
0: anche se l'ha detto in maniera un po' così, l'ha imposto, però sono aspetti ai quali io non riesco a dare torto. È comodo, alla portata di tutti, si può andare al lavoro, ci si sposta comodamente, e questi sono solo alcuni degli aspetti, perché ce ne sono tanti altri. Allora, Paola di Salva Ciclisti, per quanto riguarda un gemellaggio fra prima colazione per essere mattinieri e per spostarsi nella nostra quotidianità, il gemellaggio non è solo per la prima colazione, anche per quanto riguarda l'aspetto radio e bicicletta. La radio, con l'arrivo della televisione, si pensava, no? Oppala, adesso la radio col video killer del Radio Star, no? C'era già anche chi dava un'ironia in questo modo: il video potrebbe uccidere la possibilità di diffusione radio. Come l'arrivo dei mezzi motorizzati mettono in difficoltà quello che è uno spostamento a pedali. Non è vero, la radio è viva e vegeta, e la bicicletta ci dà una possibilità, anziché alternativa, è una possibilità in più. Quindi il dualismo lo troviamo anche in questo mezzo di comunicazione, Paola.
1: Esatto, assolutamente. Anche perché la bici è viva e vegeta, infatti a Bologna abbiamo un più 22% di traffico ciclistico nel 2025, e vediamo che sta aumentando anche nel 2026. Siamo molto contenti di vedere, quando passiamo dai contabici, che si arriva anche a 4.000-5.000 bici al giorno, per cui la bici c'è e sempre più gente è felice e consapevole di poterla utilizzare in città, anche con i binari del tram.
0: Sì,
1: perché ne parlavamo prima, i binari del tram non sono un nemico della bicicletta, ma semplicemente bisogna cercare di riuscire a prenderli nella maniera giusta. Quindi non vanno presi in parallelo, ma vanno presi in diagonale, vanno presi di tagli. Esatto.
0: Sì, io, nipote, figlio di tranvieri e amante della bicicletta, subito mi raccomando, stai attento ai binari, perché se tu li tocchi non è che ti fanno del male, loro si difendono, non vogliono essere calpestati, puoi farlo, te lo consentono, però prendili di traverso. E infatti, così, parole sante che arrivavano dai

0: Beh, a questo punto non ci resta che cominciare a dare un po', non dico le regole perché non mi piace, però i termini per questa colazione condivisa tra colazione in diretta e condizioni e colazione a pedali. In quanto Alessandro, il nostro direttore, guarda, c'è un breakfast bike e lo deve presentare un breakfast club, e allora siamo qui. Di che si tratta, Paola?
1: Domani iniziamo con il primo dei tre bike breakfast di giugno. Saremo in strada per cercare di intercettare chi pedala verso il lavoro, l'università. Bellissimo. O verso qualsiasi impegno, in modo da regalare un momento di convivialità ciclistica e una mini colazione a sorpresa. L'obiettivo è quello di creare proprio un dialogo tra le persone che utilizzano la bici per spostarsi in città, in modo da trovare anche dei consigli e condividere le proprie esperienze. Le date saranno il domani 10 giugno tra le 7:30 e le 9:30. Ci troverete presso l'ingresso di Via della Grada sui viali. Il 17 giugno saremo lungo la ciclabile di Ferrarese, incrocio via Algardi, e il 24 giugno saremo invece in Porta San Vitale davanti l'edicola Fuori Pagina.
0: Dopo mi lasci gli appunti così li ribadisco.
1: Esatto, importantissimo anche sottolineare che il progetto è realizzato insieme a Coop Alleanza, che ringraziamo per il generoso supporto e per averci offerto queste colazioni.

0: Quindi domani, se ho capito bene, dalle 7.30 alle 9 sarete alla ipotetica Porta Sant'Isaia, più o meno, in zona di Via della Grada, lì in zona, una delle porte che sono ormai inesistenti, però delle 12 porte ce n'è un'altra che non vi è più, mi pare sia Porta San Mammolo, diventano 10 le nostre porte, però tutte importantissime. In zona Sant'Isaia, quindi Via della Grada, la possibilità in sicurezza di avere una prima colazione, un bike breakfast per chi si sta recando al lavoro. Beh, è una bellissima iniziativa, intanto poi nei mesi di bella stagione indubbiamente da un motivo di condivisione si va al lavoro più contenti, Paola.
1: Esatto. L'unica cosa, però, scusami William, ti devo correggere.
0: Ma è normalissimo,
1: perché
0: io sono scorretto di mio.
1: Perché in realtà, forse avendo detto la porta, può essere che ti abbia indotto nell'errore. Perché fondamentalmente siamo lì dove c'è proprio l'inizio di Via della Grada, la fine di Via Sabotino, dove c'è la stazione una stazione di riparazione piccolina per le bici, ed è dove c'è la Via delle Acque, quindi
0: sì,
1: dove passa il fiume, che in realtà non è proprio una porta.
0: Certo.
1: Forse ti ho un po' indotto.
0: No, assolutamente, sono io che mi sono preso la libertà di dire zona Sant'Isaia, però sei stata molto brava. Lì tra l'altro c'è un'importante zona per lo smistamento delle acque, storico,
1: esatto,
0: molto bello, particolare. Lì poi a piedi si raggiunge anche velocemente Via del Pratello, è quella zona lì.
1: Esatto, insomma. Esatto, proprio siamo proprio lì, in quello snodo lì.
0: Non sono stato impreciso, ma non proprio così lontano.
1: No, assolutamente. Scusami se ti ho, perché se no.
0: È normalissimo, perché io non sono assolutamente così coi dati, le date, i nomi, gli appuntamenti. Guarda, quando riesco a. Anzi, sei stata tu molto delicata. Di solito è. No! Invece sei stata veramente molto delicata. Poi con il breakfast avremo modo, avrò la lista degli appuntamenti ogni giorno, siccome inizio la diretta alle 7. Vi ricordo. Ricordo che.
1: Oh, grazie.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Io vi ricordo che no, perché è una bella cosa, è bella.
1: Sì, anche perché noi puntiamo sul accogliere col sorriso la gioia della prima giornata, quindi sì.
0: Come tutte le persone di statura importante, poi invecchiando purtroppo le vertebre, questa difficoltà, il mal di schiena, di questo parleremo, perché ho avuto delle anticipazioni, un identikit su di te, quindi avrò motivo di avere qualche informazione utile su tutto ciò. Però nonostante tutte queste difficoltà, nonostante questi ritardi e questa poca precisione che mi contraddistingue, sono stato precoce in due cose io da bambino: nel leggere e nell'andare in bicicletta. Io a 3 anni andavo in bicicletta, cioè da solo mi sono alzato le rotelline che sostenevano la piccola bicicletta, sono uscito sparato dal garage. Perché? Perché ho sempre avuto amici più grandi che senza le rotelline potevano andare più veloci di me. Allora questo mi scocciava un attimo, essere dietro. Da bambini si sa, no? Come si è competitivi.
1: Sì.
0: Allora ho imparato ad andare in bici subito. Ho avuto un tandem, ecco, altro mezzo a pedale veramente molto affascinante. Chi sta dietro di me non vedeva molto il paesaggio, doveva un po' fidarsi, però ci siamo divertiti anche con questo mezzo di locomozione, che tra l'altro mi ha portato ad avere anche amicizie momentanee, perché così pedalando per il centro magari qualcuno aveva perso l'autobus, io che sono un chiacchierone lo vedevo un po', dico ti porto in stazione io, e lo portavo in tandem. Guarda, è capitato poco prima di essere così assunto in radio e avevo pensato, sai, di fare un bici taxi con il tandem a una cifra calmierata, ovviamente, però per riuscire a dare una locomozione nel centro di Bologna molto più agile rispetto a quei contenuti di quotidianità che purtroppo ci vedono di fretta nel traffico e quant'altro. No, sottolineo e approfittiamone per la bella stagione. Attenzione, ovviamente, è una situazione che ci trova in realtà di convivenza con altri mezzi, però indubbiamente io sempre e comunque sono a favore della bicicletta in ogni modalità, perché ve ne sono diverse, vedo anche queste cargo bike grandi, queste possibilità di trasporto, sono delle familiari a pedali, si può dire.
1: Esatto, sì, ci sono comunque diversi modi di potersi spostare, quindi diverse biciclette, si può scegliere di prendere comunque anche una cargo per andare a fare la spesa, per trasportare i bambini. Esatto, e poi volevo un attimo attaccarmi a quello che avevi detto prima, che ha imparato a leggere e ad andare in bicicletta precocemente.
0: Sì, stranamente, perché io sono un tardone, sì, però...
1: Però hai imparato fondamentalmente le cose più importanti, ovvero la cultura e la libertà di muoversi senza nessun limite, quindi direi che è perfetto.
0: Sono
1: proprio
0: stato fortunato, in questo caso sì, decisamente. Un po' di musica con Stanley Turrentin e poi torniamo, bicicletta per tutte e per tutti, anche per chi supera abbondantemente la statura di 2 metri senza problemi alla schiena, alle articolazioni e alle ginocchia. A tra poco!

0: disco della Blue Note Record, Never Let Me Go. Siamo con Paola Paonessa, ho detto bene
1: qui? Esattamente.
0: Strano, sai, che abbia indovinato nome e cognome, però ce l'ho fatta, sono concentrato. E per essere concentrati, mens sana in corpore sana, va da sé collegarsi al movimento, al pedalare, e per questo bisogna ovviamente essere anche in una condizione fisica, come ho detto in precedenza, adeguata a tutto ciò. La bicicletta aiuta in questo, però le attenzioni, anche per chi ha una fisicità un po' particolare, devono essere mantenute in regola. Per tutto ciò, per chi ha una statura, come ho detto, importante, la pedalata, correggimi anche in questo caso se mi sbaglio, la gamba dovete stenderla completamente e la possibilità di avere un'altezza che vi mantenga la schiena dritta, perché grazie ad Andrea Utensili, che saluto, che mi ha dato qualche soffiata sul tuo conto facendo due chiacchiere, mi ha detto: guarda che Paola, tra l'altro, ha un'attenzione per le fisicità, per l'aspetto dei nervi, del muscolo, di com'è la postura, e anche per dare una mano in caso di, facciamo tutti gli scongiuri, di stiramenti o di contratture. Sono stato anche in questo caso un po' frettoloso oppure...
1: assolutamente, anche perché è molto complicato poi da spiegare, quindi andava benissimo come l'hai riportato. Sì, mi occupo comunque, sono fisioterapista, occupo anche
0: bene,
1: di
0: adesso ne approfitto, vai
1: di biomeccanica del ciclismo, quindi sì, comunque ho un occhio particolare.
0: Biomeccanica del ciclismo.
1: Esatto, sì, quindi ho un occhio particolare proprio su come si pedala, e vengono fatte delle valutazioni apposite per questo, quindi diciamo che oltre il pedalare comunque mi avvicina in questo modo ancora di più all'associazione, per quello che poi sono anche molto coinvolta nel ciclismo urbano, non solo nel ciclismo a livello sportivo, ma mi interessa che la bici venga utilizzata anche da chi fa sport quotidianamente.
0: Tu hai praticato ciclismo a livello agonistico?
1: No, a livello agonistico no, mi piace fare viaggi, mi piace utilizzare la bici tutti i giorni, però a livello agonistico no.
0: Però hai studiato, hai la passione appunto, con una professione che ti dà una specificità per quanto riguarda l'importanza che poi è mantenere la fisicità anche nella nostra quotidianità, non solo nell'aspetto ciclistico, va benissimo, però si riflette poi in tutto.
1: Esatto, sì, anche perché comunque anche utilizzare la bici come mezzo di spostamento ci aiuta a mantenere attiva sempre quell'attività aerobica che può essere assolutamente di aiuto per evitare anche di dover praticare poi dell'attività sportiva fuori.
0: Certo, cioè è quella, ne approfittiamo.
1: Esatto, è quel trucco che magari chi non ha troppo tempo o altro può utilizzare la bici per spostarsi o comunque spostarsi a piedi, in modo tale da poter fare durante la giornata un po' di attività, un po' di movimento, e quindi essere in salute e star meglio.
0: Unire l'utile al dilettevole. Ruth Manuva, un po' di musica, poi andiamo in pubblicità e partiamo con la seconda parte di Breakfast Club e Bike Breakfast con Paola Paonessa e William Piana su Radio Città Fugia.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it

0: Traffico in movimento, 8:35 minuti, Breakfast Club, prima colazione in diretta e pedalata in diretta per una prima colazione, bike breakfast, nella quotidianità recarsi al lavoro e questa bella iniziativa di Salva Ciclisti. Siamo con Paola e cara Paola, ti presento un'altra Paola che ha scritto al 333-180-9494, invito ascoltatrici e ascoltatori a condividere in co-conduzione, la Pao Barbie che scrive: beh, oggi sei con l'altra Paola in radio, buongiorno a te e a lei, l'altra Paola de Salva Ciclisti. Lei è una biomeccanica, lo so bene, e quindi vedi, hai un caso di omonimia che ha già riportato il tuo identikit. Sei famosa!
1: Sono famosissima, ciao Paola!
0: Non ho dubbi che vi conoscete, ma certo, intanto se non ci conosciamo tra di noi, una biomeccanica, un elettricista fallito, ex cestista, ora speaker radiofonico che si diletta anche nel mettere i dischi al Comini per l'Open Deck ogni mercoledì, Comini Express e Binario 69, e anche un'altra sede che è l'ex Dinamo, di cui tu appunto fuori onda hai detto: ex Dinamo, vogliamo citare ex Dinamo. Dico, ma è come che la citiamo? Cosa vogliamo portare all'attenzione dei nostri ascoltatori, Paola?
1: Assolutamente, anche perché è da un anno che abbiamo ritrovato la nostra casa, la nostra sede lì da ex Dinamo in Via dell'Indipendenza, che ricordiamo essere il primo hub in Italia dedicato ai servizi per chi pedala. È un parcheggio di bici, ma anche si trova un'officina, il bar, e soprattutto facciamo molta cultura perché cerchiamo di promuovere eventi non solo in bici ma anche riguardo la parità di genere, riguardo l'inclusività, riguardo l'ambiente, proiettiamo dei documentari, quindi cerchiamo di rendere la città sempre più viva e più attiva culturalmente, e questo anche grazie alla collaborazione e alle realtà che sono presenti all'interno della velostazione che ci lavorano, ovvero la cooperativa resistente Ozono e la ciclofficina di Cicli Neri. E, giusto, prendo l'ultimo secondo per ricordare comunque che la velostazione è nata grazie anche a un'altra cordata di associazioni, che adesso non cito tutte nome per nome perché sono tantissime, però che ringraziamo assolutamente per essere con noi in questo progetto.

0: Sì, in effetti è un lavoro importante, è un lavoro impegnativo, però beh, siamo in missione per conto della viabilità e anche per conto della nostra salute, e questa possibilità che ci viene offerta, ed è ben contento il Breakfast Club di Radio Città Fujiko, me stesso medesimo nel format di Prima Colazione in diretta, di diffonderlo. Non mi piace, come avrai intuito, io tra l'altro porto vinili, CD, il computer, il digitale, un po', non dico, è un po' il mio nemico. Quindi però ci dà possibilità di consultare anche i programmi e gli appuntamenti. Sicuramente siete presenti online, come si dice adesso, se vuoi dare anche qualche link o qualche piattaforma, la pagina Facebook, non so, quello che più ti aggrada. Vedo che anche te non sei molto amica.
1: Sì, ho tirato su le sopracciglia perché non ricordo il link del sito di Salve Ciclisti Bologna, ma lo trovate, sì, assolutamente, cercando su Google. E poi siamo presenti come pagina sia su Instagram che su Facebook, siamo nei vari canali, anche WhatsApp e Telegram, per cui ci trovate un pochino ovunque. Esatto. Così come potete seguire anche la pagina di ex.dinamo per essere sempre al corrente degli eventi presenti in velostazione.
0: E per condividere una console, a proposito di ex Dinamo Binario 69, domani vi aspettiamo dalle 19 alle 22, portate i vostri vinili per l'Open Deck al Comini Express. Mi raccomando, vi aspettiamo.

0: 8:41 minuti, vogliamo fare le nostre cose con calma, però quindi ti lascio libera di pedalare perché so che hai i tuoi impegni. Io ti ringrazio veramente tanto per questa diretta condivisa, per il Bike Breakfast portato al Breakfast Club. Domani ingresso via della Grada dai viali, stazione Riparazione, così la riconoscete nella maniera più immediata, dalle 7:30 alle 9:30 condividete, oltre che un Breakfast Club, anche un Breakfast Bike offerto da Salva Ciclisti ed altre associazioni che mettono a disposizione questa colazione per iniziare bene la giornata e soprattutto iniziarla così, pedalando e con una bellezza di una quasi estate che stiamo aspettando, e viverla in questo modo decisamente, beh, è una nota di valore non indifferente. E aggiunto, abbiamo concluso bene, Paola?
1: Benissimo, grazie William, e ti ringrazio di nuovo per averci ospitato, per averci dato questo spazio, e ringrazio tutte e tutti che sono all'ascolto, e che dire, buone pedalate.
0: Eh certo, e poi io comunque le ribadisco, 10, 17 e 24, intanto si comincia domani, ok? Grazie Paola.
1: A domani di nuovo, ciao. Ciao.

0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Siamo sempre qua.
0: Siamo sempre qua.
1: Siamo sempre qua. Noi la mattina, capito, questi 5 minuti scarsi, per noi sono un toccasana.
0: Sì.
1: Come respirare aria buona.
0: È vero. Speriamo di dare anche, come ieri, buoni consigli, no? Per esempio ieri tutti quelli che hanno l'invasione delle formiche alle porte magari hanno già messo dell'aglio a macerare.
1: Esatto, in chiave.
0: Ma oggi invece non diamo consigli, oggi parliamo invece, magari potrebbe diventare un consiglio per una bella vacanza in Thailandia. Cioè, in Thailandia, a parte le bellezze naturali e quant'altro che c'è da vedere, c'è un tempio molto particolare di cui si parla poco e noi qui apposta arriviamo, capito? Là dove si parla poco,
1: noi ci siamo.
0: È un tempio che si chiama Wat Pa Maha Chedi Keu.
1: Complimenti per il tuo thailandese, che sì, è migliorato abbastanza.
0: È migliorato,
1: l'ultima volta.
0: Sì. E si trova nella provincia di Sisaket, vicino al confine con la Cambogia, a circa 600 km da Bangkok. Certo, non è facilissimo da arrivarci. Vabbè. È un tempio unico nel suo genere, perché è stato costruito con circa 1,5 milioni di bottiglie di vetro e di birra. Ed è veramente unico nel suo genere, presenta pareti, colonne, coperture e apparati decorativi realizzati impiegando contenitori di bevande vuoti recuperati dall'ambiente insieme ai relativi tappi metallici. Nato negli anni 80 come iniziativa ecologica dei monaci, il tempio è un particolarissimo esempio di riuso dei materiali, oltre che una meta turistica internazionale.
1: Bellissimo,
0: però io non lo conoscevo.
1: Bel suggerimento.
0: Ecco, vediamo un po', allora, perché è una storia singolare. Questa storia inizia nell'84, quando appunto i monaci locali cominciano a raccogliere le bottiglie per decorare i propri rifugi. Una pratica poi nata dalla volontà di ripulire il territorio dal vetro abbandonato nelle campagne e che attira presto nuove donazioni, dapprima dagli abitanti dei paesi limitrofi e in seguito dalle province tutto intorno, portando a perfezionare il metodo e ad adattarlo progressivamente alla costruzione. Quindi questa applicazione si estende fino all'edificazione del tempio principale e anche di una ventina di altri edifici ultimati nel corso del tempo con l'arrivo di nuove bottiglie, perché ormai da tutta la Thailandia arrivano container pieni di...
1: Si è sollevata la Thailandia.
0: E una volta raccolte e selezionate, le bottiglie verdi e marroni vengono inglobate nelle murature come elementi di rivestimento e di riempimento, poi trovando impiego in senso orizzontale e verticale su pareti, pilastri, cornici, corrimano, camminamenti, eccetera. I tappi metallici e i fondi di bottiglie invece sono utilizzati per realizzare dei mosaici e per ritmare superfici e pavimenti, contribuendo ulteriormente all'apparato ornamentale del complesso. C'è un paradosso in tutto questo, no? C'è un paradosso etico-religioso, perché sebbene nella disciplina buddista il consumo di alcol sia generalmente scoraggiato, gran parte dei tappi metallici delle bottiglie impiegati nel tempio viene da birre come Heineken, Sing, Chang.
1: Sono birre locali.
0: Birre locali. E ci sono anche contenitori di bevande energetiche, no? Tipo la Red Bull. Ecco. Questo contrasto, naturalmente, trova una sua coerenza proprio alla luce della visione buddista

0: I tempi per ricevere visite, il medico è presente una volta alla settimana nelle diverse sezioni, farmaci e cure sono troppo lunghi e creano un malcontento diffuso proprio in un ambito in cui la persona dovrebbe sentirsi garantita e supportata nel suo primario diritto alla salute. L'attesa è interminabile, come fuori peraltro, anche per gli esami diagnostici. Il dolore psicofisico viene acuito proprio dal tempo che passa inutilmente, senza un'adeguata attenzione alle sofferenze delle persone. Qui a Bologna molti farmaci non vengono passati e devono essere acquistati tramite un modulo apposito, allegando la richiesta del medico. E anche in questo caso il tempo passa. Spesso lo sciroppo per la tosse arriva quando l'influenza è già passata. Anche in caso di emergenza, soprattutto di notte, i tempi di intervento sono spesso eccessivamente lunghi, anche a causa delle procedure necessarie per attivare l'area sanitaria. E questo è fonte di preoccupazione e di ansia, soprattutto per chi soffre di patologie gravi.
1: Grazie a Jo Chris per questo articolo, grazie Antonella di averlo letto ad alta voce. Va a toccare diversi punti veramente molto critici riguardo la sanità all'interno degli istituti penitenziari. In primis la questione dei tempi d'attesa che riguardano sia le visite che devono essere effettuate fuori dagli istituti penitenziari, e questo è dovuto anche alla carenza di personale e di agenti della polizia penitenziaria, perché a volte abbiamo letto all'interno di diversi articoli che anche il giorno della visita la persona ristretta potrebbe non potersi presentare alla visita proprio perché manca un agente che lo possa accompagnare e scortare. Si è parlato del tema dei farmaci che arrivano troppo tardi, insomma c'è uno stato di grande crisi e di grande emergenza sanitaria che va attenzionato, perché il diritto alla salute deve essere un diritto per tutte e tutti, comprese le persone che si trovano in questo momento negli istituti penitenziari.
0: Hai ragione Ilaria, tra l'altro vorrei solo aggiungere che alcuni problemi sono veramente dovuti al carcere e ce l'hanno un po' tutti, tipo quelli odontoiatrici. Nella maggior parte dei casi le persone detenute alla fine della loro detenzione escono che hanno qualche dente in meno o addirittura devono rifare tutta la dentatura perché non sono stati curati al momento opportuno. Per continuare un po' l'argomento, Ilaria, per rimanere un po' sulla salute, abbiamo passato qualche ora alla Certosa di Parma in occasione del convegno Oltre la pena, punire o riabilitare, organizzata dal Dipartimento Assistenziale Integrato della Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, con il grande aiuto di Bruno Veneri, che è un educatore, e abbiamo intervistato la dottoressa Giuseppina Paolillo, che è psichiatra e direttrice UOC, residenze psichiatriche e psicopatologia forense dell'ASL Parma. È un'intervista importante perché la dottoressa Paolillo ci ha fatto capire perché è importante riabilitare. Ascoltiamola. Oltre la pena, punire o riabilitare? Il titolo di questo convegno è sintomatico di che cosa?
2: Sintomatico del fatto che il carcere come luogo, come contenitore, deve essere un luogo dove i contenuti devono essere prevalenti rispetto al rischio di diventare un luogo senza senso, un luogo senza tempo e un luogo senza obiettivi. E quindi il titolo era proprio un titolo abbastanza provocatorio, perché la sfida quotidiana è quello di dare continuamente e quotidianamente una possibilità di recupero, di rivalutazione dell'identità della persona che incontra purtroppo la trasgressione, incontra il reato, incontra la giustizia, ma l'obiettivo, come appunto lo dice anche la Costituzione stessa, non è quella di punire, ma di essere al servizio della costruzione di una funzione riflessiva, di una funzione orientata al cambiamento della persona.
0: Il diritto alla salute in carcere è fondamentale come in tutti i luoghi che abitiamo fondamentalmente. In carcere come si marcia?
2: In carcere purtroppo garantire la salute è assolutamente il diritto prioritario, proprio seguendo quello che è l'articolo 32 della Costituzione, garantire la salute al pari dei cittadini, al pari della comunità. Il carcere è fondamentalmente territorio e quindi tutto ciò che rappresenta salute, tutto ciò che rappresenta diritto alla salute deve essere assolutamente garantito. Questo non è scevro da criticità, non è scevro da problematiche, soprattutto garantire la presenza degli operatori, garantire un numero adeguato di personale che lavori all'interno del carcere, perché non è certamente un luogo che viene scelto, quindi nell'ambito delle professioni sanitarie, però è un luogo che può dare anche particolari soddisfazioni anche da un punto di vista proprio anche della gratificazione personale. È un luogo estremamente difficile dove coniugare il concetto di multidisciplinarietà, multiprofessionalità è assolutamente un concetto che deve essere quotidiano e deve essere proprio una sfida veramente di tutti i professionisti. Logico che la salute è portata, diciamo, il diritto alla salute, il diritto anche a poter avere l'erogazione di tutto ciò che deve essere garantito è una sfida, perché comunque le richieste sono elevatissime. Pur essendo, come abbiamo detto anche nella locandina, un microcosmo, una piccola città, di fatto però ha una potenzialità di richieste esagerata e questo mette in seria difficoltà, insomma, erogare quotidianamente quello che è il diritto proprio alla salute e ad avere le prestazioni sanitarie. Anche perché quello che accade è che la carenza spesso di contenuti di quel luogo purtroppo ricade nell'area sanitaria, perché i sanitari diventano gli interlocutori principali del soddisfacimento dei bisogni che la persona porta con sé nel proprio disagio.
0: Quindi, anche se sembra un po' provocatoria la domanda, in carcere ci si ammala?
2: Il carcere fa ammalare, assolutamente, fa ammalare e può peggiorare quelle situazioni già preesistenti con cui una persona può arrivare negli istituti penitenziari. È un carcere, il carcere di per sé è patogeno, di fatto, nessuno è esente dall'avere un'amplificazione delle proprie criticità, delle proprie fragilità che ognuno di noi porta con sé, soltanto che la differenza sostanziale è come affrontarle e come avere i supporti per poterle affrontare, poterle anche effettivamente ridurre e risolverle.
0: Quali potrebbero essere i miglioramenti e le condizioni che auspichi?
2: Ma i miglioramenti sono determinati soprattutto dalla possibilità di lavorare congiuntamente e soprattutto di vedere contemporaneamente i medesimi obiettivi, cioè quindi fondamentalmente noi della salute mentale o dell'area sanitaria siamo degli ospiti fondamentalmente all'interno degli istituti penitenziari, quindi la collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, con l'area trattamentale e soprattutto anche con tutta quella che è la rete anche del sociale, il comune, tutta la rete del welfare che può garantire assolutamente quelle che sono le necessità di qualcosa che si costruisce all'interno per poi poter effettivamente essere garantito anche all'esterno, un dentro e un fuori che devono essere continuamente in comunicazione.
0: Ultima cosa che ti chiedo è la gestione dell'uso delle sostanze. Molte persone vengono con una dipendenza, a volte non la dichiarano neanche. Come vi muovete?
2: La gestione delle dipendenze dipendenza è veramente l'aspetto più cruciale e rilevante dell'ambito delle dipendenze patologiche, dell'area della salute mentale in istituti penitenziari. È il tema dominante perché la maggior parte, almeno delle persone che abbiamo in carico, sono assolutamente affette da problematiche di dipendenze patologiche, che ormai il tema delle dipendenze è trasversale anche alle patologie psichiatriche, quindi non è più assolutamente, come dire, patognomonico. Oggi il termine tossicodipendente porta con sé di fatto tutta una serie di criticità, di comorbidità che si coagulano nella dipendenza patologica, ma di fatto danno l'apertura a tante altre dimensioni psichiche che porta soprattutto a rappresentare quindi un lavoro assolutamente multidisciplinare, ma soprattutto poter garantire quindi quello che è un supporto e un orientamento al trattamento delle dipendenze a partire dall'interno, ma soprattutto orientato all'esterno, a un lavoro comunitario.
0: Grazie.
2: Grazie a te.
1: Ringraziamo la dottoressa Giuseppina Paolillo per questo suo intervento in trasmissione e ora passiamo alla rubrica di oggi, sempre stando in tema, quindi passiamo la parola a Fabrizio Pomes con Percorsi di Libertà, che risponde ad alcune lettere in particolare dedicate proprio alla situazione sanitaria in carcere.
3: E finalmente mi aprio, sono lasciato la libertà, però lascio fatta sempre con l'onore e dignità.
4: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. È inutile, come di consueto, ho l'obbligo di salutare tutti coloro i quali, privati della libertà personale, sono ristretti nelle carceri dell'Emilia Romagna e lo sono a una temperatura che in questi giorni è veramente afosa e torrida. E inizia l'estate e il dramma delle carceri per quanto riguarda una temperatura insopportabile. Chiaramente non posso fare a meno di non salutare anche tutti i loro familiari, quelli che si sobbarcano viaggi, spese, pernotti, pur di non abbandonare i propri congiunti durante la detenzione. E un saluto anche a tutta quella società civile che continua a chiamarci, a interrogarci, a chiedere qualcosa in più, conoscere meglio quello che è un universo che per molti versi si tende a tenere nascosto dagli occhi della società civile. A loro va anche il mio grazie, un saluto anche a chi ci segue dal Sant'Anna di Modena, che ha avuto modo di denunciare le pessime condizioni in cui vive in quel carcere. Addirittura mi diceva che Bologna è un hotel a 4 stelle rapportato al carcere di Modena. Beh, questo non ci fa ben sperare, perché sicuramente anche le condizioni di Bologna sono condizioni particolarmente gravose per i detenuti. Ma la puntata di oggi serve un po' a farmi perdonare all'assenza delle scorse puntate nel rispondere agli interrogativi che mi venivano posti attraverso le mail e che avevo in qualche modo ovviato, perché c'erano argomenti che ritenevo importanti, e quindi oggi, chiedendo scusa per il ritardo, mi corre l'obbligo di dare delle risposte a alcune delle domande che mi furono poste, a quelle più vecchie. Ritengo sia necessario farlo con risposte flash, che sicuramente non saranno esaustive, ma mi auguro che in qualche modo chiariscano i dubbi che i parenti dei detenuti all'esterno del carcere hanno su quella che è la reale vita dei propri congiunti all'interno. E incominciamo con rispondere ad Anna Maria. Anna Maria è una giovane che ha il padre ultra settantenne recluso all'interno della casa circondariale di Bologna. E raccontava nel suo scritto che le condizioni di salute del padre sono condizioni precarie, dovute in parte all'età, in parte a malanni che il padre si portava, e chiedeva in che modo la sanità all'interno del carcere può rispondere alle esigenze di quel tipo di popolazione. Allora, la risposta è questa. Innanzitutto, se una persona è affetta da gravissime e comprovate malattie, può anche chiedere di avere l'incompatibilità col regime detentivo e chiedere misure meno afflittive. Chiaramente questo viene vagliato dalla direzione sanitaria del carcere, viene vagliato dai magistrati di sorveglianza e, qualora le condizioni non consentano una detenzione almeno dignitosa, la persona è posta ai domiciliari. Per coloro i quali invece soffrono di malattie che anche all'interno del carcere potrebbero essere curate, dico potrebbero perché vi spiego quali sono i grandi problemi che il carcere ha. Innanzitutto una carenza di medici e infermieri. Una grande quantità di farmaci somministrata durante il passaggio dei carrelli dei farmaci, su diagnosi spesso affrettate, spesso, voglio dire, consumate nella saletta nel volger di minuti, per cui la gran parte dei farmaci che vengono somministrati sono farmaci oppioidi per garantire in qualche modo la persona e tenerla sedata all'interno della cella per gran parte della giornata, perché nuocia meno alla sicurezza e alla tranquillità di una sezione. Per quanto riguarda gli altri dolori, c'è un'unica pillola, ho avuto già modo di dirlo, che è la pillola di Padre Pio, che viene data per qualsiasi tipo di dolore il detenuto avverta. Qualora le condizioni di salute però siano tali da giustificare l'intervento di medici specialisti, si segue lo stesso iter che si ha all'esterno, per cui si deve fissare un appuntamento all'interno delle strutture ospedaliere e molte volte questi appuntamenti vengono disattesi perché mancano dall'ufficio scorte le persone che debbono necessariamente accompagnare e scortare il detenuto durante queste visite, per cui spesso queste visite, venendo meno, non fanno altro che dilatare i tempi di intervento rispetto ad alcune malattie che invece esigerebbero un'immediata presa in carico da parte dello specialista con cure mirate ed appropriate. Mi auguro, Anna Maria, che questo quadro che ti ho disegnato possa in qualche modo farti decidere se optare per una richiesta di incompatibilità con la detenzione o se invece sollecitare eventualmente un tuo medico di fiducia al fine di poter valutare papà all'interno del carcere e quindi conseguentemente stilare una diagnosi e una terapia che siano appropriate. Rispondo anche a Madeleine. Madeleine ha un figlio celiaco, e mi chiedeva se all'interno del carcere ci sia la possibilità per coloro i quali mangiano dal carrello, quindi che mangiano il cibo offerto dall'amministrazione penitenziaria, ci siano cibi differenziati per queste malattie, per queste patologie. Beh, voglio tranquillizzarla, esiste all'interno del carcere di Bologna, per esempio, una cucina ad hoc riservata ai vitti speciali, cioè i vitti per coloro i quali soffrono, oltre che di celiachia, di vari tipi di intolleranza, per cui si viene incontro a quelle che sono le esigenze manifeste da parte della popolazione detenuta. A Franco ha partecipato alla festa della famiglia, è contentissimo, nel suo scritto elogiava questo momento in cui non si è sentito genitore di un detenuto, ma bensì un commensale come se stesse al ristorante a festeggiare. Per quelle ore per cui viene offerto il cibo da parte delle associazioni di volontariato, in particolare da AVOC, viene servito al tavolo, i parenti possono stare in un clima conviviale sicuramente diverso da quello di una saletta a colloqui, per cui credo che questa esperienza, che viene fatta due volte l'anno, è un'esperienza particolarmente gradita tanto ai detenuti quanto ai propri familiari. E la puntata di oggi la voglio chiudere invece rispondendo a Michela. Michela ha letto e mi chiedeva che differenza ci fosse fra i restati alla dozza, che non significa che si augura al detenuto, a cui auguriamo sempre una presta libertà, di rimanere all'interno della dozza, ma un evento che ormai si ripete da qualche anno, che rientra nel cartellone degli eventi offerti dall'amministrazione comunale di Bologna, per cui ci sono previsti 4 spettacoli all'interno della casa circondariale, alla quale possono partecipare gratuitamente i detenuti, invece con un biglietto tutte le persone che in qualche modo aderiscono all'iniziativa. L'iniziativa è promossa sia dal Teatro del Pratello, quindi dallo storico Paolo Billi, quanto dal Teatro dell'Argine, e quest'anno in programma ci sono veramente 4 eventi interessanti. Diversa è l'Estate Dozza, quindi da non far confusione, l'Estate Dozza, che è organizzata invece dal volontariato penitenziario, serve nel momento di minor sovraffollamento affettivo, che è quello estivo in cui si fermano tutte le attività, di offrire delle occasioni laboratoriali all'interno delle varie sezioni del carcere, perché i detenuti sentano meno l'assenza delle attività nel periodo estivo. Quindi Estate Dozza è promossa dal volontariato, è fatta da giovani volontari che fanno una serie di attività diversificate nelle varie sezioni detentive. Restate Dozza invece è un evento organizzato sotto legge del Comune di Bologna ed è un evento tanto riservato ai detenuti quanto al pubblico che viene da fuori. Le prime 4 domande sono riuscito a rispondere, mi auguro nelle prossime puntate di dare una risposta anche a tutte le altre che attendono da un po' di tempo. Intanto vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Percorsi di Libertà.
0: E rieccoci, ringraziamo ovviamente Fabrizio Pomes, la dottoressa Giuseppina Paolillo e tutti voi che siete stati con noi, che avete avuto il piacere e il tempo di seguirci in questa trasmissione che oggi ha voluto puntare gli occhi sulla salute. E quindi un ringraziamento alle persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, continuate a farlo, e ovviamente a tutti voi. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, dall'area Cecchinato. A domani.

0: Ross, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
1: Questo programma è offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:32 minuti di questo martedì 9 giugno, che ovviamente ritorna e parte da quella tragedia che è la guerra in Medio Oriente, in questa finta stop and go, che invece è un go e vai ancora più giù. Perché leggiamo nuovi raid incrociati, poi lo stop. Trump ferma Israele, e tra un ferma anche il Corriere, non se la senti di che ferma, lo metti tra virgolette, Israele e Iran. Ma a Teheran riprenderemo il fuoco in caso di attacchi nel sud del Libano. Altrimenti Israele dirà che c'è un attacco di Hezbollah, potrà bombardare un'altra volta. Netanyahu parla di diritto alla autodifesa. Come già ieri segnalavamo, il gorgo della guerra si allarga, perché c'è, e lo segnala l'altro stretto, quello di Bab al-Mandab, il Mar Rosso, il ritorno in guerra dei miliziani Houthi, il Mar Rosso è a rischio. Questo, e allora, se poi si parla di telefonate più o meno torride tra Netanyahu e Trump, tutti i giornali, compreso il Corriere, si domandano quello che si domanda Viviana Massa: minacce, telefonato o gioco delle parti? Questo è il punto. Donna Netanyahu, attento o resterai solo? Quelle sono le cose, come sempre roboanti, che dice Donald Trump, che però non corrispondono su più di tanto a dei gesti concreti. E naturalmente la portavoce di Netanyahu, Ben-Gvir, in Italia, la fiamma Nierenstein, che oggi dice: il diritto all'autodifesa di Tel Aviv spezza il ricatto di Teheran. Questa è la lettura che dà la fiamma Nierenstein dal giornale dei bombardamenti, dei massacri di Israele in Libano. Quindi la Israele e Iran, raid sospesi, il Pasdaran si preparano a un lungo conflitto, perché, come segnala anche il Corriere, con questo l'ennesimo analista intervistato sull'argomento, l'analista Alvaez, direttore dell'Iran Project International Crisis Group, la teocrazia ha cambiato strategia e disorienta gli americani. Questo è Trump, non sa come uscire dal pantano che lui ha aperto lo stesso. Quindi Netanyahu e Trump in un circolo vizioso, mentre l'ultima scommessa degli Ayatollah, raccontata ancora dal giornale, è il raid per spaccare l'asse Donald Bibi. Quindi un asse intelligente, secondo molti giornali, di diplomazia astuta, perché naturalmente da una parte gioca sul prezzo del petrolio, dall'altra parte sull'impopolarità di Trump, in particolare quando gli Stati Uniti d'America, tra 3 giorni, se non vado errato, diventeranno il centro del mondo per i mondiali di calcio. Quindi ci sarà evidentemente molto interesse anche su questo versante di avere una bella immagine. Questa è quello che il giornale chiama la tregua impossibile. Quindi con fiamma Nierenstein il giornale gioca appunto per la guerra infinita, sperando nella eliminazione fisica dalla faccia della terra dell'Iran e tutti quelli che sono a est di Israele. Però la cosa non è così semplice, perché leggiamo: un elicottero d'attacco Apache dell'esercito americano è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. Flash di questa mattina, notizia che viene confermata dal presidente nordamericano Trump, che ha reso noto che i piloti sono salvi, si sarà lanciati evidentemente, nessuno è rimasto ferito, ha spiegato, ha aggiunto che l'amministrazione pubblicherà in giornata un rapporto sull'accaduto. Non è chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, se abbia subito un guasto meccanico o se l'incidente sia causato da altri fattori, magari la colpa è dei piccioni, potremmo dire anche così.
1: Sì.
0: Comunque è evidente che la questione è legata a una valutazione politica. Oggi Teheran dice in un flash che un accordo è possibile entro giugno, perché si sta discutendo in questo su questo versante, e quindi abbiamo abbiamo questo elemento, anche se poi ribadiscono che l'accordo comprende anche il Libano, mentre mi sembra che Netanyahu escluda questa cosa. Kenneth Pollack, stavolta l'analista intervistato è quello del Fatto Quotidiano, lui del Middle East Institute, ex analista della CIA e NSA per il Golfo. Teheran non agisce da paese sconfitto e ora sa che Hormuz è deterrente efficace contro gli State. Quindi c'è, diciamo che Teheran, pagando un prezzo altissimo, però secondo questo analista tiene il coltello dalla parte del manico della guerra. Questo è quello che arriva dal Domani.
1: Per il resto del Carlino, a fondo pagina, Medio Oriente, Netanyahu obbedisce a Trump e sospende i raid. L'Iran si fermi anche in Libano, così dichiara. Poi andiamo in approfondimento e vediamo. Netanyahu obbedisce a Trump, Iran stop di Israele ai raid. Il presidente americano telefona al premier di Tel Aviv dopo gli attacchi incrociati. Anche i Pasdaran sospendono le operazioni militari dicendo non tocchino il Libano, che hanno già ampiamente toccato. Il tycoon, ho detto a Bibi che potrebbe trovarsi molto presto da solo contro l'Iran, ma ovviamente tutto ciò non è un deterrente sufficiente, come ben sappiamo, anche perché le frenesie militari invece danno tutt'altra visione dal manifesto. Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Teheran risponde con i missili, ore di tensioni, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, infatti è un pantano. A pagarne le conseguenze è il Libano, massacrato dai raid. Ampio approfondimento anche per il manifesto. Notte di fuoco tra Iran e Israele, Teheran dice che la guerra costa, come promesso, missili iraniani in risposta ai raid su Beirut, poi la tregua. Trump se la intesta e insiste, accordo imminente, da un po' che la sentiamo, Spari incrociati contro strutture militari e siti industriali, pare nessuna vittima. Proseguono senza sosta i raid israeliani, altro che sosta. Il Libano, anello debole della catena, il sud resta terreno di conquista. Hezbollah risponde sul campo e nega nessuna chiamata con il tycoon. Netanyahu si piega a Trump, ma Beirut è il suo bersaglio. Il premier, agiremo senza limiti. Ecco come si piega. Abbiamo un pieno diritto all'autodifesa, autodifesa che è un termine che non si addice per niente, ma viene abusato in questo caso come giustificazione. Lo dico anche durante le nostre cordiali conversazioni con il mio amico presidente Trump, così dice Benjamin Netanyahu. La Repubblica Islamica vuole convincere i nemici che ogni offensiva nella regione avrà un prezzo. Il fallimento di Bibi, invece di far deragliare l'intesa, ha reso evidente la volontà USA di finalizzarla. Questo appunto per quanto riguarda lo stesso manifesto, che procede: sono io che decido. Trump insegue nemici alleati, chiamata lunedì al premier israeliano, e continue promesse di un accordo imminente mai garantita e la fine delle guerre, appunto, che vediamo invece in percorso. Poi le vittime: Jad ucciso al ritorno da scuola a Gaza, l'assedio non si allenta, aveva 9 anni, pericoloso quindi, ritrovato con lo zaino in spalla, con lui morte altre 2 persone. Dopo lo scambio a fuoco con Teheran, Tel Aviv chiude i valichi, bloccati anche i pochi aiuti in ingresso. Gli abusi sulla flottiglia, la procura di Roma inserisce nel registro degli indagati il ministro Ben-Gvir, che parla di diritto all'autodifesa. Allucinante. Torna dalla famiglia Ahmed, bambino detenuto in una cella israeliana, per 110 giorni. Manifesto, pagina 5. A proposito di Medio Oriente, concludo queste notizie da me selezionate con Repubblica. Stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Pagina 6, 7, 8, l'approfondimento. Bibi non cambia idea, se aggrediti reagiremo, in Libano andiamo avanti. E Israele risponde all'Iran, Trump avvisa Netanyahu, fermati o resterai da solo. E poi concludo a pagina 8, flottiglia, Ben-Gvir indagato a Roma, insulta l'Italia, paese delle ciabatte. Il ministro israeliano sotto accusa per il video con gli attivisti. Io resto con orgoglio al fianco dei nostri combattenti. Bel quel. E intanto lo troviamo qui nella parte di umiliazione ai ragazzi fermati, inginocchiati e legati oltre che bendati, riportata a pagina 8 di Repubblica. La scena di Tamar Ben-Gvir al porto di Ashdod, dove erano stati portati gli attivisti della flottiglia. Qui ripresi a pagina 8 da Repubblica.
0: Sì, dice esattamente il Ben-Gvir. Israele non è un sacco da box per una banda di bugiardi sostenitori del terrorismo che inventano calunnia e menzogna contro i nostri combattenti. Non sono intimidito da questo tipo di indagini, continuerò appunto, mi dirà, leggevi anche tu a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti. E ancora le offese sui social, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte infradito. Naturalmente lo stivale singolo, simbolo di virilità, le ciabatte infradito, è sinonimo di essere effeminati, no? E questo, ma Walter vuole fare in spiaggia con gli stivali, che no, piacere. Ma comunque, infatti, detto questo, Ben-Vir è sempre Ben-Vir, e sull'affair, Alessandro Mantovani intervista Messi di 26 anni colpito sulla nave prigione. Gli israeliani sparavano e non era una roba di gomma, era un bing bag, pallini in un sacchetto. La IDF scarica sui poliziotti, dice noi non c'eravamo, c'eravamo dormivo, anche perché la IDF a Gaza, in Libano, è molto più attenta, sì, a non far del male, infatti non spara pallini in un sacchetto, spara degli ogive che distruggono palazzi, sì, uccidono case, famiglie,
1: civili.
0: Nel frattempo un occhio anche alle compagne e compagni che sono ancora in prigione in Libia, colpevoli di aver provato a fare una marcia di solidarietà con i palestinesi, portare cibo ed altro, fermati dal capo della guerra Haftar, gli attivisti italiani Domenico Cetrone, Elina Alberici e tanti altri. Nelle notizie, insomma, cattive, abbiamo quella che è buona, che viene un tunisino è libero, questo compagno tunisino, perché non è un fatto italiani, turchi, greci, italiani, sono tutti sorelle e fratelli quelli che si battono per la pace. Oggi in aula dunque i due italiani, speriamo che finalmente sia il decreto di allontanamento dalla Libia, anche se molti giornali pensano che Haftar voglia usare questi ostaggi per avere un riconoscimento internazionale, e allora la partita diventerebbe ingarbugliata. Meno ingarbugliata per il giornale è la colpa di essere palestinesi o filo palestinesi, per cui se apriamo le inchieste del giornale, ma guarda un po' te, abbiamo caso Modena, proteste Israele, il PD si schiera con il suo sindaco. Perché? Perché ha parlato uno che è Iyazi, che ha fatto il traduttore peraltro, che è indagato dalla procura per alleanza con Hamas, naturalmente con la logica che sono i palestinesi.
1: Si fa presto a essere alleati con Hamas.
0: Allora, questo è ancora scandalo del giornale, altro giro, altra inchiesta. La diocesi di Milano, che naturalmente anche lei è filo terrorista, la diocesi di Milano accoglie Isad, l'imam filo Iran, per parlare di pace. Naturalmente la pace è tra virgolette, perché l'unica pace possibile è quella di Israele, che sembra molto un cimitero. Il braccio destro di Annun indagato per terrorismo, ospita il forum delle religioni, perché naturalmente questo è in omaggio al vecchio tema dell'organizzazione Fallaci, questo è quanto. Ma andiamo allora anche all'Indipendente, mi pare, a dire pressione, per cui a Pisa i magistrati mettono nel mirino la solidarietà con la Palestina, sono 54 indagati con il nuovo codice di sicurezza, pene pesantissime, interruzione di pubblico servizio, blocco stradale e ferroviario, resistenza pubblico ufficiale, hanno preso delle botte ma sono loro che resistono, lesioni, occupazione di edifici pubblici, sono solo alcuni dei capi di imputazione che gravano su 54 persone indagate a Pisa nell'ambito delle mobilitazioni contro la guerra per la Palestina svoltesi negli ultimi mesi. A dare notizia nel corso di una conferenza stampa sovvengono diverse realtà dei locali coinvolti, tra quali sindacati di base USB e CUB, l'organizzazione studentesca Cambiare Rotte, partiti Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, guarda caso è la sinistra, nella mirino della questura rientrano diverse iniziative di lotta avvenute in momenti differenti, dai blocchi stradali, dei binari ferroviari, dell'occupazione del rettorato dell'Università di Pisa, fino alle manifestazioni, dalle iniziative contro il transito di armi, dei veri atti criminali, mi viene da dire, no?
1: Tutte, certo,
0: uno peggio di quell'altro. Ma da una guerra andiamo a quell'altra, e andiamo allora al Corriere della Sera, che ci porta alla guerra ucraina. Quindi Mosca risponde agli europei, i negoziati sono inutili. La NATO abbatte un drone, qui poi c'è il risico, ha buttato un drone,
1: l'ho messo io, l'hai buttato tu, esatto, ha sconfinato, non è vero,
0: siamo 3-1, 4-1, sono morti più i tuoi, sono morti più i miei, eccetera eccetera. Caccia in azione in Lettonia, naturalmente questo è sempre però della NATO.

0: appoggiandosi a queste anatre che strisciano, abbiamo l'asse Meloni Smerz, forse è un asse di quello che si trova in bagno, al vertice sull'energia. La Premier, serve uno sforzo straordinario. È vero, sempre su quell'asse
1: sempre
0: là.
1: Quel tema.
0: Berlino e il piano sull'Ucraina, anche Polonia e Italia coinvolte. E allora c'è il Alessandro Muglia, che sempre con il metto, è sempre della serie il mio drone, il tuo drone, ho capito io, ho capito tu, quattro anni di disgrazie di gente che muore, la guerra in casa dei russi, ma che bello. Kiev intensifica i colpi coi droni in profondità e lo zar non può più parlare di normalità. È ben felice, anche se poi quando guarda poi la cartina dell'Ucraina, del sud-ovest, beh insomma direi che l'Ucraina non sta così vincendo, guardando i colori dell'occupazione russa, ma questo non è un merito di Putin, è un merito di chi più armi, chi più può bastonare.
2: A pagina 6 del manifesto, drone sconfini in Lettonia, caccia della NATO in azione, a riga gli esperti ucraini per un piano di difesa, pronto il 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea a Mosca, che hanno portato benissimo, no? Allora io passo a Repubblica dopo questo titolo che vade in maniera veloce il manifesto, più approfondita Repubblica, la NATO abbatte un drone russo, il Cremlino contro l'Europa, vuole continuare la guerra, oddio, però chi è che dà le armi? Io insomma su queste affermazioni di intervento in Lettonia dei caccia dell'alleanza e da Mosca Lavrov avverte le azioni sul campo pesano più della diplomazia, la stanchezza di San Pietroburgo, gli attacchi nemici, nuova realtà, sappiamo bene l'Atlantista Repubblica, viaggio nella seconda città della federazione colpita da Kiev, per quanto possiamo andare avanti in questo modo, è veramente una propaganda bellica, una roba allucinante che arriva da Repubblica, se non che l'articolo che più mi colpisce a pagina 11 di Kodrovsky che da questa affermazione è l'ex oligarca o l'opposizione di Putin, oligarca ucraino, non dovete abbandonare l'Ucraina, dice, europei, c'è in gioco la vostra pace. Intervista con l'ex oligarca e oppositore di Putin, esilio, che ieri è stato condannato in contumacia ad altri 10 anni di carcere. Gli europei devono ricostruire la propria industria della difesa e spendere molto di più per la sicurezza. Ah, più di così, ancora un po' e non mangia. Zelensky ha lanciato un messaggio alla popolazione che è stanca della guerra. Ha detto esiste un'alternativa, ma vedremo appunto questa alternativa, perché avanti così e con l'intervista e le parole di Mikhail Kodrovsky che veramente travisano completamente a mio avviso quello che si sta percorrendo nell'aspetto bellico tra Ucraina e Russia, direi che insomma per quanto riguarda la pace in gioco dell'Europa tanto avrei da discutere su quello che sta portando invece l'Europa tra confine russo-ucraino, però come vi ho detto arriva da Repubblica. La conclusione del Carlino, che non riporta quasi nulla a tal proposito se non che a pagina 8 l'aspetto dell'allerta aerea, si alzano i caccia NATO, guerra elettromagnetica russa, ennesimo sconfinamento nei cieli baltici. Putin respinge i negoziati, l'Unione alza la pressione, prima tranche di fondi a Kiev e nuove sanzioni a Mosca. Impegnatevi, Kaja Kallas, alto rappresentante dell'Unione Europea, Bruxelles deve avere maggior pazienza strategica, quindi deve continuare a portare attacchi, deve continuare a portare armi ai confini, deve continuare a tenere viva sta situazione, perché è così che si protegge la popolazione civile ucraina, no? Avrei qualche dubbio. Dopo anni di stallo, addio a un simbolo, il progetto doveva sostituire Rafale Eurofighter, diventare il simbolo dell'autonomia strategica dell'Unione Europea, ora è Francia e Germania, dopo anni di stallo rinunciamo. La difesa, il jet franco tedesco resta a terra, Parigi e Berlino archiviano lo SCAF, il sistema di combattimento aereo del futuro lanciato nel 2017 da Macron e Merkel. Airbus e Dassault non hanno trovato l'intesa per costruire un caccia comune, questo dall'Europa e dal resto del Carlino a pagina 8.
0: E poi abbiamo il Papa che è in Spagna, interviene nel Parlamento Europeo, colpisce un po' la botta, un po' il cerchio, quindi c'è un applauso corale sia della destra che della sinistra del Parlamento stesso. L'Avvenire, Cir, anche molto attento evidentemente a quel viaggio del Papa, tutti i diritti di tutti. la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio e la libertà religiosa. Leone XIV, di fronte al Parlamento spagnolo, ricorda i cardini per una città giusta, e quindi l'applaude sia la parte, certo, di Podemos fino a Vox. Vox perché parla di eutanasia e aborto, e gli altri perché parla di pace e di inclusione e migrazioni. Questo. Allora, se prendiamo il giornale, chiaramente la lettura è quella.
2: Sottolinea quella più.
0: Ruggito di Leone contro Sanchez, la vita va difesa. Non c'è stato nessun ruggito contro Sanchez, ma il giornale appunto così la interpreta. Sempre parlando latinoamericano, castigliano per essere precisi, andiamo in Perù. Sembrava che dal primo turno che il nipote del golpista Fujimori, uomo dell'estrema destra, avesse il paese in tasca al ballottaggio, e così non è. Anzi. Leggo il ballottaggio da Sara Gandolfi: Perù nel limbo e testa a testa per l'ennesimo presidente. 50-50, non è proprio così, ma insomma. Ovvero un risultato da infarto, così titolavano ieri i quotidiani del Perù in una giornata che ha altissima tensione e che quasi 24 ore dopo la chiusura delle urne non riusciva ancora a decretare il vincitore del ballottaggio presidenziale. Con il 94.337% delle schede scrutinate, la parità era quasi perfetta. Il deputato della sinistra Roberto Sanchez, erede dell'ex presidente Pedro Castillo, aveva superato per poche centinaia il leader conservatore Keijo Fujimori, figlio dell'ex presidente autocrate Alberto. Quindi abbiamo 10 voti, poche centinaia di voti, ancora schede da scrutinare, poi immaginate voi corsi e ricorsi.
2: Come si può,
0: Però c'è puzza di bruciato, perché dice anche il Corriere: l'autorità elettorale nel pomeriggio ha affermato che i risultati definitivi saranno disponibili entro 30 giorni e ha chiesto alla cittadinanza e al partito di agire con responsabilità democratica. Quindi di 30 giorni ci capiterà di tutto e di più dietro le quinte del Perù. Questo è quello che arriva sul versante latinoamericano.
2: Altri esteri, allora, non rientro in Europa perché viene evidenziata questa missione così chiamata, sì, missione a Pyongyang. La Cina e la Corea del Nord da sempre hanno collaborazioni intense, però come viene letto da Repubblica? Per allontanare Kim da Putin. Il presidente cinese ricorda che Pechino resta il punto di riferimento, i nordcoreani non cedono sulle armi atomiche. Poi qui le immagini ovviamente della sfilata e del percorso dei leader, ma quello che trovo, diciamo così, molto fantasioso è l'allontanamento Kim da Putin. Quando sappiamo bene che il dialogo tra i tre paesi, anche in maniera comprensibile, è assolutamente molto forte, visto anche i tempi che stiamo e stanno correndo. Ma vi dicevo che vorrei avvicinarmi all'Europa perché se ne parla veramente poco, mentre invece è importantissimo. Pagina 7 Manifesto: l'Albania che non vende l'anima per non perdere tutto. Veramente delle manifestazioni intensissime in Albania. A differenza della vecchia opposizione, i giovani che si battono per fermare la speculazione della famiglia Trump non rinunciano allo Stato, ne fate la voglia, insistono sul fatto che appartiene a loro, una generazione scesa in campo per un modello alternativo di sviluppo, rifiuta l'appropriazione oligarchica e collega la tutela dell'ambiente e della legittimità democratica. Ah, erano aspetti di qualche decennio fa, cara Albania, però insomma tant'è che la situazione ha preso questa piega, vengano definiti fenicotteri in rivolta. Le immagini sono veramente con una marea di popolazione che si riversa per le strade, soprattutto anche perché l'intervento della Commissione, la preoccupazione dell'Unione Europea e il resort mette a rischio il processo di adesione. A una settimana dallo scoppio delle proteste intense, aggiungo, popolari in Albania contro il mega resort di lusso che Jared Kushner e Ivanka Trump vorrebbero costruire nell'isola albanese di Sazan. L'Unione Europea scopre di avere qualcosa da dire, anche perché in questa isola poi l'hanno messo a disposizione per i militari dell'IDF per andare a rilassarsi tra un aspetto e l'altro. Non ti preoccupare, andremo avanti in maniera assolutamente importante mantenendo il filo conduttore di questa tematica. Come dice, abbiamo già espresso al ministro dell'ambiente e non solo le preoccupazioni in merito alle le potenziali carenze di questo progetto. Ha fatto sapere un portavoce della Commissione, in mancanza di una valutazione dell'impatto ambientale e non solo del mega resort, tanto più alla luce della contrarietà della società civile che non è stata mai consultata, come tra l'altro anche in Sardegna abbiamo avuto queste presenze. Ne parla il Manifesto a pagina 7. Vengono definiti fenicotteri appunto per questo, si sono ribattezzati in questo modo, la rivoluzione dei fenicotteri, perché la zona lagunare prevede diverse colonie di questi fantastici uccelli da palude che popolano queste zone finché restano incontaminate.
0: E anche a Bologna, a conferma di quanto dicevi, una partecipatissima assemblea dei nostri cittadini albanesi a Bologna per difendere questi spazi dati al peggio del possibile. Ma la pagina italiana la apriamo con questo articolo del Corriere della Sera: falsità, danni gravi, caso Minetti, ecco le carte, richiesta di 250 milioni del gruppo Cipriani, e la testa parla di frasi travisate nel documento in cui è ritratta. E allora a destra subito giubila i garantisti, tipo Libero, che qui troviamo in questo intervento, e che le carte che inguagliano travaglio, le mille è una balla del fatto. Questo è ancora, dal libro possiamo guardare la verità, la supertesta di travaglio vuol far causa a travaglio, questa è un'interpretazione, maxi azioni risarcitorie contro il fatto Rai e Fininvest, questo sono i giornali della destra. Allora andiamo, come si dice, alle fonti, andiamo al Fatto Quotidiano, perché c'è l'intervento di Marco Travaglio, che è la sola contro tutti. E quindi leggo: c'è una donna in Uruguay che ha bisogno di aiuto e lo chiede, lo grida per 3 mesi. È Gabriela Mabel de los Santos Torres, 51 anni, massaggiatrice, disoccupata. Dice di aver subito molestie sessuali da Giuseppe Cipriani nel suo ranch gin tonic a Punta dell'Este, di aver visto festini per VIP con ragazze anche molto giovani selezionate da Nicole Midetti e portate lì dai bordelli locali dall'estero. Lo dice come fonte coperta un giornalista TV uruguaiano, ben prima che il 18 febbraio in Italia il presidente Mattarella dia la grazia alla Minetti. Il servizio va in onda il 20, mancano 2 mesi al 21 aprile, quando la notizia esce sul Fatto e diventa un caso politico. Poi Graziella riprende tutto e rincara la dose in 1 ora e mezza di telefonate, 766 messaggi in chat e decine di foto scambiate col nostro Thomas McKinson, che la contatta appena sa della grazia e tiene i contatti con lei per 3 settimane, dal 22 aprile all'11 maggio. Graziella gli apre il suo cuore perché non sa più dove aggrapparsi, non si fida delle autorità locali, siano esse magistratura o polizia. Inutile denunciare, dice di aver visto troppi VIP in quei festini e troppi poliziotti che arrotondavano come guardie private al gin tonic. Ha pure un ex marito agente e sa che nel suo paese la vita umana vale meno di 2 spiccioli. Ma l'Italia è un'altra cosa. Legge che il Presidente della Repubblica e la magistratura di Milano vogliono la verità e lei si accende subito una speranza. Ai giudici italiani dice tutto quello che sa, e solo a loro, purché la proteggano. Lo dice al Fatto in forma anonima, poi col suo nome, nell'intervista dell'11 maggio. Poi si arrabbia con Thomas perché dopo averlo autorizzato a fare il suo nome ha cambiato idea, sempre per paura. Ma gliel'ha detto troppo tardi, quando il giornale era già in stampa. Ma lo stesso giorno, alle 16.26, l'ANSA batte la notizia. La Procura Generale di Milano valuta un interrogatorio all'estero sul caso Minetti. È ciò che Graziella sperava. Sarà finalmente sentita in Italia. Infatti rifiuta la protezione della polizia, di cui diffida. E parla subito con Francesco Battistini, l'inviato del Corriere, che il 12 maggio pubblica l'intervista. Là dentro ho visto tutto, parole testuali al Corriere, ho paura e vivo nascosta, ma sono pronto a testimoniare a sostegno dell'inchiesta milanese sulla grazia, anche se ancora nessun investigatore italiano mi ha contattato. Decide di esporsi ancora, di non perdere la speranza, e infatti il giorno 13 appare di persona, con la sua voce e il suo volto schermato, nel programma televisivo Sin Spiedad, senza pietà, è un programma uruguaiano. Ritratta, nemmeno per sogno, ha paura, questo sì, ma conferma molte cose dette al Fatto ed anche al Corriere, mentre le altre non le smentisce, le offrirà solo alla magistratura italiana quando mi convocherà. Naturalmente la magistratura non l'ha convocata,
2: è certo. Siamo
0: al... Ma tutto questo, perché lo segnaliamo? Perché questa vicenda ha delle grandi vittime. Innanzitutto la verità. Io penso che non c'è un italiano che uno pensa, che sia convinto che Minetti sia redenta. Si accetta il fatto che è stato timbrato da Milano, da Nordio e da Mattarella. Così, come un dogma che si sa essere falso ma non si può toccare. La seconda, ed è altrettanto grave, oltre che l'attacco al fatto, è la libertà di stampa. Cari giornalisti, permettetemi questa lettera aperta via etere. Se passa questo concetto per cui uno che dice fa un'inchiesta si becca una denuncia per 250 milioni di euro, chi mai più farà un'inchiesta in questo paese degna di questo nome? Ma insomma, un minimo di orgoglio, ma dai, andiamo! Ma su, schiena diritta, ma non tanto, ma un minimo, basta con la scogliosa dell'informazione. E poi c'è il bambino, è un'altra vittima, questo ostaggio dell'adozione. E poi questa donna sola, Gabriela, che ha tutta la nostra amicizia, la nostra simpatia, perché è sola, e devo solo sperare che aver ritrattato le sia sufficiente per non rimanere proprio sola.

0: quando non solo in Italia ma nel mondo, adesso torniamo in Italia, però vi è un'eversione, una reazione di tale importanza, purtroppo sappiamo bene chi ne paga le conseguenze, con degli aspetti veramente oltre che ingiusti, anche violenti. E di violenza si parla, pagina 26 di Repubblica, sto parlando, viene denunciata al Senato, indagati Silvestro, quel gran bell'uomo di Silvestro, dopo l'episodio messo a verbale dall'imprenditrice. PM di Roma aprono un fascicolo sul parlamentare di Forza Italia e il suo amico, saranno ascoltati diversi testimoni. Bufera per l'autodifesa sessista e lui si scusa dicendo: sì, sono stato un po' inopportuno. Intervistato da Repubblica, l'esponente di Forza Italia aveva detto: sono anche più bello di lei, ieri la retromarcia non volevo ledere sensibilità. Sì, ma probabilmente qui non dico solo il cervello era scollegato, anche ogni sensibilità totalmente. E poi l'approfondimento che viene riportato da Repubblica su questo caso, e tra l'altro è stata aperta un'inchiesta, da quel che ho sentito, dalla russa parlamentare, tanto per mantenersi, no, a tema, e quella giudiziaria sarebbe decisamente un normale proseguimento per quanto riguarda questa denuncia. Comunque Repubblica così riporta, io per i diritti mi sposto anche dalla Repubblica al Manifesto per rimigrazione, questa brutta parola. A Roma si mobilitano gli antifa, sabato xenofobi nel quartiere Prati, che adesso stanno veramente prendendo una voce importante, no? Sarà una giornata lunga e ingarbugliata quella del 13 giugno a Roma. Per sabato da tempo è annunciato il corteo nazionale del cartello che sostiene la legge di iniziativa popolare per la remigrazione, che comprende, attenzione, Casa Pound, Rete dei Patrioti e altre piccole formazioni di estrema destra, che non sa neanche loro poi quello che stanno facendo, perché con un'eventuale scelta di tal fatto si porta poi veramente un problema enorme per quanto riguarda cultura, lavoro, società, aspetti che comprendono un insieme interculturale di lavoro, e chi più ne ha più ne metta nell'essere veramente con una deportazione al contrario, che non solo ci limita negli aspetti che ho appena citato, ma che è anche unica, allucinante. Al che poi concludo per quanto riguarda tutto ciò, no? Gli sbarchi, un barcone si ribalta al largo di Malta, altri 11 morti che si potevano evitare, a bordo oltre 60 migranti partiti dalla Libia. È intervenuta la Guardia Costiera italiana, è troppo tardi, soccorsi tardivi, Sea-Watch accusa, le autorità erano consapevoli della situazione, e ovviamente non è la prima volta. Questo è a pagina 13 dal Manifesto.
1: Sulla violenza alle donne, e continuiamo a parlare di diritti negati, c'è anche questa notizia che segnaliamo con Pierpaolo Lio. Studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo a Milano. È una ventenne spagnola, questa volta sono italiani che stuprano una straniera, e quindi non piace molto la verità o altre. L'aggressione dopo la serata in un locale caccia gli aguzzini, l'hanno chiamato fuori dal locale due ragazzi che ho conosciuto in questo locale della movida milanese The Beach, e una volta fuori l'hanno violentata loro e poi gli amici del gruppo del branco. Questo è quello che arriva. Sul versante invece, tu parlavi del lavoro, allora parliamo del caporalato al padronato, perché di questo si parla, Goffredo Buccini dal Corriere. Gli schiavi traditi dal decreto flussi, in Italia vi farete della Maserati, altrimenti roboanti promesse che magari può sembrare incredibile, illusioni. Magari in un villaggio del Sahel. In Agropontino la fabbrica dei fantasmi, perché arrivano col decreto flussi, poi dopo li lascia lì a bagnomaria, perdono il diritto di stare in Italia, e quindi altro che flusso, il flusso è verso le baraccopoli, verso lo schiavismo. Pagano fino a 18.000 euro, poi il lavoro sparisce e la paura corre fino al Punjab, qui parliamo appunto dell'Asia. Da Fiumicino mi portano a Latina, abito in una casa con altri 10, pago 200 euro al mese, doccia esclusa. Senza pietà, Satnam non è l'unico vecchio proprietario, ha buttato dentro una discarica un lavoratore come me, naturalmente tutti impuniti questi signori. E sul caporalato interviene anche Nadia Urbinati questa mattina, altro che destra liberale, l'indifferenza di Meloni sui braccianti schiavizzati, quindi al di là dei messaggi video la Meloni, sì, che ha la faccia della modellina piangente quando parla di braccianti. Dunque, ricorda la Urbinati, prima parlava di Vittorio che fece grandi battaglie nella CGIL contro il caporalato e contro i meridionali usati come così, schiavi di riserva. Come in passato, però, continua la Urbinati, il caporalato si serve della manodopera più diseredata che ora viene dai paesi extracomunitari, disposta tutto pur di portare a casa qualche soldo. E cosa fa il governo? Il magistrato Giordano Bruno, oggi in Corte di Cassazione direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tra il 21 e il 22, ha offerto in questi giorni una cronistoria demoralizzante. Nel 2022 uno degli ultimi atti del governo Draghi fu l'istituzione dei fondi, quei fondi del PNRR, di un portale del sommerso. Tutti gli accertamenti sul lavoro nero sarebbero stati convogliati su questa piattaforma, gestita dall'Ispettorato del Lavoro, interventi dei carabinieri, indagini della Guardia di Finanza, documenti INAIL. Con l'insediamento del governo Meloni il portale è stato rifatto, ma non è mai partito. Guarda caso, nel 2024 è stato nominato il mio prefetto Maurizio Falco, ma a fine 2005 si è dimesso per il manifesto di disinteresse ministeriale rispetto al progetto. Circa gli investimenti di PNRR, 200 milioni di euro, ora per fare un portale di 100 milioni di euro, diciamo che c'è una certa larghezza, comunque di cui ne sono stati spesi 25. In aggiunta il decreto flussi favorisce l'ingresso di intermediari per le pratiche di permesso di soggiorno, vere e proprie estorsioni per ottenere nulla osta, insomma il caporalato comincia alle frontiere. Per fermare il governo Meloni non ha fatto nulla, anzi, si compone di persone che condividono molte delle idee razziste di Vannacci e come lui scaricano sugli immigrati le responsabilità del caporalato. Eh beh, sono delle bestie, questo è il ragionamento. E invece vengo prima del servizio, a questo servizio del Corriere della Sera. Maturità meno materia l'orale, ma la scena muta sarà vietata. Perché ecco, ricordate questo, che l'altro anno sì, un ragazzo bravissimo, per denunciare le logiche di Valditara, fece scena muta e non sapevo se bocciarlo, promuoverlo, non sapevo cosa fare. Allora l'ha invitato per legge. Non si può fare scena muta alla maturità.
0: Sì, perché poi in volo subito dissero no, perché non sapeva niente, no, era bravissimo.
1: Ma comunque è bello perché uno non può star zitto. No, ma poi sarà bocciato. No, è vietata. Ti fai 40 anni di galera.
0: Di galera.
1: Tutte le novità dell'esame, dice, riportate poi dal Corriere che parla delle commissioni, del voto, della condotta dell'orale. Il 18 giugno 500.000 studenti sui banchi per la prima prova. Devo dire che con la chiusura delle scuole già stamattina il traffico era molto più sopportabile. Sì. Ma parliamo proprio del disegno di legge Valditara, col consenso informato, quello della educazione effettiva sessuale. Scusate se rido, perché sì, io quando penso a Valditara penso al sesso, ma non ci sta le cose messe insieme, mi sembra un po' come una scopa
0: no,
1: del culo, però comunque continuiamo a leggere al di là delle battutacce.
0: È una brutta pratica.
1: Approvata in definitiva la settimana scorsa, avrà un impatto significativo sui percorsi di educazione sesso affettivo a scuola e sulla prevenzione della violenza di genere. Ne abbiamo parlato con Samantha Picciaiola, che è vicepresidente della rete Educare alle Differenze.
2: Come rete Educare alle Differenze, noi è praticamente un anno e mezzo che lavoriamo a un vademecum di autotutela docenti che aveva proprio lo scopo di sostenere le progettualità relative all'educazione sessoaffettiva sia all'interno del curriculum scolastico che con l'intervento di esperti esterni. Sapevamo che questo disegno di legge era stato depositato e che c'era nella prospettiva, insomma, di questo governo portare a casa una normativa che intervenisse in questa direzione. Quindi in qualche modo eravamo preparate, però l'aspetto estremamente problematico di questa legge è proprio la possibilità di bloccare, di fermare, di rendere estremamente difficile realizzare progettualità relative all'educazione sessoaffettiva nelle scuole secondarie di secondo grado, perché questa legge impone un consenso appunto informato e preventivo che deve essere espresso dalla famiglia, o meglio anche dal singolo genitore. Cioè la legge di fatto prevede che basti il senso di un componente familiare per cui il ragazzo, la ragazza, la persona studente non può partecipare alle attività e la scuola deve prevedere un'attività alternativa rispetto alla quale è ugualmente obbligata a fornire il materiale, le lezioni, il dettaglio di quello che si farà alla famiglia in un tempo congruo. Non si comprende bene se questo tempo appunto sia 3 settimane o un mese, quindi con diciamo un certo anticipo. Questo introduce un'arbitrarietà dei singoli nella progettualità, nell'autonomia delle scuole, che è qualcosa di totalmente assolutamente desueto e assolutamente mai visto prima nella scuola italiana e soprattutto nella scuola della Repubblica e della Costituzione, perché questo è importante ricordarlo, vige un principio che è costituzionale appunto, che si chiama libertà di insegnamento. Poi questo tema pone anche un enorme limite fattuale, concreto, perché la legge non prevede fondi per sostenere eventuali attività alternative, quindi spetta poi alle singole scuole trovare le risorse, trovare i docenti o le docenti che possano tenere impegnato anche un singolo studente, una singola persona studente durante quella attività. Ora si comprende bene, data la situazione delle scuole italiane, dove è già difficile, come dire, garantire le sostituzioni, diciamo così, ordinarie del personale ammalato e dei docenti che sono assenti, che questo tipo di onere è un onere che di fatto rende molto difficile poter attivare questi progetti. A questa difficoltà concreta si aggiungono enormi problemi, appunto, anche in termini giuridici di principio, perché è chiaro che andando dietro quello che è la libertà educativa delle famiglie, così è stata chiamata, si riduce tantissimo l'autonomia delle scuole, ma l'autonomia scolastica è un tratto costitutivo della scuola italiana. Ma c'è anche un altro ordine di problemi che forse è più grande e più ampio rispetto al tema dell'educazione sessoaffettiva, che il fatto appunto che la scuola italiana non ha un programma con dei saperi, delle materie, delle discipline definiti a priori, ha delle indicazioni nazionali e c'è un mandato costituzionale che assegna ai docenti, alle persone docenti nella collegialità delle proprie comunità scolastiche, quindi nei team, nei collegi docenti, nei consigli, la possibilità di declinare i saperi in curriculi, cioè in percorsi che sono calati sui territori, misurati su quelle che sono le esigenze di quella comunità. Ebbene, qui siamo di fronte a una palese violazione di questo principio, perché in questo passaggio è chiaro che la singola famiglia, ripeto, il singolo genitore può intervenire e decidere quel progetto, quell'attività non rientra nel curriculum di quella scuola, perlomeno per quanto riguarda il proprio figlio. Questo vuol dire spostare, togliere tutta la dimensione dell'educazione sessoaffettiva dallo spazio pubblico, dallo spazio dell'educazione pubblica. Noi come rete sappiamo che cosa vuol dire, no? Quando si riportano certi contesti, certe situazioni, certe parole nello spazio privato. È un modo per invisibilizzare la violenza, è un modo per non nominare le dinamiche di potere oppressive che sono dentro alla base di ogni forma di violenza di genere e dei generi, e quindi sicuramente non rappresenta un passo avanti rispetto alla possibilità di educare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, i nostri bambini, le nostre bambine, a quelli che sono quella cassetta degli attrezzi, quelle competenze necessarie per prevenire e proteggere dalla violenza.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: E mentre noi poveri mortali siamo qui che ci arrabattiamo su una forza politica che risale da 0,1% in percento in più, 0,1% in meno alle amministrative, qualcuno invece va all'obiettivo grosso. E leggo: MPS Intesa lancia maxi offerta, 30,6 miliardi lire tra contanti ed azioni. L'istituto compra anche il 3% delle generali. Siena valuta la proposta e vola in borsa. Naturalmente non è che noi vogliamo in borsa con Siena, no?
0: No,
1: no, per niente.
0: No.
1: Allora, abbiamo il Banco BPM, la delegata di Intesa San Paolo, stabilità per il sistema. Beh, la parola stabilità è una parola magica, vuol dire fa comodo a me,
0: fa comodo,
1: stabilità. Ecco, dalla politica alla finanza, così leader ancora più forti in Europa. Questo è quanto. E allora la scalata di Unipol nella finanza, così per BPR sarà la seconda per filiali. Il presidente Cimbri, quindi c'è anche il centro-sinistra Unipol, diventerà banca Monte dei Paschi, Banco BPM innamorato, disperato. Bella questa immagine,
0: sì, romantica.
1: Così il romanticismo alla vaselina. Questa, la, mentre, e c'è chi vince e chi perde. Sicuramente, abbiamo, dice il Corriere, abbiamo i due fronti, sono da una parte il centrodestra contro centrodestra. Perché allora.
0: Ah, oramai sì.
1: Allora, secondo il Fatto Quotidiano, Intesa prende tutto, godono i caltameloni. che non è un biscotto di Colussi, no? È Caltagirone Meloni. La Lega è spiazzata. Infatti Giorgetti, che era un grande fautore di questa ipotesi del popolare Milano al nord con il maggior risparmio di italiani, un giudizio vince chi paga di più, e adesso fa l'uomo del mercato, questo è quanto. Ma la cosa bella è che tra i due litiganti noi non godiamo neanche un po', perché troviamo Messina, che è il banchiere, che nel corso di conferenza sull'Opas, lanciata sul Monte dei Paschi, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Leggiamo anche i sassolini, sono dei macigni che alla faccia chissà che chissà, scarpe, altro che infradito. Stoppa le tasse sugli utili bancari.
0: Eccolo, insomma,
1: perché noi cooperativa, quella volta, capita una volta ogni tanto, abbiamo un utile a pagarci le tasse e le banche no? Questa è la domanda che proviamo al banchiere Messina. Altro che extraprofitti tassabili, loro neanche gliene tasse sugli utili vogliono. Polemica, replica Salvini, che va lanciato l'idea di nuove imposte dall'anno. Gli istituti hanno già dato, abbiamo già dato, non rompete,
0: sì,
1: le,
0: esatto,
1: palle.
0: Basta.
1: In pieno accordo con Meloni. Vedremo se la Meloni smentisce o conferma Messina. Questo è quanto. Poi poi abbiamo le elezioni, dove di fatto c'è un pari. Questo sostanzialmente dimostra che il referendum ci giocava su un altro piano,
0: un'altra
1: non ha costato né qua,
0: bravo,
1: né là,
0: sì.
1: E qui c'è, ovviamente c'è chi vince di qua, c'è chi vince di là, qualche ribaltone, ma insomma sostanzialmente non ha cambiato nulla il centro allora, non cambiando nulla, essendo amministrative, abbiamo vinto noi,
0: sì,
1: dice
0: tutti
1: Bignami.
0: Dicono che abbiamo vinto
1: Igor Taruffi del PD, Bignami è Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia, abbiamo vinto noi, Taruffi del PD, l'alleanza funziona come regionale, ora cambiano le regole o per paura di perdere, magari. Il che è vero, ma non c'entra con queste amministrative. Questo. Mentre chi soffre comunque è la Lega, che ormai è come Don Abbondio tra Zaia e Vannacci, vasi di ferro, e i due fronti già guardano le politiche, e la Lega riscrive lo statuto per Zaia. L'idea del partito federale con grande autonomia del nord scontro la russa Renzi su Milano. Questo sono così, il gossip della politica raccontato dal Corriere della Sera.
0: In percentuali poi sì, perché i ballottaggi finisce pari, 10 a 6 per il centro-sinistra. Questa è Repubblica, se leggete il giornale La Verità o Libero è esattamente riportato così, ma al contrario. Il campo largo conquista Agrigento, conferma Chieti e Trani, centrodestra riprende Lecco e si tiene Arezzo e Macerata, cresce l'astensionismo. Al secondo turno delle comunali va alle urne il 52%, quindi uno su due dei diritti al voto. Nei centri sopra i 15.000 abitanti la maggioranza di governo tiene 40 sindaci, gli avversari 50, vince l'ex CSM Legnini che dice non era scontato. Al che la premier afferma avanti così, beh certo, lite in Fratelli d'Italia sulla direzione, scoppia il caso Milano, citato già da Alfredo, Cirielli convoca il partito della fiamma su come migliorare, scontro tra la Russa e Lega sui gazebo per Palazzo Marino. Poi il caso, vigevano ribaltone del chirurgo forzista, annullato anche l'effetto Vannacci, Previde Massari, dietro al primo turno, prevale con il 57.3% senza l'appoggio di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che adesso è un po', come si può dire, al centro delle cronache per quanto riguarda la destra più destra, e questo viene riportato per quanto riguarda Repubblica.
1: Non c'è dubbio che va butta male per il centro-sinistra della nostra regione, perché a Vignole con Macchio e con il Corriere di, sì, Bologna, la rivincita del centro-destra, cioè è stato il ribaltone, la vittoria al ballottaggio di Pasini e Bellotti, centro-sinistra bocca asciutta, perché è stata sconfitta la sindaco uscente nel modenese, e nel frattempo invece nel ferrarese abbiamo Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che si riconfermano. Le esultano allora Salvini e Bignami, è stata premiata la qualità dei nostri candidati. Ad Agrigenti invece vince il centro-sinistra con questo identikit che ci dà il Corriere, il Bocconiano a 5 stelle, Michele Sodano vola oltre il 70%. Lui ha come stigma di aver partecipato a X Factor.
0: Allora, è un po' come aver fatto, non so, le frattocchie o...
1: Appunto, volevo appunto segnalare questo, che una volta i dirigenti si identificavano con severe selezioni nelle scuole di partito, le frattocchie all'interno di certi ambienti, conventi o parrocchie,
0: cioè delle parrocchie legate alla DC.
1: Oggi invece è il bel vedere. Naturalmente noi ci auguriamo, lo auguriamo anche agli agrigentini, che sia anche bravo, potrebbe anche essere, eh?
0: No, certo.
1: Però il fatto che la qualifica sia aver fatto X Factor e di aver detto che
0: è discutibile
1: e che il suo canale era riportare il canto di Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, insomma, mi fa pensare che la politica sia un po' ridotta a fascinazione, diciamo così.

Gli italiani hanno negato il nucleare, ma chiaramente le lobby non si arretrano, non si arrendono alla democrazia. E dice Laura Tussi, la retorica ufficiale si fa scudo di parole d'ordine seducenti.

0: Potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
3: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. The All American Half Pound, be pure beef patty, lettuce, tomato,
4: this is Rock and Roll Radio, come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Come sentite, i rumori di ventilatori in sottofondo fanno parte delle nuove basi legate all'estate. Buongiorno Angela.
2: Ma buongiorno. Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti.
1: Hai messo a manetta.
2: Che cosa?
1: Il ventilatore.
2: No, è il più basso.
1: È il più basso. Ah. Allora chissà, se lo metti a manetta decolli. No, va bene così.
2: Andrea,
1: accendo anche il mio.
2: Ecco, bravo.
1: Così aumentiamo i rumori perché abbiamo dei ventilatori.
2: Oddio, guarda, se vuoi lo spengo, no, però no. Non garantisco.
1: No, va benissimo. No, ma poi a me piacciono i sottofondi naturali, fra virgolette. C'è chi cerca di nascondere aerei, ne abbiamo uno.
2: Adesso guarda. Se,
1: o altri, invece forse basterebbe questo senza usare la musica, perché comunque sono un po' industrial tutto sommato,
2: ma non esageriamo. Quindi bene, siamo qui con la nostra Rock and Roll Radio del martedì scorso. Era festa, abbiamo festeggiato anche noi la Repubblica.
1: Esatto, e quindi siamo stati fermi un giro, ma siamo di nuovo qui, quindi anche oggi fino alle 12.30 non abbiamo il Meteo Rock, lo ricordiamo, giusto?
2: Esatto, perché ha finito la stagione anticipatamente.
1: È vero,
2: ecco.
1: Però abbiamo le cover From Mars che apriranno l'ultima mezz'ora, quella dell'Almanacco, e che anche oggi abbiamo, diciamo così, un'agenda Almanacco abbastanza nutrita. E poi chiaramente le nostre proposte musicali, i rientri dalla pubblicità con dei live, e anche oggi ne abbiamo un paio interessanti, e quindi direi che possiamo cominciare con il nostro amico Oltremanica.
2: Esattamente, perché noi abbiamo vari amici Oltremanica.
1: Chi ci ascolta?
2: Esatto,
1: come Stefano,
2: ma chi ci ascolta e suona? Come Marco,
1: detto il principe.
2: Esattamente,
1: ecco.
2: Che spesso abbiamo citato nella nostra trasmissione. Ricordiamo che lui è un musicista nato a Bologna, che ha suonato nelle prime incarnazioni degli Avvoltoi, mitica band di Moreno Spiro oggi, poi si è trasferito a Londra, dove ha avuto e ha altre band, e ogni tanto ci manda, e lo ringraziamo per questo, le sue creazioni, quindi
1: le sue novità.
2: Esatto, ci sembra giusto trasmetterle per ascoltarle anche insieme a voi.
1: Esatto, e quindi abbiamo sentito Marco Magnani con i suoi progetti Instant Flight o Mark and the Clutes, ma adesso ultimamente usa il suo nome e il suo cognome, Marco Magnani, e quindi abbiamo questo singolo che ci ha mandato la settimana scorsa, che si chiama No Elected Race, e quindi lo andiamo ad ascoltare e apriamo così la nostra Rock and Roll Radio.

0: Marco Magnani, detto il principe, almeno noi lo conosciamo così dalle nostre parti, visto che appunto è un espatriato, uno che è andato all'estero per cercare tranquillità. Però ci scrivono: tranquilli, non si sentono né ventilatori né aerei in partenza.
1: Ma grazie, bene, Francesco, siamo contenti. Grazie Francesco.
0: Al momento sì, la situazione è calma, mi sembrava. Comunque, ma non ce ne frega niente.
1: Esatto,
0: di questi...
1: torniamo al fatto che il pezzo di Marco Magnani non è affatto male, bravo Marco, come sempre direi, e ti aspettiamo a casa, ovvero a Bologna, per le vacanze.
0: Per
1: diciamo
0: le vacanze,
1: va bene.
0: Intanto passa a trovarci, quindi viene qui nella vecchia cara Bologna.
1: Allora, andiamo avanti con un duo. Andiamo avanti con un duo composto da Ivan Stanley e Nick Simmons.
0: Allora, nomi, cognomi.
1: Se Stanley e Simmons vi dicono qualcosa, è perché vi devono dire qualcosa. Cioè, non a caso, ovviamente, a tutti, almeno a tutti i rockettari che ci seguono, saranno venuti in mente i Kiss, come
0: esatto.
1: che sia, voglio dire. Ma qui stiamo parlando dei loro figli, che sicuramente hanno masticato musica da quando sono nati
0: in casa, sicuramente
1: hanno
0: qualcosa.
1: Calpestato palcoscenici da quando sono nati e si conoscono da sempre, e infatti hanno deciso di fare un duo con il semplice nome, secondo me furbetto, diciamo, in qualche maniera, ma perché no, Stanley Simmons. E pochi mesi fa hanno annunciato il loro album d'esordio. Bisogna dire che musicalmente, come ascolterete, diciamo che si posizionano lontano da quello
0: che erano i padri,
1: che erano o che sono i padri. L'album si chiamerà Dancing While the World is Ending, ballando mentre il mondo sta finendo, che
0: mi sembra abbastanza...
1: un titolo molto adeguato. Hanno già fatto uscire qualche brano da questo album, che si troverà in giro dal 28 di agosto, e noi adesso ascoltiamo la title track.

0: Oh yeah, dancing while the world is ending. Insomma, balliamo sul mondo.
1: Un po' balliamo sul mondo, sì, però magari con una tinta un po' più oscura rispetto a quando Liga fece quell'altro pezzo.
0: Certo, anzi, era, forse le istruzioni erano un po' meglio, ecco, non è che all'epoca. E adesso che bisognerebbe forse spingere di più su questo tasto, insomma, la gente un po' si fa di nebbia. Ma noi abbiamo sentito appunto due figli d'arte provenienti dai Kiss,
1: esatto.
0: Stanley Simmons.
1: Ivan Stanley e Nick Simmons, esattamente.
0: Che hanno messo in piedi un duo, almeno come nomi, poi hanno chiaramente il gruppo. E questa era, diciamo, la title track di quello che sarà il loro nuovo album, primo album.
1: Primo album d'esordio. E questo brano era molto pop-up rock, rock and roll, tendente al blues, no? Altro brano che ho ascoltato invece aveva sonorità proprio più propriamente 60s, ma ti dirò che, insomma, non mi è dispiaciuto. Seguiremo
0: i figli d'arte,
1: esatto.
0: Abbiamo anche il gruppo dei figli di Bono,
1: ma ce ne
0: sono
1: la figlia di Dave Grohl,
0: esatto, che
1: Violet.
0: Anche lei deve aver fatto un pezzo nuovo, visto,
1: anch'io, però mi piace un po' meno,
0: un
1: diciamo
0: po' meno. Va bene, cerchiamo quindi di seguiamo i figli d'arte, almeno quelli che ci interessa,
1: ma anche perché è curioso, no, vedere se la mela cade lontano dall'albero o vicino, secondo me.
0: Tu dici?
1: Sì, almeno a me incuriosisce.
0: Certo, certo, poi. Certo. Bella Regas, che piacere di sentirvi, un grande abbraccio bulgaro italiano. Ah beh, questo è il nostro amico Sergei.
1: Sergei, un abbraccio.
0: Un abbraccio. Lì siete, che sono lì, sono le 11:50. Sergei sta per andare a tavola, mentre noi ancora abbiamo un po' di fame.
1: Ma va là, ma smettila, ho appena bevuto il caffè. Dai, andiamo avanti. E come dicevamo, noi seguiamo le uscite e quindi abbiamo anticipato a suo tempo il nuovo album dei Modest Mouse. Il 5 giugno è uscito An Eraser and a Maze,
0: quindi è una novità proprio.
1: Esatto. E quindi cosa ascoltiamo?
0: Questa Absolutely Necessary Never, che è la traccia numero 11. Non so quante tracce ha questo disco.
1: Credo 12, ma...
0: E quindi la penultima.
1: Credo.

0: i topi modesti, no?
1: Il topo modesto.
0: Il topo, sì, sì, ma siccome sono.
1: Sono più di uno, certo, va bene. I topi modesti, dal loro ultimo album, bello questo brano, direi. Qui prima ti ho detto 12, invece sono 15.
0: 15 le tracce,
1: 15
0: sì.
1: Le tracce del. La tracklist,
0: di questo nuovo disco dei Modest Mouse.
1: Dei Modest Mouse.
0: Che come si chiama il disco? Scusa, perché
1: An Eraser and the Maze.
0: Sì.
1: I Modest Mouse si sono formati all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti, naturalmente, a Washington, e rimaniamo all'inizio degli anni 90 in America, ma da un'altra parte, ovvero a Los Angeles, con i Weezer. Altra latitudine, altro modo di interpretare la musica di quel periodo, ma anche loro, vivi e vegeti, hanno annunciato un nuovo album a 4 anni di distanza. Allora, loro 4 anni fa hanno fatto 4 album nello stesso anno.
0: Ah, beh.
1: Uno per stagione. Primavera, estate, eccetera. Sì. E quindi.
0: Si sono riposati.
1: Si sono riposati, giustamente.
0: Si sono messi avanti col lavoro.
1: Hanno detto così per 4 anni. Ne hanno fatto 4. Ci calmiamo. Adesso hanno annunciato, in uscita per il 21 di agosto, il nuovo album, The Golden Album. In realtà dovrebbe chiamarsi come loro, ma la copertina è dorata, no? Quindi viene chiamato The Golden Album.
0: Ma anche perché poi a volte il titolo di un disco così sembrerebbe più una raccolta, no? The Golden Album, ma però ci può stare.
1: No, invece non
0: è diciamo descrittivo, no?
1: Esatto.
0: Ma non c'è il titolo.
1: Ma come The White Album dei
0: sì,
1: Beatles,
0: sì,
1: insomma,
0: ce ne
1: sono tanti.
0: Stati.
1: Esatto, che vengono definiti così. Poi vedremo, è stato appena annunciato, magari nel corso cambierà qualcosa. Comunque, da questo prossimo album dei Weezer noi ascoltiamo We Might As Well Be Strangers.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
8: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
10: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
11: Hai fatto i biglietti?
12: No.
11: Le valigie?
12: Nemmeno.
11: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
12: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
11: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
12: avisemiliaromagna.it.

0: Sunday Girl Blondie, a te la descrizione di questo evento, di questo live.
1: Allora, questo è un live.
0: È un, diciamo, il finale di questo concerto.
1: È un live che si è tenuto al famoso e famigerato Apollo di Glasgow, un teatro che dal 73 all'85 ha ospitato tutti i più grandi nomi del momento. Ho detto anche, ed è stato registrato il concerto per l'ultimo dell'anno del 79, se non mi sbaglio.
0: Quindi si andava nell'80?
1: Esatto.
0: Dicembre, esatto. 31 dicembre 79.
1: 31 dicembre 79. E l'Apollo, per meglio dire il pubblico dell'Apollo, era noto per essere molto molto partecipativo agli eventi, in senso sia positivo
0: che negativo. Cioè, se fai schifo
1: era un casino. Uno degli esempi più classici, diciamo, è stato un concerto rimasto un po' leggendario dei Clash il 4 luglio del 78, che avevano come supporto i Suicide. Ora, se sapete di cosa stiamo parlando, i Suicide e i Clash facevano delle cose un po' diverse.
0: Sì, abbastanza.
1: Abbastanza. E la gente era andata lì per vedere i Clash, non per vedere, certo, i Suicide. Quello che è successo durante l'esibizione dei Suicide è stato veramente estremo, cioè gli hanno tirato di tutto, ma un'ostilità molto molto alta. Infatti, diciamo che c'era il modo di dire: se ce la fai all'Apollo di Glasgow, ce la fai dappertutto.
0: Ah, ho capito.
1: Secondo me, coi Blondie e con una Debbie Harry giovane e in splendida forma, la risposta è stata estremamente positiva.
0: Tu dici si andava lisci.
1: Esattamente.
0: Cioè, in carrozza addirittura. E quindi questa era la Sunday Girl. È la storia di questo teatro, ma anche di questo live del 31 dicembre del 79. Si entrava di lì a poco negli anni 80,
1: e di lì a poco anche l'Apollo poi avrebbe chiuso.
0: Nel metà anni 80, mi sembra, hai detto 85.
1: Nell'85, il 16 giugno dell'85
0: ha chiuso. E cosa ci hanno fatto? Un centro commerciale?
1: Probabilmente, non lo so.
0: Palestra.
1: Una palestra, degli appartamenti. Poi però ci avrà messo la Blue Plaque.
0: Ah,
1: qui
0: sì,
1: c'era
0: sì,
1: l'Apollo. Esatto. Magari restaurarlo e tenerlo, no.
0: Vabbè.
1: Sappiamo come vanno purtroppo queste cose. Allora, comunque, andiamo avanti con la nostra scaletta. Adesso andiamo con sonorità un po' più punk, andiamo a Bristol con gli Split Dogs, questa band non più giovanissimi, anche se la band si è formata relativamente da poco. Hanno annunciato il loro prossimo album, che addirittura uscirà in settembre, dal titolo Nice and Rough, e hanno anche annunciato le loro date, che sono tantissime, sia nei festival, e avrò modo di vederli live a Blackpool perché suoneranno anche lì, sia come headliners in Germania, in particolare perché la Germania rimane sempre un paese molto attenta, molto attento a certe sonorità, sia nei festival e sia come supporto. E vi dico i due nomi che gli Split Dogs supporteranno quest'estate, così un po' vi fate già un'idea. Danko Jones è uno, ok, e Gogol Bordello
0: è l'altro.
1: Ah. Quindi vi ho dato tutte queste indicazioni, però adesso naturalmente
0: andiamo a ascoltare
1: gli Split Dogs con Be Somebody.

0: E niente male, stupendo.
1: No, niente male, comunque stavo guardando.
0: Abbiamo ingranato una bella marcia.
1: In mezzo alle loro date, tantissime quest'estate, dicevo, avrò modo di vederle al Festival Punk The Rebellion a Blackpool quest'estate. Oltre alla Germania e naturalmente alla Gran Bretagna, andranno in Spagna, in Polonia, in Belgio, in Olanda, ma in Italia no. No, va bene. Comunque.
0: Perché sanno che siamo noi che andiamo là.
1: Esattamente, va bene. Allora, adesso andiamo in Canada, a Montreal esattamente, con un quartetto tutto al femminile dal nome Taxi Girls. Loro sono esordienti, il loro album uscirà fra pochissimo, il 26 giugno, dal titolo Static. Ma secondo me sono poco statiche sul palco, anche se anche qui vi do qualche indicazione: loro sono state scelte per aprire i concerti dei NoFX, degli Hives e anche di Iggy Pop.
0: Ah, quindi.
1: Quindi, insomma, diciamo che qualche.
0: Diciamo che.
1: Qualche garanzia ce la danno queste cose.
0: Scalda muscoli non sono male.
1: Esatto. E quindi da questo album delle Taxi Girls dal titolo Static andiamo ad ascoltare Say It.

0: Le Taxi Girls ti danno le ali, altro che quella bibita lì, quella che fa schifo.
1: Ah, ho capito, sì, scusa.
0: Non volevo fare pubblicità, ma comunque.
1: No, ma ti mette le ali, esatto, sì, che dice così, mi ricordo. Ma esatto. Comunque non male, no?
0: Non male, Taxi Girl, Say Hit si chiamava il brano che abbiamo appena ascoltato da quello che sarà o deve essere il nuovo disco, Static.
1: Sarà, perché esce fra pochissimo, il 26 di giugno, quindi a fine mese avremo la possibilità di ascoltare anche il resto. Naturalmente i riferimenti, peraltro essendo un quartetto al femminile, si possono trovare nelle Bikini Kill o anche, che ne so, nelle Donnas. Interessanti comunque, quindi le seguiremo. Adesso rimaniamo sempre nelle sonorità punk, ma con una band storica sicuramente, visto che arrivano dagli anni 80, ma senza aver perso l'energia. Stiamo parlando dei Dwarves. I Dwarves hanno annunciato un nuovo album e sinceramente non si sa esattamente che numero sia, perché poi sai, c'è l'album che siamo un EP, l'album non ufficiale, insomma sono tanti.
0: C'hanno una discografia confusa, vorresti dire.
1: Nutrita e confusa.
0: E quindi comunque si fa fatica a orientarsi, no?
1: Esattamente.
0: Come può succedere con personaggi famosissimi che casomai non sono fra di noi, come, che ne so, Jimi Hendrix, di quelle discografie che non sai da che parte prenderle, ecco.
1: Comunque è uscito il 5 giugno, quindi la settimana scorsa, il loro nuovo album, il nuovo album dei Dwarves, dal titolo Jenkem,
0: sì.
1: E 14 brani in 20 minuti, direi che hanno mantenuto il loro stile.
0: E anche lì, insomma, abbastanza spediti.
1: Esatto, cioè, e quindi
0: se la cavano in fretta, se li chiamate, possono fare anche 2-3 capodanni contemporaneamente.
1: Assolutamente, esatto, prima di mezzanotte, poi dopo mezzanotte, ma tranquilli.
0: Un concerto completo con tutto il repertorio. In 20 minuti.
1: E comunque adesso dai Dwarves, nuovo brano, ascoltiamo
0: da 1 minuto e 33.
1: I'm dead.
0: I'm dead. I'm dead.

0: Questa era presa da Thriller di Michael Jackson, sì, la voce e quella nota.
1: Però, secondo me sì, infatti.
0: I'm Dead, hanno fatto in fretta a morire perché in un minuto e 33 secondi questi, come si chiamano? Di doppia. No, Dwarn.
1: Dwarfs.
0: Dwarfs.
1: Nani.
0: Perché è scritto in maniera.
1: Non lo so, ma si dice così.
0: D-W-A-R-V-E-S. Questo esatto. E si pronuncia?
1: Dwarfs.
0: Dwarfs.
1: Dwarfs.
0: Dwarfs. Non i Doors,
1: no,
0: Doors.
1: No, no, no.
0: Va bene. Ma salutiamo intanto anche il nostro Davide Pingone, che noi abbiamo grandi ascoltatori internazionali, devo dire. C'è qualcuno che ci ascolta da Bologna? Domanda 333-180-9494. Grazie Davide. E quindi si va avanti con i Rat Boy. Posso
1: Rat
0: dirla così?
1: Boy, puoi dirla così, dall'Essex, questo nuovo disco, il quarto credo loro, e l'album si chiama Crash, uscirà il 26 di giugno, quindi siamo attestati su quella data, fine giugno, e pare che loro abbiano una particolare liaison con Suzy 4.
0: Ah sì?
1: Esatto, sono
0: la Suzy 4 veramente si ultimamente si palesa un po' ovunque.
1: Vabbè, fa un po' come Iggy, no?
0: Sì, che... sì. No, no, ma sai, Iggy, bene o male, si è sempre più o meno palesato. Suzy 4 sembra quasi che abbia avuto, che ne so, negli anni 80 un momento di così di pausa. O di riflessione.
1: Sicuramente, sicuramente. Poi ha ritrovato un po' se stessa. Comunque, così, leggendo e cercando notizie che non ne ho trovate molto, devo dire, pare che sia stato scritto nel giardino di Suzy 4 i testi di questo album, capito? Quindi c'è una sorta di collaborazione, quantomeno
0: di ispirazione. Chissà il giardino di Suzy 4 come
1: nel
0: organizza...
1: back garden di Suzy 4, esattamente. Comunque noi adesso andiamo a ascoltare dai Rat Boy questo brano, Sick of It.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi il 5!
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
9: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
12: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: But first, with the song I Played the Fool, Michael Stipe and Andrew Watt.

0: Dal vivo, i nostri rientri live questa volta hanno coinvolto Michael Stipe e Andrew Watt.
1: Sì, che è un musicista, compositore. Questo brano che abbiamo sentito live, appunto, I Played the Fool, credo faccia parte della colonna sonora o addirittura la sigla di una serie televisiva americana.
0: Sì. Erano da Jimmy Kimmel.
1: Ah beh, famosissima trasmissione televisiva. Queste trasmissioni, sia americane che inglesi, ci forniscono dei live, perché intanto sono veramente live, non sono dei playback o finti live. E poi, essendo registrate da emittenti radiofoniche o televisive di un certo livello, hanno una qualità,
0: esatto, mi sembra ottimo.
1: Hanno un ottimo risultato da un punto di vista sonoro, qualitativo.
0: E comunque Jimmy Kimmel, l'avete sentito che li ha annunciati, quindi a inizio del brano. Bene, siamo nella terza parte della Rock and Roll Radio e quindi si procede verso il mezzodì. Cominciamo con un duo
1: americano, vengono da Boston originariamente e incidono per la Sub Pop, e loro si chiamano Sweeping Promises e sono in realtà solo al secondo album che uscirà nelle piattaforme digitali disponibili già dal 20 maggio, già per modo di dire, visto che insomma il 20 maggio era
0: un po'
1: poco tempo fa, esatto, e uscirà invece realmente venerdì 14 agosto. Non hanno Ferragosto quelle...
0: Il 14 però non è ancora
1: è venerdì
0: poi
1: comunque.
0: Non tutti festeggiano il Ferragosto,
1: no, la Sub Pop evidentemente o lo festeggiano dopo aver fatto uscire
0: il disco
1: You Say I Romanticize,
0: sì,
1: è questo il titolo. Esattamente, in uscita il 14 agosto per gli Sweeping Promises, e diciamo che loro si muovono in quel grande mare post-punk. E adesso ce le ascoltiamo con quale brano, Andrea?
0: Con questo Shooting Shadows.

0: belli dritti, eh?
1: Belli, va bene, ma molto bene, va
0: benissimo,
1: molto bene.
0: Benissimo,
1: benissimo. Siete contenti delle band, della musica
0: che vi proponiamo questa mattina?
1: Proponiamo e andiamo a cercare nei meandri.
0: Come sempre, voi.
1: Esattamente, come sempre. Adesso andiamo avanti con
0: i
1: Dead Pioneers, che io ho notato perché hanno questa collaborazione con il signor Jason Williamson degli Sleaford Mods. Per quanto riguarda i Dead Pioneers, che vengono dal punk, dall'hardcore americano, e loro sono molto molto molto politicizzati, i testi sono molto importanti e si stanno muovendo un po' anche verso altre sonorità, e loro sono sempre stati dei grandi fan degli Sleaford Mods, e con questo prossimo album dei Dead Pioneers, che uscirà anche questo il 26 giugno, sono riusciti a creare questa collaborazione proprio nel brano che adesso stiamo per ascoltare. Il loro terzo album in uscita si chiama Wagon Burner, e invece il singolo che stiamo per ascoltare è The Worst Among Us.
0: Eccolo, eh.

0: Dead Pioneers.
1: Colonialismo, imperialismo, omicidi, oppressione e morte. Questi sono i temi di questo brano che abbiamo ascoltato, dove la voce di Jason
0: si fa notare,
1: si fa notare parecchio.
0: Da metà
1: esatto,
0: in avanti,
1: Jason Williamson degli Sleaford Mods, per questi Dead Pioneers che ovviamente hanno ammirato tantissimo gli Sleaford Mods fino a creare questa collaborazione.
0: Benissimo, e Stefano da Cambridge ci scrive: Meteo Rockers, buongiorno, l'autunno è alle porte. Qui piove.

0: Sergei da Sofia, dalla Bulgaria, qua invece è caldo. Ormai è così, nei paesi che una volta era più fresco, vabbè che in Inghilterra non è mai stato, diciamo, una meta di clip clap, come li chiama, le ciabattine.
1: Beh, comunque, come sai, negli ultimi anni, causa cambiamento climatico assolutamente in corso, anche in Gran Bretagna è capitato anche a me,
0: certo,
1: di passare,
0: certo,
1: delle giornate con 35 gradi o di vedere i bellissimi parchi solitamente verdi
0: secchi,
1: completamente bruciati,
0: soprattutto l'erba,
1: sole. Esattamente,
0: sì, sì, è vero, è capitato anche a me di vederlo qualche anno fa.
1: Va bene, andiamo avanti, andiamo in Belgio, dove notoriamente piove sempre, peraltro, visto che se vogliamo continuare,
0: diciamo, piove spesso, però sono stato 3 anni fa e ho trovato
1: anche
0: un gran caldo.
1: Ecco, vedi,
0: cioè, è un bel problema andare a cercare il fresco,
1: bisogna andare molto più su, direi, ormai.
0: Islanda,
1: esattamente.
0: Ma comunque anche in Inghilterra, tutto sommato,
1: va bene,
0: dà le sue soddisfazioni.
1: Continuate così e non fate in modo che cambi per agosto quando arrivo. Va bene, andiamo con questa band belga che, devo dire, io non avevo mai proprio sentito nominare. Si chiamano Ginzu.
0: Sì.
1: Sapevi te?
0: Dei Ginzu? No, li ho trovati, ma non. Tu hai trovato più notizie di me, sicuramente.
1: Sì, ho trovato intanto che hanno fatto 4 album, quindi voglio dire, qualcosa hanno fatto dagli anni 2000 in poi, e poi anche il fatto che l'ultimo album che uscirà, che è uscito alla fine di maggio, 29 maggio, e dal titolo, se la vogliamo leggere così, WOWA oppure WOWA puntato, quindi vorrà dire qualcosa che però noi non sappiamo, era già pronto nel 2011.
0: Ah.
1: E poi non l'hanno mai più fatto uscire.
0: E com'è?
1: No, com'è, non lo so.
0: È rimasto in stand by?
1: Li chiamiamo per farci dire qualcosa? Non te lo so dire. Però, se l'abbiamo selezionato per la nostra playlist,
0: qualcosa di buono c'ha. Questo Out of Control, lo ascoltiamo?
1: Lo ascoltiamo.

0: Beh, insomma, questi ginzu che arrivano dal Belgio non mi sembrano niente male.
1: Assolutamente, insomma. Ma insomma, noi mettiamo mai qualcosa di male?
0: No, no, no, no. Direi però proprio... le prime ricerche che avevo fatto, ho trovato sai quei siti che dove sono gli ascoltatori che fanno le recensioni, c'era qualcuno che diceva che era il suo gruppo preferito in assoluto.
1: In assoluto.
0: Allora... dico, sarà interessante questa band. Quindi ascoltando questo disco, che abbiamo detto ha questo strano titolo, WOWA con i puntini, WOWA, insomma, alla fine ho trovato, diciamo, pane per il nostro, per i nostri denti, come questa Out of Control. Ma quando uno è fuori controllo, già secondo me è un buon segnale.
1: È un buon segnale, infatti, assolutamente sì. Se è fuori controllo nella maniera, come dire, giusta, ovviamente.
0: Se no è un casino.
1: Se no è un casino. Adesso andiamo a Londra e con questo quartetto che, diciamo, il suo stile è un po' il pop punk, no, power pop.
0: Power pop.
1: Power,
0: sì.
1: Pop, che è molto orientato naturalmente alla chitarra, con dei riff molto orecchiabili. Hanno già fatto 3 album e un quarto è in lavorazione. Il quarto album si chiamerà The Magic Comes and The Magic Goes, e però già ci fanno ascoltare qualcosa con un singolo vero, cioè c'è un lato A e un lato B. Non so se entrambi i brani poi rientreranno nell'album, ma noi fra i due lati abbiamo scelto il lato B.
0: Bene.
1: I shouldn't have tried to live without you.
0: The Speedways.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
8: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza, prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Un brano famosissimo che ha avuto tantissime cover, These Boots Are Made for Walking, scritto da Lee Hazlewood e cantato da Nancy Sinatra, uscito nel 1966. Questa versione era dei Parquet Courts, gruppo di Brooklyn, attivo dai primi anni 10 degli anni 2000. Anche se in questa veste hanno alterato il loro nome con un altro spelling, Parquet Courts, che insomma non so se è il modo corretto di dirlo. In ogni caso, era un album che si chiamava Contempt Nausea, uscito nel 2014, era la parte un po' più sperimentale di questi Parquet Courts, e appunto conteneva questa versione di These Boots Are Made for Walking di Lee Hazlewood e Nancy Sinatra. Un caldo saluto a chi è in ascolto della Rock and Roll Radio e Radio Città Fujiko 103.100 MHz. Love.
1: E un grazie invece a Marzio con la sua pillola di cover anche oggi che apre l'ultima mezz'ora della nostra trasmissione, ovvero quella dell'almanacco. Piace questo sigaro
2: molto
1: che
2: molto molto
1: ti dondoli
2: esatto, bellissima, va bene,
1: i suoni dell'almanacco.
2: Siamo entrati ufficialmente nell'ultima mezz'ora dedicata all'almanacco. Siccome martedì scorso non eravamo in trasmissione, dobbiamo recuperare un compleanno di una persona, un chitarrista che noi amiamo molto. E stiamo parlando di Tom Morello, che il 30 maggio ha compiuto 62 anni. Quindi Rage Against the Machine, Audioslave, questi sono i nomi principali accostati a Tom Morello, un personaggio molto importante sia musicalmente che socialmente negli Stati Uniti, perché diciamo che non si tira mai indietro a dire la sua, che spesso noi condividiamo, insomma,
1: certo,
2: capito? E rimane mitica quella frase. Lui criticò Trump da un punto di vista economico, no? Cioè sull'economia, disse sta facendo dei gravi danni, eccetera, e Trump rispose farebbe meglio occuparsi di suonare, non è mica
1: sì,
2: un laureato ad Harvard in economia.
1: Come Trump.
2: Invece Tom Morello è laureato con lode ad Harvard in economia, quindi è stata proprio una roba meravigliosa, va bene.
1: Ma Trump ne pesta.
2: Esatto. Ma detto questo, tanti auguri Tom, noi lo facciamo con che brano, Andrea?
1: Con abbiamo parlato degli Audioslave, con questa Shape of Things to Come del 2018, mi sembra.

0: chitarroni con Audioslave
1: chitarroni
0: Shape,
1: di Tom Morello, a cui abbiamo fatto gli auguri, ma cogliamo anche l'occasione, visto che abbiamo ascoltato gli Audioslave, di ricordare Chris Cornell, che è scomparso il 18 maggio del 2017.
0: Esatto, vabbè, ci stava. Ma a questo punto invece, questo cos'è, un anniversario, il disco, il prossimo che andiamo ad ascoltare?
1: Usciva il 7 giugno del 1981. Che cosa?
0: Questo No Sleep Till Hammersmith,
1: che è il primo live album dei grandissimi Motörhead. Poi la cosa strana che ho scoperto è che l'Hammersmith è un locale, ma non c'è in questo tour, cioè non hanno suonato questo live, non ci sono concerti o brani
0: di questo
1: locale, capito? Quindi però faceva parte sempre dei tour dei Motörhead, non solo, chiaramente, ma non è in questo disco in realtà, quindi strana questa.
0: Però era bello il titolo, no? Non si dorme.
1: No, bello, no? Sleep till Hammersmith è quasi ormai diventato un modo di dire, secondo me, proprio grazie a questo disco dei Motörhead, che ci fa sempre piacere riascoltare.
0: Esatto, e il disco, quando tu mettevi su la puntina, perché nell'81 avevamo dei vinili, la cassetta, quando cominciava, si apriva appunto con questo brano.

0: Grandi Motörhead con questa Ace of Spades, No Sleep Till Hammersmith. Ma poi devo dirti che questo disco, nell'occasione del 40° anniversario, quando è stato pubblicato, evidenziavano probabilmente questa cosa, perché si chiamava sottotitolo Live in England 1981,
1: certo.
0: Mentre diciamo l'album originale non dava questa impressione, no?
1: No, esatto.
0: Se non approfondivi, dicevi cazzo all'Hammersmith, che bordello. Con oltretutto la scenografia di quel tempo, che avevano questo impianto luci, no? Questa impalcatura a forma di bombardiere.
1: È bellissimo,
0: che
1: guarda.
0: Poi si abbassava sul gruppo,
1: certo,
0: mentre suonavano.
1: Comunque penso sia stato, dalle notizie che ho trovato, è stato registrato in concerti tutti in Inghilterra e uno anche a Belfast, quindi a Norfolk, a Leeds, a Newcastle e a Belfast appunto, ma non all'Hammersmith Apollo.
0: Vabbè, comunque
1: Non importa, perché è un gran disco, quindi siamo a posto così.
0: Direbbe qualcuno, stabba dar capello.
1: Esattamente. Allora, continuiamo, e questo è l'ultimo appuntamento dell'almanacco di oggi, ricordando che il 6, il 7 e l'8 di giugno del 1987 David Bowie tenne tre concerti che rimasero nella storia, esattamente a Berlino, a ridosso della porta di Brandeburgo e quindi del muro, e che c'era ancora, perché dovevano passare ancora 2 anni prima che il muro sarebbe stato poi abbattuto, sarebbe caduto, e Bowie tornava a Berlino dopo 10 anni esatti. Sapete bene, se lo conoscete, lo amate come lo amiamo noi, che lui passò a Berlino 3 anni insieme a Iggy Pop, dove ebbe modo di registrare non tutta, ma comunque viene definita la trilogia berlinese. Lui amava tantissimo quella città e tornò a Berlino per questo concerto. Quando la prima di queste date iniziò, ovviamente dalla parte di Berlino Est tantissima gente incominciò a radunarsi sotto il muro vicino,
0: in prossimità,
1: quello che potevano, perché ovviamente
0: non ci si poteva avvicinare
1: più di tanto. E questa cosa Bowie naturalmente la venne a sapere, e allora c'è chi dice che subito una parte degli amplificatori vennero girati
0: verso est,
1: altri dicono che solo in occasione di una canzone vennero girati tutti verso est, perché questa canzone la potessero ascoltare per bene. E naturalmente lui disse in tedesco la frase "salutiamo i nostri ascoltatori al di là dal muro", e fece partire questo brano, che fra l'altro racconta di una storia d'amore fra un ragazzo dell'Ovest e una ragazza
0: dell'Est.
1: Questa canzone naturalmente è Heroes, che lui poi ha inciso anche completamente in tedesco con il titolo Helden, ed è questo che noi ci ascoltiamo ora.

0: 334-00-373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli grandi

0: Ed israeliani di questa mattina si sono quindi concentrati soprattutto su Tiro. Padre Tufik è parroco a Tiro, in questo momento si trova a Beirut per organizzare proprio l'arrivo degli sfollati dalla sua città.
1: Adesso io mi trovo a Beirut, non a Tiro, e ringrazio il Signore che sto a Beirut. Non è perché la mia vita vale più della vita dei nostri che stanno sotto i bombardamenti a Tiro o sotto minacce. Ma questo qui, stare qua per il momento, mi permette la libertà di movimento e di occuparmi di quelli che sono già arrivati qua a trovare per loro accomodazione o un posto dove possono ripararsi, perché la gente che era rimasta a Tiro sono gente povera che non si permetteva un affitto o non aveva dove andare. Proprio una donna adesso mi ha chiamato, una mamma di 3 figli, mi dice: padre, siamo qui a Tiro, non abbiamo nemmeno un mezzo e come andare via, come faccio io con i miei figli? Né taxi né mezzi pubblici, non c'è niente. Chi sta partendo sta partendo con una macchina extra folla di gente. Questa è la situazione. Cerchiamo di fare qualcosa. Siamo presenti in mezzo alla nostra gente. Tutto quello che stiamo chiedendo a questo momento da libanese, il diritto di vivere, perché anche questo diritto ci è stato tolto. Solo vivere, tutto quello che chiediamo, vivere.
0: Decine di attivisti di 13 stati diversi, tra cui Italia, Spagna e Stati Uniti, sono in sciopero della fame in solidarietà con i 10 membri della flottiglia, di cui 2 di nazionalità italiana, detenuti da oltre 2 settimane in Libia. Lo ha annunciato l'organizzazione umanitaria, dando notizia anche di proteste fuori dai ministeri degli esteri dei diversi paesi e fuori dalle ambasciate dello Stato africano. Oggi in Libia è prevista un'udienza sulla vicenda, come ha confermato il ministro degli esteri italiano Tajani, che ha anche definito inaccettabili e indegne le parole con cui il ministro israeliano Ben-Gvir ha commentato il proprio coinvolgimento nell'inchiesta di Roma sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, aveva detto ieri sera Ben-Gvir, indagato per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Tra loro c'era l'attivista Antonella Bundu.
2: Ho letto che Ben-Gvir ci descrive come una banda di fiancheggiatori dei terroristi. Penso che anche questo andrà a rafforzare eventuali prove contro di lui. Non penso sia solo Ben-Gvir, penso che sia tutto il sistema Israele che va messo sotto processo. Non va incriminato un solo Netanyahu o solo Ben-Gvir. Pensiamo che tutto il sistema Israele non si può assolutamente reggere, soprattutto sulla complicità dei paesi occidentali e non solo. Il fatto che si è aperta una piccola breccia in quel video che ha diffuso Ben-Gvir stesso sicuramente va visto come qualcosa di positivo. Le indagini speriamo che portino veramente a qualche cosa, ma soprattutto dopo la grande mobilitazione che c'è stata nell'autunno scorso, che è andata a sfumarsi in quel cessate il fuoco finto, speriamo che questo movimento, soprattutto dal basso, continui a portare avanti, a stare al fianco del popolo palestinese.
0: Questa mattina ci sono stati diversi attacchi russi sull'Ucraina. Secondo le autorità locali ci sono 4 morti nella zona di Kharkiv, altri 2 in quella di Zaporizhia, diverse decine di feriti. Nelle ultime 24 ore i raid russi hanno causato 10 vittime. Kiev invece ha attaccato con droni la Crimea. Xi Jinping è rientrato a Pechino dopo 2 giorni di viaggio in Corea del Nord. Xi e Kim Jong-un hanno annunciato di voler consolidare ulteriormente le relazioni tra i 2 paesi. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere 9 armi nucleari. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
3: Prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026, dopo che ha ricevuto a Pechino mezzo mondo e soprattutto le maggiori potenze globali. Inoltre il presidente cinese ha affermato che il sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un è incrollabile. La visita di Xi Jinping in Corea del Nord è un grande onore per Kim Jong-un e l'intento sembra essere quello di riportare Pyongyang nella sfera di influenza cinese, dopo i recenti giri di valzer di Kim con Putin, molto concreti a dire il vero. Dopo dopo la visita del presidente russo nel 2024, Corea del Nord e Russia hanno siglato un trattato di mutua difesa e circa 14.000 soldati nordcoreani hanno partecipato alla guerra in Ucraina a fianco dei russi. Non è un caso che Xi non abbia parlato di denuclearizzazione della penisola coreana, un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti, e di questi tempi è difficile dargli del pazzo, semmai di quello che ci ha sempre visto lungo. Va ricordato che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo con cui la Cina ha un'alleanza militare, retaggio della guerra di Corea degli anni 50, e anche qui va rimarcata l'abilità di Kim di giocare su più tavoli e portare a casa il risultato. Alleanza con Russia e Cina, fine delle pressioni affinché rinunci al nucleare, probabili accordi economici in arrivo, seppure con cautela, viste le sanzioni delle Nazioni Unite, in un contesto in cui anche l'economia sembra andare bene, come ha certificato anche il Wall Street Journal.
0: Aveva 71 anni l'operaio che è morto stamattina in Lombardia, a Piancamuno, nella zona della Val Camonica. L'uomo stava lavorando dentro un capannone. Secondo le prime informazioni sarebbe stato impegnato in lavori di demolizione quando una parete gli sarebbe crollata addosso. A Milano la giudice per le indagini preliminari Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato ordinato dai pubblici ministeri Storari e Clerici per la sezione italiana della società americana Cadel Construction. L'inchiesta è quella in cui l'azienda è accusata di aver pagato meno di 2 euro l'ora a operai indiani reclutati da una società del loro paese a cui avrebbero dovuto dare una sorta di pizzo per lavorare nel cantiere del nuovo consolato statunitense di Milano. Nella sua ordinanza la giudice parla di condizioni di lavoro degradanti e di metodi intimidatori e minacciosi con schiaffe, spinte, insulti e urla contro i lavoratori. La Cadel dice di stare collaborando con le autorità e di stare portando avanti un'indagine interna sulla vicenda. Nell'aula della Camera dei Deputati è in corso la discussione generale sul decreto lavoro, quello che la destra promuove con lo slogan del salario giusto. In giornata è previsto che il governo chieda la fiducia sul provvedimento. Nelle scorse ore è stato modificato l'emendamento della maggioranza che legittimava esplicitamente i contratti pirata, quelli firmati da sindacati minoritari, purché assicurassero un TEC, un trattamento economico complessivo, equivalente a quello degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Quel riferimento è stato eliminato, ma resta la definizione di TEC che fa sì che per stabilire qual è il salario giusto si consideri non solo lo stipendio in senso stretto, ma anche voci come indennità e welfare aziendale. Ieri le opposizioni hanno abbandonato la commissione lavoro in polemica con la maggioranza. Francesco Mari fa parte della commissione per Alleanza Verdi e Sinistra.
4: L'equivalenza era palesemente un favore ai contratti pirati, ma la sostanza non cambia. La definizione di TEC, così com'è, presenta numerose ambiguità. Innanzitutto occupa uno spazio che è uno spazio della contrattazione, si presta a possibili contenziosi, a interpretazioni comunque in ogni caso che possono assimilare contratti anche non leader. Noi abbiamo innanzitutto abbandonato i lavori della commissione perché non era più sostenibile l'andamento di quei lavori dopo giorni sostanzialmente improduttivi nei quali attendevamo scelte più decisive, quelle più significative, quella che doveva essere l'ultima giornata di lavoro. In realtà si è mostrata per quello che è un'ulteriore presa in giro.
0: Sia Giorgia Meloni sia Elly Schlein intanto hanno cantato vittoria dopo i ballottaggi delle comunali terminati con 3 capoluoghi alla destra e 3 al centro-sinistra. Contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6 e il bilancio gli è favorevole anche se si considerano tutti i comuni al voto in cui vivono più di 15.000 abitanti. Resta però la batosta che l'opposizione ha dovuto incassare già 2 settimane fa a Venezia. Queste comunali erano anche la prima prova elettorale per l'estrema destra di Roberto Vannacci dopo l'uscita dalla Lega. Il suo candidato a Vigevano ha ottenuto un clamoroso 14% al primo turno, ma al secondo ha vinto un uomo di Forza Italia senza l'appoggio di Vannacci, che invece era arrivato in un altro comune al ballottaggio, Legnano, dove è stato eletto alla fine un sindaco di centrosinistra. Sentiamo Antonio Noto, sondaggista dell'Istituto Noto Sondaggi.
5: Vannacci oggi vale circa il 4,5%. Da dove prende i voti Vannacci? Allora, nella realtà ruba poco dalla Lega, circa un punto e mezzo, per carità non è poco, ma non è un tracollo della Lega. La Lega prima del partito di Vannacci valeva intorno all'8%, oggi è intorno al 7-6,5, insomma, ecco, comunque perde un punto e mezzo. Per cui l'altro 3% fondamentalmente proviene A, da un elettorato di destra estrema che non aveva mai votato i partiti del centrodestra né alle scorse europee né alle scorse politiche, ma soprattutto proviene da un elettorato astenuto alle scorse europee e alle scorse politiche, che non si dichiara né di destra né di sinistra, ma è attirato in questo momento dalle idee del generale Vannacci.
0: A fine maggio il numero di persone detenute nelle carceri italiane è salito a 64.741, 232 in più rispetto a un mese prima, portando il sistema penitenziario ai valori più alti dell'ultimo decennio. La denuncia arriva dal garante delle persone detenute del Lazio, Stefano Anastasia, che è anche presidente onorario dell'Associazione Antigone e che parla di un sovraffollamento a livello nazionale del 139%. Aumentano anche i bambini rinchiusi in prigione con le loro madri, saliti a 30 dai 26 dello scorso marzo. Il viaggio del Papa in Spagna: Leone ha incontrato le vittime di abusi sessuali da parte della Chiesa, un tema molto delicato anche in Spagna. Il servizio da Madrid.
6: In Spagna sono almeno 3.000 le vittime degli abusi della Chiesa. Per il Papa quello della pedofilia è una ferita ancora aperta, una ferita difficile da chiudere. 8 associazioni di sopravvissuti alla pedofilia nella Chiesa hanno protestato davanti all'Annunziatura Apostolica, e cioè dove si è ospitato il Papa durante il suo viaggio a Madrid. Accusano i vertici ecclesiastici di averli esclusi dagli incontri ufficiali con il Papa per evitare domande scomode. Papa Leone effettivamente si è riunito con un gruppo di vittime spagnole, ma si è trattato di un incontro privato con 6 persone scelte tra chi partecipa ai percorsi di riparazione avviati dalla Chiesa. Prima, davanti all'Assemblea dei Vescovi Spagnoli, il Papa aveva chiesto uno sforzo per prevenire nuovi casi e di non coprire più chi li commette. Al contrario, per il Papa ci deve essere un percorso chiaro di sanzione per chi abusa dei minori, e di fatto è stato proprio Leone a spingere la Chiesa spagnola a firmare un accordo di riparazione economica e simbolica con il governo di Pedro Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Principe e Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15.30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la casa delle donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Nanga Parbat. Riflessioni a lungo raggio su esplorazioni urbane, traversate oceaniche e viaggi sostenibili. Un programma on the road a cura di Jonathan Ferramola.
1: E una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici di Nanga Parbat, bentornati all'ascolto ogni martedì dalle frequenze di Radio Città Fujiko dalle 13 alle 13.30 e poi insomma dalle ore successive il podcast sulle web frequenze di Spotify, Spreaker, Apple Podcast, insomma su tutte le piattaforme di ascolto trovate cercando Nanga Parbat. Oggi torniamo a parlare di bici e facciamo un po' un setup, no? Quando l'abbiamo già fatto alcune settimane fa, parlando di camminare, sì, ma camminare come si cammina, come ci si prepara, cosa si mette nello zaino, vi ricorderete la puntata, anche questa la trovate nel podcast su Spotify, Camminario, manuale pratico per camminatori felici di Tom Search, che ci ha abituato così un po' a costruire quotidianamente insomma il nostro zaino perfetto e l'equipaggiamento per sopravvivere in viaggio. Oggi facciamo la stessa cosa parlando di cicloturismo. È uscito sempre per la stessa collana Terra di Mezzo Edizioni un manuale pratico per viaggiare in bicicletta, Ciclopedia, sempre con illustrazioni di Matteo Scano, molto interessante, molto bella la grafica, l'editing insomma di questo manuale, scritto a quattro mani da Ilaria Fiorillo e Monica Nanetti, espertissime del mondo bici. Ilaria l'abbiamo sentita un paio di settimane fa per parlare di ciclonica e di altre avventure, Monica era un po' che non ci sentivamo, forse dall'Atlante delle ciclovie, l'abbiamo qui con noi a Nanga Parbat, le diamo il benvenuto. Monica, bentornata.
2: Grazie, un saluto a tutti, è un piacere essere qui.
1: Senti Monica, allora ti abbiamo lasciato appunto mesi fa parlando di ciclovie, quindi i vari possibili 100 itinerari e più che se ne vanno aggiungendo, insomma, perché per fortuna il cicloturismo è diventato una risorsa anche del nostro paese, tanti territori si stanno attrezzando, stanno usando bene i loro delle loro opportunità, no? Anche di finanziamenti per creare strutture turistiche ricettive, ciclovie, segnaletiche, e questo ne continueremo a parlare perché è un'infrastruttura importante. Adesso facciamo un punto indietro al setup, come si affronta un viaggio in bici, ci vuole l'idea, ci vuole l'infrastruttura, ci vuole la gamba, però ci vuole anche un po' di attrezzatura, di bici, di capacità di gestirlo, no? Il mezzo, e voi siete venuti in soccorso, diciamo, al cicloturista, non dico le prime armi, ma a quello che c'ha entusiasmo, c'ha voglia, ma magari il mondo bici lo conosce il giusto.
2: Sì, guarda, ridevamo qualche giorno fa con Ilaria dicendo: il primo libro, il manuale delle 100 ciclovie d'Italia, era un po' la lista dei desideri, e questo invece è la cassetta degli attrezzi per metterli in pratica. E effettivamente è così, perché quello che abbiamo voluto mettere insieme è un manuale. Noi ci siamo immaginati tre destinatari precisi: quelli che non sono mai andati a fare un viaggio in bicicletta, e sono tantissime persone, ci rendiamo conto, perché hanno paura che la cosa sia molto complicata e quindi sono un po' spaventati, giustamente, del non sapere nulla del come si fa, come organizzarsi, come attrezzarsi. Poi ci sono quelli, come dicevi tu, quelli un po', diciamo, una via di mezzo, apprendisti, che comunque sanno di poter assorbire molte informazioni per poter migliorare la propria esperienza. E poi ci sono anche quelli, diciamo, i cicloviaggiatori già più esperti, che sicuramente sanno già molte delle cose che ci sono in questo libro o hanno le loro abitudini. Però ci siamo accorte anche nei raduni, così, che è sempre molto bello scambiarsi piccoli trucchi, piccole esperienze. È tutto un mondo in divenire, è tutto un mondo molto, come lo è la bicicletta del resto, molto poco formale, abbastanza anarchico, in cui ognuno si inventa un po' un suo modo di essere, un suo modo di agire, e scambiarsi esperienze è sempre una cosa molto utile e molto positiva per tutti.
1: Senti Monica, inquadrato l'utente, diciamo, base, adesso c'è il primo grande bivio, che poi è un bivio con tante possibilità. Che tipo di bici? Quale partner di viaggio? Perché giustamente lo chiamate un partner, perché con la bici si diventa molto amici in viaggio. Le 3-4 esperienze di cicloturismo che ho fatto creano una simbiosi con il mezzo che è unica, no? Ci parli, ti confronti, la guardi, la ammiri, la aggiusti, la tocchi, la carichi, la scarichi, cioè è tutto un rapporto, la fotografi tantissimo, diventa un oggetto, un tuo partner veramente molto stretto in viaggio. Quale bici scegliere?
2: Sì, è la tua compagna, quindi è, diciamo, il ruolo è essenziale, però paradossalmente, anche se il ruolo è essenziale, non c'è una tipologia di biciclette, anzi addirittura noi siamo arrivati a dire: guarda, evitando i grandi estremi della bici da corsa leggerissima e della bici da città senza cambio pesantissima, in mezzo, in realtà, se tu stai iniziando per la prima volta, la bici ideale è quella che hai in cantina. Cioè non ti devi frenare da questo, perché poi capirai meglio col tempo quali sono le tipologie più adatte a te. Detto questo, quindi diciamo, il nostro messaggio è: comincia a partire, comincia a provare. Poi se ti piace, come è probabile, sceglierai. Detto questo, comunque ci sono delle tipologie specifiche di bici da viaggio che sono quelle più utilizzate, che sono la gravel, che è un po' ormai lo standard per molti cicloviaggiatori, perché mette insieme la scorrevolezza quasi di una bici da strada, perché comunque sia l'assetto e quello col manubrio con le corna scorre molto bene sulla strada. Per contro ha delle ruote più grandi, per cui se trovi degli sterrati non hai grossi problemi, e questa è una tipologia. Un'altra è quella proprio della tipica bicicletta da cicloturismo, la bicicletta touring l'abbiamo chiamata, o si chiama così, che è proprio quella pensata per i cicloviaggiatori, quindi quelli che fanno viaggi, guardano poco alla moda e molto alla sostanza. E poi abbiamo lasciato comunque uno spazio per le e-bike, perché sono comunque una realtà molto molto in crescita. E secondo noi non è il caso, ci sono alcuni che la demonizzano dicendo i puristi, sai, che dicono no, per carità, in realtà è una formula che anzi ha una sua rilevanza, ha un suo interesse, e soprattutto porta a portata di mano di viaggio in bicicletta anche a molte persone che altrimenti non lo farebbero, non oserebbero avvicinarci.
1: Senti, un altro capitolo importante nel setup della nostra bici sono due elementi che ti chiedo di un attimo di sintetizzare. Uno è la sella, che può essere un grandissimo amico o fonte di grandi problematiche durante il viaggio, e l'altra sono i pedali, no?
2: Sì, la sella sono gioie e dolori, spesso sono dolori, perché diciamo non è fondamentale, cioè ti svolta un viaggio avere, adesso la dico brutta, male al sedere ti può rovinare la giornata. Allora ci sono alcuni consigli per capire come orientarsi sulla scelta, perché non esiste, qui più che mai, non esiste una sella migliore in assoluto. Esiste la sella giusta per te, per la tua conformazione fisica, per la larghezza delle ossa ischiatiche, che sono le ossa del bacino, e lì diventa essenziale anche capire, distinguere il fastidio, che può essere il fastidio iniziale che tutti hanno la prima volta che stanno 5 ore su un sellino, e un problema invece più serio di incompatibilità. C'è una questione di dimensioni, di valutare la maggiore o minore imbottitura, e non è detto che più imbottita sia più comoda una sella, non è assolutamente detto. E comunque il consiglio è quello di valutare tutte queste cose e di farsi aiutare dagli esperti. Molto spesso i negozianti specializzati sono in grado di darti delle dritte molto precise, magari aiutandoti anche proprio con delle misurazioni. Poi ci sono le formule più evolute, quelle del bike fitting, se proprio vuoi essere, diciamo, vuoi fare le cose al 100%. Però per un primo approccio, consultarsi con il negoziante e comunque tenere conto di una serie di parametri che sono appunto la larghezza, l'imbottitura e la tua corporatura sono essenziali. La stessa cosa per quanto riguarda i pedali. I pedali in realtà non è tanto una questione di corporatura quanto di scelta, nel senso che i famosi pedali con quelli che volgarmente si chiamano con le tacchette, cioè che ti agganciano la scarpa e quindi il piede al pedale sono straordinariamente efficaci per la pedalata, però possono anche essere respingenti, perché comunque tu hai un corpo unico con la bicicletta e se non hai l'abitudine a sganciare il pedale c'è rischio di cadute. Quindi anche qui io, per esempio, ti dico la verità, pur essendo perfettamente conscia che i pedali a sgancio rapido o proprio quelli, diciamo i pedali con le tacchette, sono molto efficaci, soprattutto in salita, io non li ho mai usati. Uso quelli che chiamano pedali flat, cioè i normali pedali in cui appoggi il piede e spingi, perché tanto non ho ambizioni atletiche e preferisco avere la libertà di appoggiare il piede a terra senza nessun vincolo, con grande facilità. Anche qui è una questione di provare, però l'importante è sapere quali sono le opzioni e quali sono i pro e i contro. Noi abbiamo cercato di elencarli tutti e soprattutto di spiegarli in modo molto molto pratico, molto come te lo racconterebbe un amico a cui chiedi informazioni.
1: Senti, un'ultima invece battuta prima di chiudere, diciamo, il setup della bici, sono freni tradizionali, V-brake, oppure i freni a disco che vanno molto adesso, e questione anche cambio, monocorona, due corone, tre corone, insomma, dacci un attimo una panoramica su questo.
2: Certo, perché anche qui non voglio essere generica, ma effettivamente molto spesso la risposta è dipende. I freni, allora, intanto i freni a disco ormai stanno diventando uno standard, perché oggettivamente sono molto più efficaci, molto più sicuri dei freni tradizionali, quelli che chiamavano i cantilever, i V-brake. È chiaro che sono più economici, però se ti trovi in discesa con una bicicletta carica, e anche il peso, sai, fa la differenza, devo dire che i freni a disco spesso ti danno maggiori garanzie. Dopodiché, all'interno dei freni a disco, abbiamo cercato di spiegare anche questo, ci sono delle tipologie diverse, ci sono i freni meccanici e i freni idraulici. I freni idraulici sono ancora più evoluti, ma ovviamente più le cose sono evolute, più sono delicate, quindi devi anche tenere conto che se sei in viaggio e si guasta qualcosa può essere un pochino più complesso aggiustarli, possono essere più delicati anche agli urti, anche i dischi del freno, spesso devi starci un po' attento. Quindi c'è sempre un po' da bilanciare questi aspetti. Detto questo, il fatto che ormai tutte le biciclette nuove montino freni a disco di un tipo o dell'altro, cioè meccanici o idraulici, la dice lunga sul fatto che sono molto più performanti, e alla fine il freno è una questione di sicurezza. Per quanto riguarda invece il cambio, anche qui c'è anche un po' un discorso di mode. Quando io ho iniziato ad andare in bicicletta, a fare viaggi in bicicletta, ormai una decina d'anni fa, lo standard era avere tre corone, che però sono molto pesanti. Avevi tre corone davanti e un numero imprecisato di rapporti dietro, quindi non so, 7, 9, quindi una quantità pazzesca di rapporti possibili, che adesso, detto fra noi, serve proprio per chi fa mountain bike spinta. In realtà, se tu fai cicloturismo non hai bisogno di così tanti rapporti. Quindi normalmente, se fai tanta salita, la doppia corona anteriore ti permette, diciamo, un range di pedalata, di durezza della pedalata molto più morbido, cioè puoi cambiare lo sforzo in maniera molto più fluida. Se non fai salite particolari, la monocorona va benissimo, perché comunque hai un numero di rapporti più che sufficienti per fare delle normali salite.
3: Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real.

0: Nanga Parbat.
1: Bene, siamo seconda parte del programma, siamo con Monica Nanetti, autrice assieme a Ilaria Fiorillo di Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta, Terre di Mezzo Edizioni, appena uscito, proprio che sta uscendo, diciamo, in questi giorni, ufficialmente il 12, però insomma potete già fare un preordine. Quindi lo raccontiamo così un po' in anteprima. Stiamo facendo un viaggio nel setup della bici, adesso cominciamo con Monica a entrare un po' anche negli equipaggiamenti, diciamo, e negli indumenti tecnici da indossare. Inizierei dall'equipaggiamento: bikepacking, borse laterali con una distribuzione di peso più posteriore, oppure il bikepacking che ti permette magari di distribuire su più parti della bici, adesso va molto anche questo. Raccontaci un po' anche qui il vostro dualismo.
2: Certo, sì, infatti è stato molto piacevole confrontarci, perché in questo caso poi è veramente anche un po' una scelta filosofica, estetico-filosofica. Il modo tradizionale di viaggiare è quello con i borsoni posteriori, che è quello, diciamo, delle grosse borse con hanno degli agganci molto comodi al portapacchi. È come viaggiare con due valigie attaccate alla bicicletta, sostanzialmente, mi perdonino i puristi, ed è estremamente pratico perché tu hai queste borse che hanno molto spazio, ti assicuro, io ho fatto viaggi anche lunghi mesi, ci metti dentro, diventano un po' la tua casetta. Quando arrivi a destinazione, con un click li stacchi, te li porti in camera, in tenda, dove vuoi, e puoi manovrare tutto molto facilmente. Ti fermi per strada, cerchi qualcosa, sono delle borse che hanno una grande imboccatura, quindi riesci anche a frugarci dentro senza difficoltà. Per contro, questo tipo di assetto, diciamo vecchia maniera, è molto pesante, perché i borsoni stessi sono pesanti, i borsoni vanno attaccati a un portapacchi che ha un peso non trascurabile, e la bicicletta tutta quanta è più ingombrante, hai queste borse laterali che comunque, per quanto, sono un ingombro in più. Quello che è andato affermandosi negli ultimi anni, questa formula del bikepacking, è esattamente l'opposto, e non a caso ormai è la preferita dai viaggiatori più giovani, più sportivi, e sono piccole borse, tante piccole borsettine che si montano direttamente sul telaio della bicicletta. Questo significa peso ridottissimo, la bicicletta mantiene la sua silhouette, diciamo, quindi è molto più agile, molto più facile da molto più agevole da portare. La contropartita è che il bagaglio è molto meno, devi stiparlo in modi complicatissimi. Lo dico, ovviamente si capisce che io sono una che è ancora per i borsoni, però effettivamente se devi prendere qualcosa dalle borse, ti di conto che la più grossa delle borse è la banana che attacchi sotto la sella, ed è una sorta di tubo. Se malauguratamente hai bisogno di qualcosa che sta in fondo al tubo, devi smontare tutto quanto per andarla a ripescare. Quindi è un pochino più macchinoso, non ti concede margini. Noi diciamo, se ti vuoi comprare il souvenir, coi borsoni puoi anche farlo. Con il bikepacking, diciamo che è quantomeno più complesso caricare la bici di qualcosa in più rispetto a quello che hai. Detto questo, è un vantaggio, perché io una volta sono tornata da Mantova con 3 kg di sbrisolona nelle borse e non è stata una grande
1: una
2: idea.
1: Grande idea.
2: No.
1: Senti, quindi va bene, le borse naturalmente nel capitolo dedicato ci sono tutti i tipi di borse con le terminologie, quindi se avete necessità anche di pensarci, di fare degli acquisti, Ciclopedia vi mette proprio nelle condizioni, insomma, di

13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.

per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose.

Allora, salve a tutti. Oggi puntata del Pane e Rose, una di quelle puntate che non vorremmo fare. Sono puntate tristi, sono puntate che parlano di crisi industriale. Questa puntata parla della grave crisi che è scoppiata nelle ultime settimane ad Electrolux. La crisi del bianco è una cosa che colpisce l'Italia da tanti anni. Abbiamo visto grandi marchi cadere uno ad uno. Electrolux sembrava dovesse resistere, però purtroppo avete tutti quanti ascoltato le notizie ai telegiornali, ha letto sui giornali quello che sta succedendo. Questo è esubero enorme di lavoratori in tutti gli stabilimenti italiani. Abbiamo intervistato Fabio Torri, segretario provinciale della FIOM di Forlì, e adesso un pezzo musicale e poi lo ascoltiamo che ci racconterà la vertenza come sta procedendo. A dopo.

0: Allora, siamo qui con Fabio Torelli, segretario provinciale della FIOM di Forlì. Tu segui l'Electrolux e con te chiaramente vogliamo parlare di quello che sta succedendo all'Electrolux. Raccontaci un po' quello che è successo, quello che state facendo.
1: Nelle scorse settimane l'Electrolux ci ha presentato un piano che loro chiamano di ristrutturazione. Nei fatti non è un piano di ristrutturazione, è un piano che nella sola sede di Forlì interessa più di 400 tra lavoratrici e lavoratori. È un piano che mira a chiudere, a smantellare tutti gli stabilimenti di Electrolux in Italia. Da allora abbiamo chiesto naturalmente subito l'incontro al MIMIT, e le istituzioni che erano presenti, che erano gli assessori regionali, i presidenti regionali, il ministro, tutti hanno avuto un'unica voce e hanno detto: vogliamo assolutamente ed esclusivamente il ritiro del piano industriale. Tranne un assessore che ha ribadito, ha parlato di cassa integrazione di incentivi. Noi ribadiamo assolutamente, non ci interessano ammortizzatori, non ci interessano incentivi, noi vogliamo esclusivamente il ritiro del piano industriale. Poi dopo si potrà parlare anche di altre cose, ma la prima cosa deve essere il ritiro del piano industriale. Noi abbiamo il prossimo incontro al MIMIT il 15 giugno. Se in questo incontro l'azienda non farà alcun passo indietro, noi 16 siamo pronti ad andare in presidio e a mantenerli in presidio fino a quando ci sarà bisogno.
0: In tutti gli stabilimenti, chiaramente?
1: Certo, in tutti gli stabilimenti. Cerreto naturalmente è già in presidio, perché Cerreto è l'unico stabilimento al momento in cui è stata già dichiarata la chiusura. Sta ancora e loro già adesso sono in presidio permanente. Quello
0: loro
1: che fa le
0: chiudono proprio, loro chiudono proprio.
1: Il piano prevede la chiusura completa di tutto lo stabilimento. Negli altri prevedono quasi il dimezzamento della forza produttiva, ma sono tutti stabilimenti che, dimezzando la forza produttiva, vanno a chiudere automaticamente nel giro di pochi anni. Quindi questo è un progetto Beko Whirlpool, in cui l'azienda vuole sistematicamente uscire dalla produzione di elettrodomestici in Italia.
0: Dove pensano di farli gli elettrodomestici?
1: Hanno già dei stabilimenti in Polonia e in Thailandia. In più c'è questo accordo con Midea, che loro dicono che interessa solamente l'America, però il caso vuole che il giorno dopo che c'è stato questa notizia sul giornale della Joint Venture con Midea in America, è partito un piano di ristrutturazione in Italia. Noi fino a qualche settimana fa parlavamo con l'azienda a Forlì di stabilizzare gli interinali. Quindi è cioè neanche loro sapevano quello che stava succedendo, perché una settimana dopo è arrivato questo piano e non solamente a Forlì i 100 interinali non verranno confermati, ma ci sono altri 400 esuberi.
0: Il piano Midea di cosa si parla, di questo accordo?
1: Ah, quello è un mistero. Il piano Midea, nei fatti loro ci dicono che è legato solamente all'America per produrre, però il caso vuole che le produzioni in Italia che l'azienda dice che vuole smantellare sono quelle di basso costo che già fa Midea in Asia. Midea noi non lo conosciamo perché non vende in Europa, ma è la produttrice mondiale più grande di elettrodomestici. Naturalmente ha una gamma che va sotto i 300 euro di vendita ed è il pezzo, la gamma di prodotti che la stessa Electrolux dice è l'unica che si vende in questo momento.
0: Dunque praticamente loro vogliono fare con questo accordo con Midea, vorrebbero produrre in America in questo caso?
1: Per noi l'accordo è che Midea subentra a Electrolux a queste condizioni qui, e le condizioni sono quelle che Electrolux sta facendo in Italia. Quindi Electrolux dice non è un piano italiano, è un piano mondiale, cioè loro si stanno adattando al fatto che Midea sta entrando.
0: In Polonia cosa faranno?
1: Delle lavatrici, delle lavasciughe, prodotti che facciamo già nelle aziende italiane. Di sicuro non sappiamo di preciso che cosa andranno, però sicuramente andranno sia in Polonia che in Thailandia.
0: Questo piano comunque è qualcosa che riguarda tutto il mondo, ha a che fare con le sanzioni di Trump?
1: Anche con le sanzioni di Trump. Electrolux dice che ci sono vari fattori per cui loro dicono che se ne vanno. Un fattore è l'aumento dell'acciaio, che lo paghiamo 4 volte di più rispetto all'Asia, l'aumento dell'energia, che lo paghiamo il 40% in più, il fatto che tutti i coperti elettronici arrivano da loro. E ci hanno fatto vedere una slide, dove questa penso sia quella migliore per spiegare la situazione. Ci hanno fatto vedere che negli ultimi 2 anni in Europa hanno chiuso 12 stabilimenti di elettrodomestici di altre marche. E per farci dire, cioè per farci capire come gli altri stanno già andando via e pretendete che noi stiamo qua fuori mercato?
0: Sì, sì, questo è il concetto. Cioè, molto probabilmente arriveranno i elettrodomestici dall'Asia a questo punto.
1: Noi nei loro piani dovremmo fare solamente l'alto di gamma, che è una fetta bassissima di produzione, e tutto quello a basso margine arriva tutto dall'Asia.
0: Il nostro segretario nazionale De Palme ha parlato di piano tradito. Ci spieghi un attimo questo concetto?
1: È da anni che noi facciamo accordi con l'azienda, piani di investimenti che dovevano portare il mantenimento dell'occupazione e della produzione qui in Italia. A Solaro, ad esempio, nello stabilimento, dove gli incentivi, dove i soldi di investimento sono finiti l'altro giorno, vogliono smantellare la linea di produzione legata a quegli incentivi lì. È per questo che noi diciamo i piani di Elettro sono cambiati radicalmente proprio quando ha incontrato Midea.
0: Certo. Questo è chiaro, cioè c'è un po' quello che potrebbe succedere nell'automotive con le aziende cinesi dell'automotive che potrebbero arrivare in Italia piano e si potrebbero smantellare i nostri stabilimenti.
1: Purtroppo noi non saremo mai competitivi con i mercati asiatici, dove i prezzi non solamente del lavoro ma anche del resto sono molto più bassi rispetto ai nostri, se non c'è una politica nazionale europea per difendere la produzione industriale. Purtroppo questo è l'ennesimo settore in Italia che andiamo a perdere.
0: Dunque, praticamente qua stiamo parlando di qualcosa che va molto più in là di una semplice questione di domanda e offerta, ma ci sono piani internazionali del settore che mirano a fare sempre più profitto laddove i profitti vengono meno. Come pensate di agire?
1: No, con questo discorso qui, guarda, vorrei integrare che Elettros non è in perdita. Elettros ha

0: a quei posti di lavoro. Ieri stavamo parlando al sindaco, perché per Forlì 800 lavoratori diventa un caso sociale, certo, territoriale. E noi diciamo, i nostri nonni hanno lavorato alla Becchi, i genitori hanno lavorato alla Zanussi, noi lavoriamo all'Electrolux, pretendiamo che i nostri figli abbiano l'opportunità di lavorare sempre in quell'azienda. Faremo di tutto per mantenere quell'occupazione lì.
1: Ci ricordi quali sono i siti coinvolti in Electrolux in questa avvertenza?
0: C'è quello di Cerreto che chiuderà, poi c'è Susegana, Porcia.
1: Dove è Susegana?
0: Tra Lombardia, okay, e Veneto, Solaro, Susegana, Porcia e Forlì. Okay, sono cinque stabilimenti.
1: Adesso già in passato abbiamo visto la Whirlpool a Siena che ha avuto un grosso ridimensionamento, il settore del bianco è in crisi da tanti anni, abbiamo visto varie Aterim in provincia di Modena, è un settore che veramente è Ariston che fondamentalmente è morto, la questione Whirlpool in Campania.
0: Il tavolo del bianco è aperto al governo da anni, il problema è che il governo, il ministro, nel frattempo non ha fatto nulla, non c'è stata una soluzione ai problemi che da anni diciamo che nel nostro paese ci sono. Con Electrolux, se va via anche Electrolux, l'Italia non avrà più un produttore di elettrodomestici.
1: Oltre ai posti di lavoro passa un principio che potrebbe estendersi a tutti i settori, quello che a causa di problemi delle multinazionali potrebbe chiudere tutto il settore industriale.
0: L'auto, abbiamo già visto cosa è successo, l'acciaio stiamo chiudendo, qui piano piano lo stesso presidente di Confindustria all'incontro al Mimit ha detto servono politiche perché altrimenti torneremo a fare i pastori, cioè, l'ha detto anche il presidente di Confindustria, l'intervento deve essere subito, tempestivo, altrimenti rischiamo veramente di perdere tutto.
1: Speriamo che la lotta paghi, visto che sarà fatta in maniera dura. Noi saremo sempre con voi e ci aggiornerete le varie ed eventuali battaglie come si svolgeranno.
0: Resistere. Sempre.
1: Speriamo che non arriveranno i soliti cavalieri bianchi che fanno finta di acquistare, che poi in realtà smantellano.
0: Quello è forse, hai ragione.
1: Il rischio più grande.
0: Il rischio più grande.
1: Ok, grazie Fabio.

0: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
1: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze FM digitali e DAB di Radio Città Fujiko da Bologna. Io sono KZ e questa sarà la penultima puntata della stagione, poi ci prenderemo una piccola pausa durante l'estate per ricaricare le energie e riposarci un po'. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare le puntate dopo che sono andate in onda, se volete riascoltarle, se volete condividerle, e su cui potete trovare anche i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato durante la puntata. Abbiamo anche un indirizzo mail a cui potete contattarci, che è radioodd, scritto radio HOD @inventati.org, e potete commentare gli argomenti di cui abbiamo parlato in trasmissione, ma potete anche proporne di nuovi che per voi sono interessanti e di cui magari non abbiamo ancora parlato, a cui non abbiamo ancora dato spazio in onda. Anche questa settimana abbiamo parecchi argomenti di cui parlare, in particolare perché questo weekend, dal 12 al 14 giugno, al Next Emerson di Firenze ci sarà Hack Meeting, il raduno hacker italiano. Un appuntamento imperdibile che non riguarda solo la tecnologia, ma il desiderio di smontare gli automatismi, non solo tecnologici, appunto, che condizionano le nostre vite, e cercare collettivamente di capire, di trovare delle soluzioni, delle risposte, di costruire delle possibilità, dei percorsi condivisi e che rispondano ai bisogni delle persone, più che alle esigenze di profitto di grandi aziende multinazionali. Vi presenteremo infatti alcuni appuntamenti del programma già molto denso di Hack Meeting 2026. Parleremo anche di quanto consuma l'intelligenza artificiale, quanto pesa a livello ambientale l'uso dei vari modelli come ChatGPT, Gemini, Claude, eccetera, e vi possiamo assicurare che l'impatto ambientale è devastante e aggrava una crisi climatica su cui già stiamo agendo troppo poco. Iniziamo però con un ricordo di Carola Frediani, una giornalista che era un punto di riferimento del mondo tecnologico italiano, e in particolare sui temi della cybersicurezza e delle guerre digitali, ma non solo, che purtroppo è mancata qualche giorno fa e che sicuramente lascerà un vuoto non indifferente nella riflessione critica sul digitale nel nostro paese.
1: Passiamo invece a una notizia triste che ci tocca da vicino, che non avrei mai voluto dare, e è che il 3 giugno 2026 è morta Carola Frediani. Carola Frediani è stata una giornalista e analista molto importante per il movimento digitale italiano. È una persona che ha approfondito i temi delle cyber war, ovvero dei risvolti digitali, della politica internazionale, e l'ha saputo fare con precisione, attenzione e uno sviluppo e un'analisi importante, ecco. E non è un tema facile, e infatti negli anni, soprattutto insomma in questa trasmissione, le abbiamo fatto tantissimi complimenti e avete sentito più e più volte la proprio letta da noi la sua newsletter, che è uno dei documenti che portava avanti mensilmente, ed è Guerre di Rete. Il progetto guerredirete.it continua, esiste, ed è stata sicuramente molto lungimirante a ampliarlo e ad approfondirlo, ma soprattutto ad ampliarlo e ad accogliere nuove persone in quel progetto negli ultimi anni. Carola Frediani ci lascia all'età di 51 anni e abbiamo l'amaro in bocca perché pensiamo che ci avrebbe potuto dare ancora tantissimo. E ci uniamo alle condoglianze di tantissimi altri gruppi informatici italiani che appunto hanno dato questa notizia in questi giorni. E facciamo le condoglianze ai suoi cari, a tutto lo staff di Guerre di Rete e alla sua città, che è Genova. Oltre alla newsletter ha scritto libri e saggi, Vi ricordo un libro appena uscito a fine del 2025, L'inganno dell'automa, ma non dimentichiamo neanche Dentro Anonymous, Deep Web, Viaggio nel lato oscuro della rete e cyber, hashtag cybercrime. Tutti i suoi lavori sono caratterizzati dal fatto proprio di aver approfondito con competenza tutto il tema della cybersicurezza e della privacy con grandissima competenza appunto sulla politica internazionale. E quindi la sua voce ci mancherà tantissimo.

Il media indipendente francese dedicato all'ecologia, Reporter, si è interrogato recentemente in un articolo su quanto consumi realmente l'intelligenza artificiale, quindi tutte le tecnologie che rientrano sotto il termine un po' vago e un po' impreciso di intelligenza artificiale. La premessa è che le grosse aziende ovviamente non danno informazioni precise sui consumi energetici di acqua di questi sistemi perché sarebbe controproducente per il loro marketing che cerca di imporre l'uso di strumenti come chatbot e modelli di immagini in tutti gli ambiti di vita e di lavoro. Però ci sono alcune stime, alcuni studi fatti da ricercatori che permettono di avere un'idea quantomeno di massima dei consumi reali di queste tecnologie. Per esempio, 5 ricercatori dell'Università del Rhode Island e di Tunisi continuano a tenere aggiornata una stima dettagliata anche in funzione dei modelli che sono disponibili sul mercato e di quanto cambiano questi modelli sia in termini di uso di massa sia in termini di potenza computazionale e di conseguenza quindi anche di consumo di energie e risorse. Reporter presenta quindi un po' di cifre anche in infografica per raccontare l'effettivo consumo e inizia con un dato abbastanza chiaro e semplice. Una richiesta fatta su ChatGPT-4 consuma il 40% in più di una semplice ricerca fatta su Google senza utilizzare l'intelligenza artificiale. Questo si sapeva già, il consumo dell'intelligenza artificiale per azioni e compiti che si potevano svolgere anche prima in altro modo è decisamente maggiore rispetto al consumo delle altre tecnologie e degli altri servizi. Tra l'altro, nell'articolo di Reporter si cita anche una specie di simulazione per cui se tutti i centri dati, data center in giro per il mondo fossero un paese, consumerebbero la stessa quantità energia della Francia, cioè sarebbero all'undicesimo posto a livello mondiale per il consumo di energia. Questo secondo una stima dell'Istituto dell'ONU per l'acqua, l'ambiente e la salute, secondo i dati di un rapporto pubblicato il 3 giugno. I vari modelli di chatbot hanno ovviamente diverse modalità di funzionamento e quindi anche diversi consumi. E uno di quelli che risulta più impattante a livello ambientale è Grok, quello di Elon Musk, e anche DeepSeek, il modello cinese. Per esempio, una conversazione con Grok 4 consuma la stessa quantità di energia necessaria per ricaricare uno smartphone. E anche se con il migliorare di questi modelli, un migliorare comunque sempre molto relativo, il fatto che si diffondano sempre di più a livello di massa annulla anche i piccolissimi vantaggi di efficacia in termini di uso energetico che un'evoluzione dei modelli può portare. Facendo alcuni calcoli invece sulla quantità di interazioni che questi modelli svolgono, si può dire che sulla base dei circa 700 milioni di richieste quotidiane che vengono rivolte a ChatGPT nella sua versione 4o, il modello linguistico usa l'equivalente del consumo energetico elettrico di 35.000 case statunitensi, quindi consideriamo un consumo medio già abbastanza elevato. E la quantità di acqua necessaria per raffreddare i server, per gestire questi milioni di richieste, equivale all'acqua potabile che servirebbe a 1.200.000 persone. Ogni anno questo uso emette circa tra le 140.000 e le 160.000 tonnellate di CO2, il che equivale all'impronta a carbone di 30.000 macchine a benzina. Per riuscire a catturare queste emissioni di CO2 bisognerebbe far crescere una foresta grande 13 volte la superficie della città di Parigi. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, inoltre, il consumo di elettricità a livello mondiale dei centri dati potrebbe raddoppiare tra il 2024 e il 2030 a un ritmo insostenibile. Se quindi non siamo preoccupati dei danni cognitivi che l'uso dei modelli linguistici e dell'intelligenza artificiale può portare al nostro cervello, possiamo fare attenzione almeno ai danni ambientali, perché gli effetti del cambiamento climatico generato dall'uomo sono sotto gli occhi di tutti, non solo in luoghi lontani, in deserti, oceani lontani, ma sono sotto i nostri occhi anche con le ondate di calore,
le tempeste particolarmente violente, le alluvioni che abbiamo visto anche sul territorio nazionale, anche qui in Emilia-Romagna negli ultimi anni. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale aggrava ancora di più la crisi climatica e questo è un elemento su cui bisognerebbe portare l'attenzione forse anche un po' più spesso.

Mancano ormai pochissimi giorni ad Hack Meeting e il programma è quasi quasi completo. Non è vero perché il programma poi viene un po' rimaneggiato sul momento e alcune cose nascono proprio come i funghi nell'immediato, magari da una discussione tra diverse persone sedute a un tavolo, che poi trascinano le umane coinvolte davanti a vari spettatori e tutto si trasforma in un talk, oppure da una scintilla che poi viene ben combusta nella 10 minutes talk, che è il momento in cui di solito il venerdì sera o il sabato sera, scusate, in cui vengono un po' presentati dei proof of concept oppure dei feedback brevi, quindi dei risultati brevi su vari temi possibili. Perché tutto ciò, ricordiamo, Hack Meeting è un punto, un fulcro in cui germiniamo e fertilizziamo il fatto che lo scambio di conoscenza dal vivo e sul momento tra persone sia qualcosa di detonante, importantissimo ed esaltante e soprattutto impagabile lo scambio di conoscenza e di botta e risposta, insomma, impagabile rispetto a leggiti quel fottuto manuale. Oppure chiedilo a un'intelligenza artificiale, non c'è paragone. E quindi vi invitiamo a essere ad Hack Meeting e sarà dal 12 al 15 giugno a Firenze Castello, ospitato dagli spazi del Next Emerson. Ma io non lo so, vi dico degli assaggi, chiaramente non si pone come hacking nel senso di sola informatica, di sapere montare e smontare come delle elettrotecniche e delle programmatrici, ma si pone su molteplici aspetti come insomma un prisma di interpretazione delle tecniche che sono tantissime.

Nora, Matteo e Chiara. Con loro ripercorreremo la storia di Poplar Utopia, scopriremo come nasce un progetto culturale di questo tipo e quali sono le sfide, le visioni e il lavoro organizzativo necessario per trasformare un'idea in un'esperienza condivisa in pieno nel territorio e dal territorio trentino. Ad accompagnarci ci saranno anche tre artisti che ho avuto modo di scoprire e di vivere proprio durante il festival. Partiremo da un brano di Marcel Magnier, una delle sorprese più interessanti di questa edizione. Successivamente entreremo nel vivo della conversazione con Eleonora, Matteo e Chiara e nel mezzo dell'intervista ci prenderemo una pausa musicale con l'energia dei Goya. E poi arriveremo all'ultimo brano della puntata, ma questa volta non sarò io a presentarlo. Sarebbe troppo facile. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume quanto basta e venite con noi dentro l'universo di Poplar Utopia, tra racconti, organizzazione, visione culturale e nuove scoperte sonore. Ancora una buona settimana a voi, fate a modo, Mafro!

0: non ti stressare, non ti stressare. No, stiamo già registrando, eh? Chi sei?
1: Io sono Matteo.
0: Ok.
2: Ciao, sono Chiara. Eleonora.
0: Oddio, con questo entusiasmo, con questa carica di questo, sembra sabato, ma è domenica pomeriggio, perché mi sembra tantissimo, sabato pomeriggio, dove siamo? Contestualizziamo.
2: Ciao, siamo al Mart, in realtà al Mart Oliveto, precisamente nel giardino delle sculture del Mart. Siamo nel pomeriggio all'interno della rassegna Poplar Utopia. Ci sono partite le conferenze, i talk e le performance di Poplar Cult all'interno del museo e aspettiamo i concerti che iniziano nel tardo pomeriggio.
0: E lui tra una pizza e l'altra, ti vedo...
1: Durante l'anno.
0: Durante l'anno
1: in studio,
0: okay,
1: con il team, e cerchiamo di selezionare gli artisti da far esibire qui.
0: Quindi, partendo dal fatto che è una APS, una realtà partita da un gruppo di volontari dal 2017,
1: gli studenti,
0: che cos'è Poplar però? Come non dico organizzazione, la posso definire come organizzazione, gruppo,
2: certo,
0: di volontari, che
2: questa cosa
0: mi ha spiazzato, mi ha spiazzato tantissimo. Che cos'è?
2: Guarda, Poplar nasce nel 2017, come dici tu, da due associazioni studentesche che facevano rappresentanza studentesca principalmente, ma attivavano, che esistono ancora, sono UDE Unitin, attivano la vita degli studenti e delle studente dell'università, delle studentesse dell'università, facendo attività, aperitivi, conferenze. A Trento mancava un po' un'offerta musicale che ci rappresentasse, che rappresentasse i gruppi di... Io sono arrivata l'anno dopo, cioè il primo Poplar è stato i miei primi giorni di università, quindi li ho visti crescere.
0: Quindi ti ha dato il ben servito e il benvenuto,
2: esatto,
0: in città,
2: esatto,
0: fondamentalmente.
2: È nata una festa un giorno che ho a Trento, allora al Parco delle Albere, quello disegnato da Renzo Piano, e, che non era attivo come attivo oggi, non c'erano supermercati, non c'erano tanti bar, quindi nasce un po' come idea di riprendersi uno spazio nuovo, un po' poco usato. Nasce come un concerto gratuito, una giornata, forse una o due conferenze, qualche concerto, fine.
0: Per dare una sorta di spazio più culturale a una città che comunque è universitaria. Io ho tantissimi amici di Modena che hanno studiato ingegneria a Trento,
2: sì,
0: però poi facevano avanti e indietro, quindi non l'hanno vissuta da un punto di vista culturale, quindi non ho avuto la percezione, perché non l'hanno vissuta, quindi non l'ho recepita.
2: Certo.
0: E però questo concetto di riappropriarsi di uno spazio, di fare cultura, per me incarna proprio lo spirito di musica laterale.
2: È andata bene, è andato benissimo, siamo stati pieni di gente, da un giorno è diventato due giorni, da due giorni tre, e siamo sempre cresciuti. C'è stato il Covid, l'abbiamo fatto anche durante gli anni del Covid, siamo riusciti a trasformarci per, insomma, adattarci a tutte le normative che bisognava ottenere. Siamo arrivati poi a quattro giorni, due eventi, in realtà poi l'associazione si struttura e diventa Entropia PS nel 2019, nasce questa PS che amplia l'offerta culturale, cioè ci siamo allargati oltre Poplar, anche se Poplar rimane il core, e siamo a quanti palchi adesso? Tre in realtà.
1: Tre palchi, sì, due più
0: Poplar Utopia e poi quella a settembre.
2: Esatto.
0: Che io vi ho conosciuto l'anno scorso, al DOS.
2: Esatto, al DOS di Trento e a Piedicastello il pomeriggio.
1: Sì, infatti nel 2021, dopo l'epoca Covid, c'è un cambio di location nel DOS di Trento, che è questo promontorio che guarda la città, dove all'interno di un parco, dove si trova il monumento di Cesare Battisti, dedicato a Cesare Battisti. In questo parco abbiamo spostato lì l'edizione, è diventata a pagamento. Il primo anno con soltanto un palco, e anche qui poi ogni anno si migliora, abbiamo aggiunto un palco in più, dall'anno scorso c'è il terzo palco un po' dislocato con dei DJ set,
2: esatto,
1: salendo, e quindi sì, è una costante crescita, un costante migliorarsi, un costante cercare di portare sempre più cose e cercare soprattutto di mantenere l'offerta accessibile alla popolazione trentina, agli studenti, e poi ovviamente essere appetibile anche a chi viene da fuori, perché
0: io ho incontrato la vicina di casa del mio migliore amico di Reggio Emilia a caso, quindi
2: sì,
0: per dire che
1: sì,
0: comunque
1: sì,
0: inizia a essere famosa anche a livello
2: nazionale,
0: a livello bolognese, a livello milanese, anche perché tu vivi a Milano. E tu vivi?
1: Io vivo a Vicenza.
0: Scusami, mi ho dimenticato.
2: Abbiamo anche degli extra età, cioè abbiamo quasi il 10% di europei
0: come volontari?
2: No, pubblico,
0: okay,
2: a festival, e siamo quasi la metà extra regione e il restante nella regione Trentino Alto Adige, come bacino che raggiungiamo.
0: Anche
2: adesso.
0: Come volontari?
2: Come volontari,
0: perché
2: sì.
0: Perché questa è una cosa
2: perché...
0: che mi ha colpito molto nelle chiacchiere di ieri
2: sì,
0: sera
2: sì,
0: sul fatto di quanti volontari ci
3: muove e organizza ed è il motore di questo festival.
2: Al festival siamo circa 300-350 volontari, vengono da tutta Italia, si organizzano, ma anche da Napoli, poi mentre ci parliamo, perché poi ci organizziamo per fare le docce, farli dormire, siamo una struttura di rete sociale che poi si aiuta e quindi tutti noi entriamo in contatto con volontari e volontarie diverse ogni anno e ci sono persone che vengono ogni anno da altre regioni, ma vengono anche dall'Europa perché poi fanno l'Erasmus, magari sono a studiare qua, ma sono di altri, cioè sì, di altri stati, vengono, portano gli amici, cioè ormai stiamo diventando sempre più europei.
3: No, quindi anche dal punto di vista anche proprio musicale, gli artisti che c'erano ieri sera, mi fa che era la prima volta che suonavano in Italia o in Europa.
2: Ha detto che era la prima volta in Italia, in Europa
1: sicuramente,
2: non saprei confermare, però in Italia prima volta.

0: Quindi, l'ultima domanda. Vai, ti ricordi qual è? No, no.
1: Qual è la nostra canzone?
0: No, ce n'è una prima. Ce n'è una... Sì, allora era la penultima, ho sbagliato, è colpa mia. Qual è l'ultima?
1: Il rapporto con il nostro territorio.
0: Vai, vai, perché in questo momento di vita ti ritrovi qua? Perché se non vivi più qua, oddio.
1: No, no, ma guarda che
0: ho fatto delle domande. Io poi mi diverto a fare dei pipponi esistenziali.
1: Cioè, la mia... Io personalmente, ma credo che per tante persone noi, poi ma te dici la tua, dici sì, se, sì. Se sei d'accordo o meno, sì, credo sì. Che sia stato davvero un percorso di educazione laterale. Cioè tante volte facciamo un percorso di scuola che è molto lineare. Siamo a contatto con persone della nostra età, che fanno le nostre cose, anche con lo sport. Siamo sempre sì. Circondati da persone che sono un po' all'interno. Qui secondo me siamo molti coetanei, ma spaziamo dai 20 ai 35 anni. Incontri professionalità diverse, persone che stanno crescendo, qualcuno che si adatta, qualcuno che no. Io probabilmente faccio il lavoro che faccio, sono quello che sono, perché ho fatto anche Poplar negli anni. Credo che ci sia... un pool di persone che poi abitano la città, che incontrano noi, imparano qualcosa e lo riversano, perché negli anni Trento, a parte il fatto che appunto facciamo anche altro, secondo me ha visto una crescita di offerta socioculturale, ma anche alcune attenzioni tecniche di produzione che negli anni si sono visti in tantissimi altri eventi della città. Tanti nostri volontari poi rimangono a vivere lì o si spostano e poi tornano.
0: Quello che hanno imparato, quello che hanno assorbito.
1: E noi non siamo dei maestri essenziali in quello che facciamo, nel senso che siamo quasi tutti dopolavoristi. Cioè, pochi di noi fanno questo lavoro nella vita. Quindi,
0: o magari fate professioni collegate a questo, magari.
1: Sì, usiamo le nostre... Cioè, qualcuno di noi lavora in banca, qualcuno di noi fa l'informatico, qualcuno di noi fa quelli coding.
2: Qualcuno di noi, tipo il sottoscritto, fa il biotecnologo e non c'entra nulla
0: siamo
2: con la
0: colleghi,
2: musica.
0: Io nasco come biotecnologo industriale. Eccoci. Non ho fatto assolutamente niente di quello che ho studiato. Ma va bene.
2: Però sì, è una passione al tempo libero che viene dedicato a fare questo. Nello specifico, ascoltare maree di artisti, seguire festival esteri. Mi allaccerei al motto del festival di settembre di quest'anno, Poplar 2026, For the Beautiful Feeling. Perché è stato scelto questo motto? Perché fa riferimento a quella sensazione che tutti quanti percepiamo, e dico tutti i volontari, ma anche il nostro pubblico, in buona parte. Cioè, Poplar funge da punto d'ancoraggio per tutte quelle persone che sono passate per Trento, che hanno vissuto il Trentino, che hanno vissuto il territorio, la città, il mondo universitario, e poi per una cosa o per l'altra, per il lavoro, per la carriera, qualsiasi cosa, sono finiti distanti da qui. E quello che vediamo succedere, sia per i volontari, ma sia per il pubblico, parlo esattamente dei miei amici, che ho visto che

0: Quindi io ho come base Bologna, ma ho tanti rifugi sparsi in Italia e nel mondo. Persone che magari hanno vissuto Trento, magari hanno altre basi, ma questo lo considerano anche se vengono tre volte l'anno, ipotizzo, un rifugio. Per me questo è fondamentale nella vita. Quindi, e che se lo riescono a ritrovare in un contesto così, tanta roba.
1: Sono come le capsule del tempo, ci scrivi qualcosa, le ritrovi l'anno dopo, lo leggi, rivedi la persona l'anno dopo. E riparli con qualcuno l'anno dopo, che siano i volontari, che sia persone tra il pubblico.
2: E poi è bello riconoscere, a me la dà la sensazione quando torno a Trento, anche se un giorno non è per Poplar, di trovare magari volontari e volontari in ogni parte della città, qualcuno al supermercato, qualcuno all'università, sì. Qualcuno. E quindi ti sembra di fare ancora parte della città,
1: soprattutto
2: come se fosse il tuo paese.
1: Soprattutto a settembre, quando siamo tanti e quando la città è invasa, sì, letteralmente.
0: No, io non ero mai venuto a Trento, io vado sempre, arrivo a Trento, faccio ora e salgo su. Non mi ero mai fermato a Trento, ho proprio respirato un fatto di comunità,
2: sì.
0: Quindi adesso resta attenzione, adesso per concludere, avevo detto 3 minuti, sono 10, va benissimo.
2: Vabbè.
0: Ma sì,
2: ma le cose sono belle, bisogna parlarne.
0: E però adesso qual è? La fa lui? La ma dice lui?
2: Io mi fido ciecamente del distributor.
0: Vai. Quindi ci lasciamo
1: con una traccia.
0: Una traccia.
1: La traccia forse più emblematica dell'edizione di quest'anno, degli Angin de Poitrin, Sarniez.
0: Che io non conosco, ma me ne hanno parlato benissimo, quindi buon ascolto.

0: 1.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
2: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.

0: prima puntata di giugno. Il 2 giugno abbiamo fatto una pausa, ma come sempre noi il martedì pomeriggio siamo qui con voi e abbiamo voglia di passare un'ora e mezza a parlarvi di musica e stare insieme. Io sono Erika di Festivals Backpack e come sempre con me
1: c'è Mauro, che sono di qua in regia, perché oggi incredibilmente, eccezionalmente, siamo in diretta.
0: Ma mica male!
1: Cioè siamo proprio in presenza in questo momento in cui vi stiamo parlando negli studi di Radio Città Fujiko. Non andavamo in diretta da, credo, settembre almeno.
0: Esatto, era tantissimo tempo che non riuscivamo a farci sentire live, così che tutti gli strafalcioni che di solito io faccio ce li possiamo godere in diretta, ma soprattutto abbiamo anche la possibilità di interagire con voi. E per farlo abbiamo un numero dedicato che, come sempre, è il numero 333-333-180-9494, il telefono al quale potete mandarci dei WhatsApp, potete scriverci su Telegram, potete mandarci dei messaggi, forse i vocali SNI perché non funzionano benissimo, ma in qualche modo possiamo cavarcela anche con i vocali se proprio.
1: Assolutamente sì, ce la facciamo,
0: scavalliamo tutto, va bene, e staremo con voi anche oggi fino alle 17 con tantissime cose. Ma così come le altre puntate, noi abbiamo una canzone che diciamo apre le porte, dai là a questa nostra puntata, e Mauro l'hai scelta tu.
1: Allora sì, io mi sono rifatto a una cosa che è successa settimana scorsa qua a Bologna, che immagino abbiano seguito un po' tutti. C'è stato un concertino di una band sconosciuta che si chiama Metallica, non so se li hai mai sentiti.
0: Sì, ne ha parlato chiunque, cioè anche
1: sì,
0: se...
1: Sì, no, veramente, cioè, però ne vale la pena. E io, per non essere da meno, adesso vi faccio ascoltare una canzone che dura 8 minuti e mezzo.
0: Ma no! Chiaramente,
1: no, ve le faccio sentire un pezzettino. Master of Puppets.
0: Va bene.

0: Sì, lo so, è un'eresia, non si fa, non si stoppano i Metallica, ma noi abbiamo una puntata da portare avanti, Master of Puppets, per chi c'era la settimana scorsa, il 3 luglio, 3 giugno, ve lo siete sentiti per bene allo Stadio Dall'Aria.
1: Comunque devo dire che questi grandi eventi in realtà non durano mai solo la serata del concerto, perché c'è tutta la parte di attesa, tutti i concerti preparatori, tra cui insomma anche quello di cui avevamo parlato noi al Locomotive, che c'era proprio la sera prima, no? E poi le giornate dopo se ne continua a parlare, cioè in pratica per un concerto di solito c'è almeno una settimana tra prima e dopo in cui si continua a parlare di questo grande
0: evento.
1: È giusto così.
0: E sui nostri social Fabio soprattutto ne ha parlato ampiamente, ci ha raccontato il pre, il post, il durante, tutto. È stato un eventone immenso. Ora torniamo alla puntata di oggi, perché oggi come sempre è martedì, noi siamo in vostra compagnia e noi e voi siete in nostra compagnia fino alle 17 e abbiamo un pochino di roba da raccontarvi. Cominceremo la nostra scaletta come sempre con il Release Radar.
1: Esatto, e con Release Radar, ma vi ricordiamo che durante tutta la puntata potete interagire con noi al numero 333-180-9494 e è arrivato anche il primo messaggio. E qua si potrebbero creare delle spaccature importanti, perché arriva questo messaggio che dice: Unpopular opinion, belli Metallica Dall'Aria, ma niente a confronto di Liberato al Diego Armando Maradona. Bam!
0: Ah, no, cioè no.
1: No.
0: Io dico solo no.
1: Dici cioè, solo no.
0: Non sono d'accordo. Però,
1: infatti, dicevo,
0: de gustibus non disputandum est.
1: Assolutamente. Ma guarda qua come siamo.
0: Ho studiato
1: colti,
0: latino. No, non è vero.
1: Dove? Hai fatto il
0: ma
1: classico?
0: Nessuna parte,
1: no, da nessuna parte. Hai fatto ragioneria, no?
0: Sì, sì. Comunque, dicevo, no, adesso scriveteci anche voi cosa ne pensate o qual è magari il vostro concerto che dite, quello è stato il concertone della vita. O quello che aspettate, anche perché quest'estate è ricchissima di eventi. Arriviamo alla scaletta di oggi, perché dicevamo Release Radar, gli eventi, abbiamo un sacco di eventi da raccontarvi a Bologna, Ferrara, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, chi più ne ha più ne metta, un po' di qua un po' di là. E poi abbiamo NDR, perché Raps non ci abbandona mai,
1: mai,
0: e ci parla dei Wheels questa settimana. E chiuderemo con l'intervista al Botanic, perché anche a Bologna iniziano le grandi rassegne, quindi noi abbiamo cominciato a intervistare i vari direttori artistici e organizzatori, sia questa settimana che la prossima, che quella dopo,
1: quella dopo.
0: Ci avremo delle interviste sulle rassegne e i festival, soprattutto dell'Emilia Romagna, ma non solo, perché noi siamo open-minded.
1: Vabbè, sì, siamo inclusivi.
0: Vero, ecco. Quello volevo. Open minded mi piaceva. Cominciamo con Release Radar, perché sennò qua finisce la puntata e
1: tergiversiamo. Che tra l'altro mi sto sciogliendo, perché la cosa bella di venire in diretta
0: è che fa un caldo.
1: Fa un caldo pazzesco e qua sono segnati 33 gradi. Io mi sento un po' come ad agosto
0: sugli alberi le foglie.
1: Stavo
0: qua oggi citazioni coltissime. Comunque cominciamo con un brano che è un singolo di Tom Morello e Serge Tankian. Che tu mi insegni, Serge Tankian, cantante dei...
1: Certo.
0: System of a Down,
1: certo.
0: Tom Morello, chitarrista dei...
1: Certo.
0: Rage Against the Machine.
1: Esatto.
0: Ecco, Serge Tankian e Tom Morello hanno unito nuovamente le forze, perché non è la prima volta, per la pubblicazione di un nuovo singolo che si chiama Adjourn It, che sarebbe Aggiornalo, non lo so. Comunque, pensa che nel brano c'è la partecipazione di Roman Morello, che è il figlio di Tom Morello, ovviamente, chitarrista anche lui, e Tom Morello, uno dei più grandi chitarristi della storia, ha rubato un riff di chitarra al figlio per inserirlo in questa canzone.
1: Bah.
0: E il figlio ha detto, cioè, è un grande onore, ma potevi chiedermelo, te lo passavo, cioè una roba così. Però insomma il brano è estremamente politico e è legato a eventi di cronaca specifici, legati soprattutto a l'ICE, la polizia fascista di Trump, cioè, insomma, perché quello è, e all'estrema repressività di questa forza di polizia, forza d'esercito praticamente. Comunque Serge Tankian, che non è nuovo a canzoni molto politiche, nemmeno Tom Morello, sono due che prendono posizione molto posizione politica, hanno voluto prendere posizione anche con questo brano. È un brano molto politico, molto incazzato, loro sono carichi a bestia. Quindi direi che ce li ascoltiamo.
1: Hai Tom per Morello, caso detto che è un brano politico?
0: È un brano politico.
1: Ah no, non l'avevo capito. Okay.
0: Tom Morello, featuring Serge Tankian e Roman Morello.

0: Beh, era un brano indubbiamente politico. Assolutamente, da casa ci hanno anche scritto: avete per caso detto che è un brano politico? Da casa, per il solito numero che abbiamo detto anche prima, che è il 333-180-9494, al quale ci hanno scritto un altro paio di messaggi, perché questa roba dei Metallica ha un po' smosso le acque, si può dire. Matteo ci scrive: belli Metallica, ma i Knocked Loose?
1: Sono quelli che hanno aperto. Prima dei Gojira c'erano i Knocked Loose, due band in apertura Metallica.
0: Ok, e poi ci scrivono anche Giuchi dalla Presolana, nome già sentito.
1: Non lo conosco, nome mi noto. Dice niente.
0: Mi dice: concerto non più memorabile ma il più assurdo per il contesto, il Mago de Oz a Baza, Andalusia, nel settembre 2007. Il più atteso dell'estate, a proposito di
1: Serge Tankian.
0: Isso da Milano il 6 luglio. Non li vedo dal 2001 dal vivo e non vedo l'ora, ci dice.
1: Mi sembra quindi più che giusto. Io li ho visti nel 2017, quindi dai, sono un pochino più aggiornato, ecco.
0: Bene.
1: Però sì, insomma, il System of a Down, sempre tantissima roba.
0: Ma bene, beh, allora se avete voglia continuate a scriverci, però noi continuiamo nel frattempo a farvi sentire nuova musica e vi parliamo di un nuovo album, in realtà, dei Modest Mouse, che si chiama An Eraser and a Maze. Siamo andati a cercare, che insomma, la traduzione, perché non mi torna, non sapevo bene Maze cos'era, una gomma e un labirinto, interessante, e secondo me anche andando a scoprire di più del disco capiamo il perché si chiama così. È il primo album indipendente in quasi 30 anni ed è il primo dopo la scomparsa del batterista fondatore Jeremiah Green, e anche il primo che è stato pubblicato su Glacial Pace, l'etichetta dello stesso Isaac Bock. È un cambio di passo, diciamo, per questa band, perché se prima c'era stata una sorta di pulizia sonora, se possiamo dire in questo modo, per Brock, abbandona questa cosa.

veramente molto molto molto interessante, che possiamo racchiudere in una frase che è molto bella: la vita è fottutamente meravigliosa e lo so perché la sto vivendo. Da questo disco noi abbiamo deciso di estrarre Remember Yourself e di farvela sentire.

0: Piazza Schiavi.
1: Bella questa canzone.
2: Vero?
1: Mi è piaciuta molto.
2: Questi erano i Modest Mouse con Remember Yourself. Li abbiamo sfumati un pochino perché vorrei presentarvi al volissimo una canzone che si chiama Il Senso di Jolly Mare.
1: In 42.
2: Sì, pubblicato dalla 42 Records in concomitanza col centenario della nascita di Piero Umiliani, che è morto nel 2001, quindi non c'è più. Il nuovo album La luce dell'alba è il frutto di un ambizioso progetto realizzato da Fabrizio Martina in arte Jolly Mare, che ha avuto il privilegio di veder messi a sua disposizione l'archivio dei nastri originali, strumenti, apparecchiature del compositore fiorentino, appunto, Piero Umiliani. Quindi lui li ha presi, ha fatto un ci ha lavorato su, ha creato delle nuove tracce, le ha rimasterizzate, ha avuto anche degli interessanti featuring, tra cui Francesco Bianconi, proprio su Il Senso. Quindi noi adesso ce l'ascoltiamo perché è una roba particolare ed interessante.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il 5.
5: Dammi il 5.
6: Dammi il 5.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
9: Hai fatto i biglietti?
10: No.
9: Le valigie?
10: Nemmeno.
9: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
10: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
9: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
10: avisemiliaromagna.it

0: e Gioia Lucia è morta d'amore, così come ci ha raccontato in questo brano, che era appunto di Gioia Lucia, che sì. Salutiamo. Ciao Gioia Lucia.
1: Ciao, tra l'altro una storia un po' triste, mamma mia. No,
0: sì.
1: Cioè sì, no, è insomma un po' spaccacuore.
0: L'amore spacca il cuore,
1: no,
0: quella era
1: vabbè,
0: tutta altra cosa.
1: Tutta
0: comunque
1: altra cosa.
0: Rientriamo, siamo stati in pubblicità,
1: esatto.
0: Abbiamo ascoltato un po' di robe. La seconda mezz'ora di questa folle puntata di Festivals Backpack, vi ricordiamo. Divertente puntata di festival. Annoiosissima.
1: È una puntata annoiosa.
0: Comunque, vabbè. Vi ricordiamo che abbiamo un numero di telefono a cui scriverci se preferite i Metallica o Liberato, per esempio, o cosa vi annoiaschia a voi, al 333-180-9494. Noi siamo qua per leggere, tanto diciamo un sacco di stupidaggini, quindi scrivete proprio quello che vi pare.
1: Cioè, più scrivete
0: peggio
1: voi.
0: Di così non può andare.
1: No, ma nel senso, più scrivete voi,
0: meno parliamo noi.
1: Esatto, meno okay. Sbrodoliamo noi. No, in realtà è arrivato qualche messaggio. Una Rebecca che dice: che bello sentirvi live, Festival Backpack con tanti cuoricini. Rebecca Rebs, tra l'altro. Quindi poi arriva un altro messaggio che riguarda i contenuti che facciamo sui social, perché anche sui social noi siamo gente seria, gente
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Sa quello che fa e lo fa convinta. No,
0: sì, no,
1: no,
0: sì,
1: non
0: no.
1: È vero. E niente, ci hanno scritto che nel contenuto di stamattina sembrava che io ti annusassi come un cane. E mi ha detto forse Salsiccia che
0: insegna, che è qui con noi, tra l'altro Salsiccia, che ringraziamo per la partecipazione a questa puntata.
1: Ok, e arriva anche un altro messaggio, perché in realtà è continuata questa cosa di cosa preferite, i Metallica no, non ci piacciono per niente, e Matteo ci scrive di nuovo, dice: io preferisco i Pixies, quelle che vi pare, cioè nel senso qualsiasi canzone dei Pixies.
0: Ci pensiamo. Adesso rientriamo in noi stessi, perché
1: esatto.
0: La seconda parte della puntata di Festivals Backpack è dedicata notoriamente agli eventi, gli eventi della settimana, e c'è un bel po' di roba, un po' di roba stramba, interessante e particolare. Da cosa cominciamo?
1: Allora, cominciamo intanto con Bologna, perché iniziamo con le cose più local e in particolare con una 3 giorni che si terrà a Montagnola. Infatti 11, 12 e 13 giugno a Montagnola Republic c'è Festa dei Circoli Arci. Si inizia giovedì 11 appunto alle 17 e la proposta è tantissima. Non si parla solo di musica, ma ci sono i laboratori, la camminata sensoriale, il teatrino di carta, i talk e poi sì, alla sera ci sono le parti musicali, con ad esempio Gioia Lucia che abbiamo sentito assieme e a Cico, un DJ set il sabato sera, Aria e Queen of Saba invece la prima sera. Insomma, le proposte sono tantissime. Io in particolare, però, visto che questo programma è molto ricco, dobbiamo dirlo, e le proposte sono tante, vorrei segnalare un bellissimo talk che ci sarà venerdì 12 e, alle 18 nell'area parco c'è un talk che si chiama Che genere di musica? Testi, suoni e immaginari tra stereotipi e emancipazione, un incontro che è stato promosso dal progetto Maschilisti Anonimi e che dice: la musica non è mai neutrale, nei testi, nelle immagini, nelle scene, nei linguaggi musicali si costruiscono continuamente idee di genere, desiderio, potere e relazioni. Dalla canzone pop al rap, dalla club culture alle sottoculture musicali, la musica può contribuire a consolidare stereotipi e gerarchie, ma può anche in un qualche modo aprire spazi di emancipazione, conflitto e anche trasformazioni. Questo talk, attraverso ascolti, esempi e riflessioni condivise, proverà a farsi delle domande, a interrogarsi su cosa ascoltiamo davvero quando ascoltiamo della musica e su come le culture musicali possano aiutarci a contribuire, insomma, a modellare il nostro immaginario. Quindi questo è un esempio di cosa potete trovare in questi 3 giorni in Montagnola, centro città, ci arrivate agevolmente.
0: Tra l'altro anche la scelta musicale è molto interessante, perché Gioia Lucia l'abbiamo appena ascoltato, i Queen of Saba, che hanno appena fatto uscire il nuovo album, anche loro sono molto attive,
1: esatto.
0: Perché poi
1: tra l'altro album preferito di Nicolò,
0: che salutiamo
1: esatto.
0: Ok, e a Cico, che io non conoscevo, che è questo personaggio con la maschera che canta canzoni sessualmente esplicite, non so nemmeno come definirle, però sono dei concerti che hanno dei temi, anche quelli non sono buttati lì per fare solo cacciara, ecco.
1: Esatto, però noi vi diciamo anche: fate 11, 12, 13 in Montagnola, il 14 infiliamo un'altra serata.
0: Ma
1: no?
0: Infatti andate a Fermento in Villa, Villa Angeletti, perché c'è un grande ritorno, una band di culto che ha praticamente forgiato uno stile, cucendo insieme spoken word, violenza recall, sonorità sintetiche e industrial, giocando col post-rock, l'hip-hop, ma senza mai aderirvi appieno. Stiamo parlando degli Walkie Talkie. scritto Walkie Talkie, non Walkie Talkie, Walkie Talkie, no, no, proprio, no, no, che sono in giro da un sacco di tempo, adesso tornano perché era un pochino che non si facevano sentire. E domenica 14 giugno, appunto, a Fermento in Villa, 8:30, non più tardi, il nucleo storico formato da Matteo Palma, Riccardo Gamondi, accompagnato dalle MC Mrs. Butan e Ciolle, Burla 22 e Giovanni Todisco, porteranno appunto questi brani che sono anche qua politicamente schierati, possiamo dirlo. E adesso ci ascoltiamo una canzone di un pochino di tempo fa, appunto, perché Walkie Talkie è un po' di tempo che non fa uscire cose nuove. Si chiama Il Cinico.
1: Tu sei tu.
0: Io sono cinico? Sentiamo se parla di me.

0: è che lavoro walkie talkie, mica male, eh. Ricordiamo quindi Fermento in Villa il 14 sera, il grande ritorno di walkie talkie, che è una cosa molto interessante e è carico, cioè c'è della violenza hardcore effettivamente qua dentro. Continuiamo con gli eventi, ci spostiamo a Ferrara, andiamo un pochino più
1: a
0: su.
1: Ferrara.
0: Ah, a Ferrara.
1: Scusate, sì, vabbè, non scusate. C'era ancora stato il momento,
0: esatto,
1: in cui
0: mancava il momento Aeromotion.
1: Prendiamo in giro. Ci hanno anche scritto tanta roba loro riguardo gli walkie-talkie, quindi gente che apprezza, devo dire.
0: C'è, beh, c'è fa piacere sapere, insomma, le scelte che abbiamo fatto musicalmente sono apprezzate da chi ci ascolta.
1: Tra l'altro da Matte Mog, che è un fotografo di Ferrara proprio.
0: Ah, allora andiamo a casa di Matte,
1: Matte.
0: No, non proprio in casa sua, ma inizia il Ferrara Summer Festival.
1: Esatto.
0: E comincia il 13 giugno, andrà avanti fino al 26 luglio nel centro storico di Ferrara con una rassegna di concerti e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età. Ci sono alcune date, soprattutto questa settimana, che per gli amanti del metal c'è proprio una baza incredibile, perché il 13 sabato ci sono gli A Perfect Circle. Mm-hmm. Il 14, già a partire dalle 15, aprite bene le orecchie, alzate il volume, prendete l'agenda, metallare all'ascolto, Game Over, Gaerea, Cavalera, Black Label Society, Anthrax e Megadeth.
1: Questa è proprio una roba tua.
0: È sì,
1: una
0: no,
1: roba
0: qua è
1: tua de brutto.
0: Cioè, soprattutto gli ultimi quattro sono una roba grossissima. Cioè è un concertone. E poi ci saranno un sacco di altri concerti per tutto il Ferrara Summer Festival.
1: Beh, in effetti è un festivalone questo, che porta grandi nomi e anche grandi polemiche, dobbiamo dirlo, perché è stato fortemente contestato sia nello scorso anno per la visibilità, ma anche quest'anno per il fatto che sostanzialmente blocca un pezzo di città, insomma, però porta veramente dei nomi enormi.
0: Ecco, speriamo che magari l'acustica, l'anno scorso ci sono state un po' di polemiche per l'acustica, speriamo che quest'anno abbiano un po' migliorato. Comunque, dicevo, ci saranno per esempio Paul Kalkbrenner, Marilyn Manson, gli Halloween, sempre tema metal, Tony Pitoni, tema completamente non metal, i Bring Me the Horizon e tre serate evento con Notre Dame de Paris, quindi una roba grossa.
1: Comunque,
0: una roba grossa, nomi internazionali.
1: Non metal, non si sa mai cosa potrebbe fare.
0: Te dici?
1: Guarda, potrebbe
0: Tony
1: anche diventare
0: Pitoni.
1: Metal una sera, non
0: dai,
1: si sa
0: ascoltiamo
1: mai.
0: Un brano di Tony Pitoni, questa si chiama Name in Blood, no, non sono Tony Pitoni, non è Tony Pitoni, ma sono i Black Label Society, così cattiveria pura anche in questo momento.

0: insomma, con l'Emilia Romagna direi che siamo un po' coperti, eh? Cosa dici?
1: Si sente un po' quando la scaletta la preparo io, eh? Tutta roba pestona.
0: Vabbè, non vantarti così, eh?
1: No, cioè, no, nel senso che io sono molto più pestone, insomma, cioè Metallica e Black Label Society. Va bene.
0: Sono, è indubbio che tu sia un pochino più pestone. Se qualcuno da casa vuole commentare ancora di più, cos'era prima, noiosissimo, se la scaletta è noiosissima o se vi piace la scaletta fatta da Mauro, potete farlo al numero che è come sempre il 333-180-9494, dove riceviamo sms, whatsapp, telegram, insomma quello che vi va di scriverci. E in realtà noi continuiamo, perché è vero che parliamo degli eventi dell'Emilia Romagna, ma non dimentichiamoci che trasmettiamo anche in Toscana e in Lombardia, e qua diventa faticosa la questione, perché d'estate la Toscana e la Lombardia regalano anche loro, e quindi adesso noi come li scegliamo gli eventi? Dimmi un po'.
1: Ah, non lo so, comunque c'è un sacco di roba effettivamente, ma quello che contraddistingue questa settimana in Toscana è indubbiamente il Firenze Rocks.
0: Esatto, 12, 13 e 14 giugno, per un evento che oggettivamente non ha bisogno di tantissime presentazioni, però noi effettivamente ve lo riportiamo perché è una delle rassegne più importanti in Italia, diciamo, quelle più grandi, più riconosciute a livello anche internazionale, che porta a Firenze dei nomi che sono non enormi, di più abnormi della scena musicale mondiale. Per esempio, il 12 giugno come headliner abbiamo Lenny Kravitz, però prima di lui ci sono comunque un sacco di altre persone sul palco, tra cui Salmo, Anna Calvi, The Sof, Sotto la Cupola, Le Carie e anche Burning Blood, quindi insomma direi roba interessante. Passiamo invece al 13 giugno con un headliner che è Robbie Williams, che come dire noi ce lo ricordiamo, Robbie Williams, seguito poi da un sacco di altra gente, mi aiuti?
1: Katie Tunstall, Mystery Jazz e gli Agent.
0: Però per me la serata più interessante è oggettivamente quella del 14 giugno, per i miei personali
1: gusti. Ah, sono d'accordo.
0: Esatto, per una volta siamo d'accordo a livello musicale, interessante questa cosa. No, scherzo. Il 14 giugno sul palco i The Cure, ma anche Mogwai, dei Twilight Sad e Just Mustard, scusa che non sono British.
1: I Just Mustard ve li facciamo ascoltare dopo e poi capirete perché.
0: Perché? Lo voglio già sapere.
1: Ah, ve lo dico dopo.
0: No, ma io voglio lo spoiler.
1: Vabbè,
0: dai.
1: Durante l'intervista che ascolteremo più tardi, ci ascoltiamo anche un brano dei Just Mustard.
0: Ah,
1: capito? Perché passeranno anche da Bologna qualche giorno dopo.
0: Ah, interessante.
1: Meno spoiler. Vabbè, tanto dopo ve lo diciamo nell'intervista che abbiamo fatto a Botanic Festival qui a Bologna. Dicevo, Firenze Rocks, grandi nomi. Io sono stato a un'edizione del Firenze Rocks e i nomi erano Black Sabbath, Iron Maiden, Guns N' Roses, Foo Fighters.
0: Grossi.
1: Quest'anno effettivamente, però comunque rimane un grande evento, un
0: sì,
1: grandissimo evento.
0: Non mi sentirei di sottostimarlo.
1: No, assolutamente, assolutamente. Ma in realtà noi vi raccontiamo anche un altro evento che si tiene in Toscana, il 12, quindi venerdì, all'Auditorium San Francesco di Lucca, perché c'è la 12esima edizione di Anniversario in Concerto, doppio appuntamento musicale che celebra la riapertura del complesso conventuale di San Francesco dopo il suo restauro, ok? Quindi il 12 giugno alle 21 all'Auditorium San Francesco c'è, no, non c'è musica religiosa, ma c'è Io sono un cane.
0: Beh, è un altro tipo di religione, è comunque mistico volendo.
1: Assolutamente sì, protagonista della prima della serata appunto è Jacopo Incani, in arte Io sono un cane, che è, vabbè, lo conosciamo tutti, una delle figure più originali e influenti della musica italiana degli ultimi ormai 20 anni direi. Autore, compositore, produttore, un sacco di roba, con due album particolarmente grossi, quelli che gli hanno detto proprio Io sono un cane, è uno dei personaggi più influenti della musica italiana, che sono Die e Ira. E proprio da lì io sono andato a tirar fuori una delle canzoni manifesto di Io sono un cane, che è Stormi.

0: Bellissima questa canzone, tra l'altro ho appena fatto un'intervista e abbiamo parlato proprio di questa canzone, la sentirete nelle prossime puntate, perché in realtà adesso noi dobbiamo un pochino stringere, tra pochissimo andremo in pubblicità, ma vi citiamo due eventi che in Lombardia comunque saranno presenti e sto parlando, ho perso il foglio.
1: Allora, uno si chiama il Festival di Renudo,
0: esatto,
1: le notti dell'underground, che è un evento che non è solo musica ma è anche teatro. E anche un sacco di roba.
0: Esatto,
1: un sacco di roba,
0: è un grande evento gratuito e aperto a tutto, dedicato alle arti e alla creatività contemporanea, con 100 artisti, 33 eventi, 28 ore di spettacoli e incontri tra teatro, musica, fotografia, video, danza, pittura, street art, cinema, poesia e letteratura. Insomma, vi invitiamo, visto che il programma è molto ampio, a cercarlo, le notti dell'underground, il Festival di Renudo.
1: Ma c'è un altro evento che è molto interessante, sempre a Milano, perché dopo ben 18 anni di assenza dall'Italia tornano i Twisted Sister finalmente con una reunion e un tour mondiale che parte nel 2026 per il 50° anniversario della loro carriera. E l'unica data italiana sarà appunto il 10 giugno, quindi domani sera, al Mind Live Arena di Rho, vicino a Milano, insomma, l'Interland milanese, insieme ai Twisted Sister, quelli di We're Not Gonna Take It, pezzone, ci saranno anche i Lordi. E a completare la serata, Adam and the Metal Hawks, band hard rock di Long Island, formata nel 2019. Quindi, insomma, caccia via, anche qua una serata veramente interessante. Vi ricordiamo che tutti gli eventi della Lombardia, della Toscana, dell'Emilia Romagna li trovate su radiocittafugico.it. Noi siamo giunti al termine, no, non siamo giunti al termine, abbiamo ancora
0: mezz'ora
1: di puntata,
0: sì.
1: Ma l'ultima mezz'ora non saremo in diretta, perché abbiamo Reps con NDR che ci racconta i Vils e poi appunto l'intervista a Botanique. Quindi stop al televoto, chiudiamo qui i messaggi e vi salutiamo, ma restate connessi perché ci siamo ancora noi comunque.
0: Esattamente, dopo di noi c'è il direttore Alessandro Canella, ma lo scoprirete alle 17 e noi ci vediamo martedì prossimo, ci sentiamo anzi martedì prossimo qui in questa caldissima cabina di regia dove ci sono ormai 35 gradi, ci sentiamo in questa settimana con tutti i contenuti di festivalsbackpack.it. E non succede niente, quindi io qua ho corso per dire le cose, qua non succede niente. Mauro? Mauro niente, noi io continuo a raccontarvi il fatto che anche sul nostro sito ci sono gli eventi pubblicati ogni lunedì mattina con la rubrica Cosa succede in città.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
1: L'ultima mezz'ora, come sempre, è ricca di contenuti esterni, quindi noi lasciamo immediatamente la linea a Reps, che oggi ci parla dei Veils con NDR. Vai, Reps!

Ciao ragazzi, io sono Rebecca e questo è il nostro appuntamento settimanale con NDR. Bentornati. Noi abbiamo aperto la puntata con The Letter, brano che ti fa dire scusa, ma chi è che sono questi? E va benissimo, perché oggi voglio parlarvi proprio di una band che a mio avviso non conoscono davvero in tanti, ovvero i The Veils. Ovviamente sono pronta a essere smentita, in caso scrivetemi su Instagram in DM alla pagina Festivals Backpack. Comunque, torniamo al focus di oggi. I The Veils sono un gruppo neozelandese che però nasce e viene prodotto interamente a Londra, guidato da Finn Andrews, voce, chitarra e un po' anima del progetto. Lui è un cantautore che sta da qualche parte tra il rock britannico, il folk e un'atmosfera un po' noir da film in pellicola. Non so se avete mai visto anche solo qualche immagine di lui, soggettone. Lui ha una voce che sembra uscire da un vecchio jukebox in un pub di periferia. La band è poi cresciuta intorno a lui, tra basso, batteria, tastiere e chitarre, con un suono sporco ma sempre curato, molto emotivo ma a mio avviso almeno mai melodrammatico eccessivo. Uno dei loro dischi che più rappresenta i The Veils è Sun Gangs, il loro quarto album, uscito nel 2009, che è un lavoro intenso, un po' cupo, pieno di storie di persone smarrite, relazioni al limite, notti interminabili e incontri al buio, proprio le cose che a me fanno volare via. Io li ho scoperti davvero ormai tantissimi anni fa a un concerto all'Anabi di Marina di Ravenna e ne sono letteralmente rimasta folgorata. Pensate che tutto quello che sentite da disco, dal vivo, i The Veils lo riescono a prendere e rendere ancora più intenso. Per me voto 10. Onestamente poi però negli anni un po' mi sono persa per strada, non ho ascoltato proprio tutte le loro uscite, ma magari mi impegno per recuperare la loro discografia, anche perché ho una buona ragione per farlo e l'avete anche voi. Non dite che non vi abbiamo avvisato per tempo, perché il 17 novembre 2026 saranno in concerto al Locomotive Club a Bologna e credo che sia proprio l'occasione giusta per scoprire una band un pochino più di nicchia, ma veramente degna di nota. Quindi niente, se volete provare un indie rock un filo meno ovvio del solito, vi consiglio di dare una chance a Sun Gangs. Secondo me è un disco che sa regalare grandi emozioni. Adesso vi lascio con The House She Lived In. Io sono Rebecca e noi ci sentiamo come sempre la prossima settimana. Buon ascolto!

E anche la puntata di oggi di Festival Svet Tech giunge praticamente al termine, non proprio al termine perché in realtà abbiamo l'intervista come tutte le settimane. Questa settimana abbiamo intervistato il direttore artistico di Botanique, Lele, che ci racconta un po' questa nuova edizione, un'edizione un po' particolare, un'edizione sparsa per la città di Bologna, quindi ascoltate bene quello che ha da raccontarci. Vi ricordiamo che tutte le informazioni le trovate chiaramente sul sito di Botanique, sui social e anche su festivalsbackpack.it. Detto questo, prima di lasciarvi all'intervista, vi ricordo che noi ci vediamo, anzi ci sentiamo invece la settimana prossima, 16 giugno, sempre dalle 15.30 alle 17, sempre qui su Radio Città Fucico. E niente, dopo di noi ci sarà il direttore Alessandro Canella con What a Mess. Ora l'intervista a Botanique. Buona settimana a tutti.

0: Siamo al telefono con Lele Roveri, direttore artistico di Botanique. Ciao, intanto grazie mille. E come va? Come stai?
1: Ciao, bene, dai, periodo ovviamente di quelli molto intensi, nel senso che sono già iniziati, stanno per iniziare tutti i nostri estivi, per un momento abbastanza concitato, diciamo, dell'anno, però tutto sommato bene, dai.
0: Ecco, noi siamo qui per parlare di Botanique, che in questo 2026 assume una versione itinerante, cioè si allarga nella città, possiamo dire. Ecco, quali sono gli spazi che coinvolgerà quest'anno Botanique?
1: Guarda, qui purtroppo c'è stata questa necessità in un qualche modo di trovare una soluzione alternativa, perché quest'anno non possiamo stare nella sede tradizionale da 15 anni, che abbiamo sempre avuto dei giardini di Filippo Re, a causa lavori che interessano l'area. Speriamo di tornarci il prossimo anno, per cui il problema di quest'anno è stato quello di sostanzialmente di inventarci una location nuova, e da una ci è scappata un po' la mano, nel senso che alla fine sono più location che coinvolgeranno la programmazione, tant'è che abbiamo pensato intanto di rimanere ovviamente sulla città e di spalmare il programma su più location, ma concentrando tutti gli eventi settimanalmente in posti differenti. Cominciamo il 16 giugno, sarà la prima data con Jazz Mustard, nella settimana che passiamo ospiti a Vicolo Bolognetti dagli amici di Labà. Oltretutto devo anche ringraziarli, perché sono stati i primi che hanno risposto, che ci hanno in un qualche modo teso la mano per aiutarci, per appunto fare questa programmazione che molto spesso inizia l'anno precedente. Quando ci siamo trovati nella situazione di avere un programma già fatto ma non avere tecnicamente un posto dove andare, abbiamo per fortuna ricevuto la solidarietà di tanti operatori culturali cittadini che non avevano già andata. Quindi si parte il 16 con Jazz Mustard, faremo tutta la settimana lì con anche concerti di Nothing, Catherine Joseph e Aura News Day, e Moja con Julius Ercat, che chiudono la prima settimana sabato 20 giugno.
0: Ok, quindi la Bala prima settimana, che insomma già pieno centro, comunque una location molto conosciuta. Dopodiché la seconda settimana ci si sposta completamente.
1: La seconda settimana ci spostiamo invece dagli amici di Dumbo, nella baia di Dumbo, quindi nella tettoia all'aperto, per capirci, con anche lì una programmazione molto molto importante. Si comincia il 23 con Mum, il 24 New York Ska Jazz Ensemble, che tra l'altro sono ormai degli abitudinari della rassegna Botanique, e il 26 ci sarà questo triplo concerto con Comrad, Vergogna e Cretebo Penguins, e il sabato 27 si chiude con il concerto di Paolo Capovilla e Cattivi Maestri, quindi nella sua versione punk rock per eccellente.
0: E tutto questo a Dumbo, giusto?
1: Tutto questo a Dumbo. Ultima settimana della programmazione piena, diciamo così, ufficiale, invece ci spostiamo al Parco Nord e ci siamo inventati un Estragon Garden, ovvero una versione all'aperto di Estragon proprio in prossimità del locale, quindi un'edizione mai vista, diciamo, da questo punto di vista, nel senso che abbiamo pensato di sfruttare gli spazi esterni al locale per fare la programmazione dell'ultima settimana. Il martedì 30 abbiamo Amistad, il 2 di luglio 1269 Schiavi, Antos, il 3 di luglio Savannah Funk, e concludiamo la settimana con Too Many Good il sabato 4 luglio. Tra queste tre location abbiamo aggiunto due chicche, perché ci tenevamo in un qualche modo a continuare l'esplorazione di nuove location e altre cose. Rimangono due appuntamenti che saranno: uno il mercoledì 1 luglio col concerto di Gas Nevada, che sarà eccezionalmente in Piazza Verdi, e un ultimo appuntamento invece per venerdì 17 luglio con il concerto di Matmos, che si terrà a Rione San Nicolò in San Felice, inaugurato di recente, tra l'altro location bellissima, con numeri molto contenuti, però una location che chiude la programmazione di Botanique di quest'anno e della chicca di fine programmazione, diciamo così.
0: Quindi insomma Botanique si è davvero allargato un po' in maniera tentacolare in giro per la città, e se dovesse funzionare questa formula, l'idea di riproporla in qualche modo anche l'anno prossimo non vi è venuta?
1: Guarda, non ci abbiamo ancora pensato, in realtà vediamo come funziona, e ci sono delle criticità assolutamente, nel senso che parliamo di tutte location che hanno delle capienze molto più contenute rispetto ai giardini di via Filippo Re, dove mettevamo fino a 2000 persone, quindi ci ha costretto in un qualche modo a rivedere la programmazione, non a ribasso in termini di qualità sicuramente, ma sicuramente in termini numerici, nel senso che non c'era la possibilità, a parte la settimana al Parco Nord, di fare numeri importanti, perché le location sono tutte belle, prestigiose ma piccoline. Se c'è la possibilità di tornare in via Filippo Re lo faremo di corsa, perché è lì dove è nato tutto, è lì dove ci sono le condizioni migliori per lavorare. Non sappiamo ancora come andrà, ma l'idea del festival diffuso ci piace molto ed è sicuramente una novità che apprezzeranno anche quelli che ci seguono per i concerti da 15 anni nel caso di Botanique.
0: Ecco, staremo a vedere intanto come va questa edizione, che ha dei nomi anche molto, molto interessanti, nomi internazionali molto particolari. Ecco, ti chiedo, tra tutti i nomi che hai citato prima, c'è magari una data a cui tenete, anche se non si dice perché sembra dire preferisci la mamma o il papà, però una data magari a cui tenete particolarmente, un artista che cercavate da tempo?
1: Guarda, sono tutte cose molto molto di profilo e onestamente non ce n'è una in particolare. A mio personale gusto sicuramente c'è Matmos per l'inaugurazione, Matmos in chiusura e ci mette in mezzo anche Gas Nevada, perché è un po' la reunion che tutti aspettavano, soprattutto quelli che hanno vissuto in prima persona in quegli anni, un concerto tanto che stiamo recuperando perché era saltato quest'inverno nel mese di febbraio e abbiamo questo cruccio che finalmente riusciamo a metterli sul nostro palco.
0: E Gas Nevada che abbiamo intervistato non molto tempo fa anche qui a Radio Città Fujiko.

0: vanno sul sito botanic.it, che rimanda a MailTicket, che è la piattaforma che utilizziamo per i biglietti. Abbiamo mantenuto questo abbonamento perché è un po' quello che ci caratterizza da quattro stagioni ed è un messaggio chiaro e soprattutto politico che mandiamo ai nostri affezionati, nel senso che non ci stanchiamo mai di ripetere che ormai lo scenario musicale in Italia sta cambiando in maniera negativa, nel senso che ormai c'è un rincaro biglietti mostruoso, anche perché tutta la musica importante, tra virgolette, è nelle mani delle multinazionali, l'unica cosa che interessa è il profitto, ovviamente a scapito dell'utente finale. È il nostro piccolo messaggio dove durante l'estate riusciamo a permetterci, nel vero senso del termine, di fare una programmazione con 20 concerti con solo 10 euro che si possono vedere tutti. Ci teniamo molto a questa formula anche perché abbiamo visto che funziona molto bene. Lo scorso anno abbiamo fatto oltre 10.000 abbonamenti per la rassegna. Quella è la scelta giusta perché soprattutto appunto in un mondo in cui vai in una direzione ben precisa, che è quella del rincaro dei prezzi, dove si vedono concerti dei 50, 100, 150 euro, è un segnale chiaro che si riesce a fare qualità anche con prezzi contenuti e concerti quasi gratuiti, perché di fatto di questo parliamo. 10 euro per 20 concerti sono 50 centesimi al concerto, insomma.
1: Sì, veramente un regalo, e quello che consigliamo sempre è: voi prendetelo, poi se andate a due comunque già avete ammortizzato, se andate a tre ci guadagnate, quindi cosa volete di più praticamente?
0: Esatto, la filosofia è un po' quella. Poi abbiamo visto che comunque il fatto di avere già un abbonamento in tasca ti, come dire, no, invoglia probabilmente anche a tornare e vedere concerti che magari non conosci, che però visto che c'è

0: Bologna, un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Va a Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
4: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
6: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

E ci siamo anche per martedì 9 giugno 2026 con questa puntata di What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Staremo insieme un'oretta scarsa, come sapete, con una prima parte dedicata all'approfondimento di alcuni temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 arriverà un giornale radio curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Scopriamo quali sono i temi che affronteremo quest'oggi. Sono temi che riguardano due territori diversi e sono anche temi molto diversi fra loro. Da un lato parleremo di questo progetto di legge della maggioranza in Emilia Romagna, in regione Emilia Romagna, sul suicidio assistito. La regione era già intervenuta sul tema rispondendo a quella che è stata una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 e aveva emanato una delibera e poi una determina per gestire i casi previsti dalla legge per le persone per ricorrere sostanzialmente all'eutanasia, ma una normativa di questo tipo si esponeva a ricorsi al TAR e dunque la maggioranza ora presenta un progetto di legge che ha un ordinamento giuridico più alto. Questo è uno degli argomenti. Il secondo riguarda invece le sorti del Leoncavallo. Il centro sociale è stato sgomberato nell'agosto dell'anno scorso. In questi 10 mesi sono state portate avanti anche trattative per rientrare nello stesso spazio sgomberato e ora il Leoncavallo, grazie a un'accordata anche di imprenditori, fa una proposta alla proprietà dello stabile di via Watteau che è molto allettante, e quindi questa è una possibile soluzione affinché il centro sociale autogestito rientri in quello stabile. La palla però adesso passa nelle mani della proprietà. Di questi temi parleremo oggi, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Qualcuno ricorderà il caso di DJ Fabo e di Marco Cappato, che lo aiutò a ricorrere al suicidio assistito. Una vicenda giudiziaria che poi si è trasformata in una vicenda costituzionale, con una sentenza ormai 7 anni fa da parte della Corte Costituzionale, che ha invitato il legislatore a intervenire su un tema del fine vita, appunto, potendo contemplare anche il suicidio assistito. Il legislatore nazionale non lo ha fatto, si sono mosse le regioni, a partire dalla regione Toscana, ma anche la regione Emilia-Romagna, che da alcuni anni ha disciplinato la materia con una delibera e poi una determina a livello regionale. Però questo tipo di provvedimenti hanno dimostrato di essere soggetti a possibili ricorsi al TAR, che allungano i tempi e di conseguenza anche le sofferenze delle persone che chiedono di poter ricorrere al suicidio assistito. Per questo motivo la maggioranza della regione Emilia-Romagna, quindi Partito Democratico, AVS, Movimento 5 Stelle e Civici con De Pascale, hanno depositato un progetto di legge proprio sul suicidio assistito. Lo scopo è quello di dare più forza a questo provvedimento e quindi non esporlo a possibili ricorsi. Noi su questo tema sentiamo le parole di Paolo Trande di AVS, che è il primo firmatario di questo progetto di legge, e allora sentiamo come lo presenta.
1: Serve perché abbiamo da garantire alle cittadine, ai cittadini, alle pazienti, ai pazienti dell'Emilia Romagna un diritto sancito costituzionalmente e definito nei minimi dettagli da ripetute sentenze della Corte Costituzionale. L'accesso al suicidio medicalmente assistito, secondo alcune condizioni, ripeto, definite, si deve poter agire anche nella nostra regione. Sin qui era possibile dal punto di vista teorico, ci sono stati diversi problemi, ricorsi al TAR, richieste di sospensive. Con la legge, con il rango di una legge, diamo più solidità, diamo più certezze ai nostri cittadini. Quando sussistono le condizioni indicate dalla Corte sin dal 2019, le 4 condizioni fondamentali, i pazienti, attraverso una semplice domanda regolata dalla legge sul consenso informato, possono chiedere all'azienda sanitaria di riferimento o all'azienda ospedaliera di avviare il percorso per poi arrivare al suicidio medicalmente assistito. La procedura è abbastanza semplice, ma le valutazioni cliniche multidisciplinari previste all'interno di questo percorso sono rigorose, serie, e sono anche queste nel solco pieno delle indicazioni della Corte Costituzionale. È una legge che colma un vuoto. Se il Parlamento sin qui ostaggio delle divisioni della destra e dei movimenti integralisti, non è riuscito a produrre una legge generale, soprattutto sui temi di pertinenza del Parlamento, diritto civile, penale, definizione dei LEA. Noi ci muoviamo più a valle, come possono fare le regioni e come indica la Corte Costituzionale, dal punto di vista organizzativo e procedurale. Alle regioni compete questo ed è quello che stiamo cercando di fare, tutto all'interno di un percorso pubblico, gratuito e governato dal Servizio Sanitario Nazionale, contrariamente a quanto sostiene la destra, che lo vorrebbe invece privatizzato e addirittura che debba transitare attraverso l'obbligo delle cure palliative. Secondo la nostra Costituzione, obbligo cure sono due parole che non possono stare assieme, perché tutto deve passare dalla libertà, dalla libera determinazione dei pazienti e dall'autodeterminazione.
0: Ecco, lei prima diceva che la vostra è una risposta anche ai cittadini, che hanno alle firme dei cittadini.
1: Confermo assolutamente. Nel 2024 6.500 cittadini firmarono la proposta di legge cosiddetta Coscioni, 6.500 cittadini e cittadine emiliano romagnoli. Quella proposta di legge è superata da alcune altre sentenze della Corte che sono giunte nel frattempo, e noi ci siamo ispirati a quell'iniziativa, ci siamo giovati di quell'iniziativa, abbiamo costruito un testo nuovo perché diventava difficile dal punto di vista tecnico fare un lavoro di tagli e cuci, rischiavamo di fare un disastro, ma lo spirito, i valori e gli obiettivi sono i medesimi, e cioè dare diritti e libertà di autodeterminazione ai nostri cittadini, esattamente come l'associazione Coscioni e quei cittadini che hanno sottoscritto quel disegno di legge.

0: Torniamo insieme a What a Mess e occupiamoci ora di un tema che riguarda la città di Milano, ma in realtà un patrimonio che è un po' di tutto il paese. Lo scorso 21 agosto, quindi quasi un anno fa, 10 mesi fa, se vi ricordate, fu sgomberato il centro sociale Leoncavallo dalla sua sede in via Watteau a Milano. Da quel momento è nata una mobilitazione che ha, come dire, coinvolto anche l'amministrazione comunale e la città intera di Milano per ridare una casa al Leoncavallo. Ieri c'è stata una conferenza stampa in cui si è fatto un po' il punto e in particolare è stato raccontato qual è il percorso che è stato fatto dagli ambasciatori nominati dal Leoncavallo per verificare la possibilità di una trattativa con la proprietà dello stabile di via Watteau e quindi percorrere la strada, diciamo così, legale. In realtà questa non è l'unica possibilità, ce ne sono anche altre due, cioè quella di trovare un altro spazio rispetto a quello da cui è stato sgomberato Leoncavallo o di tornare all'occupazione. A sintetizzare queste ipotesi è il portavoce del Leoncavallo, Daniele Farina.
1: Una riguarda la ricollocazione delle attività del centro sociale e dello spazio pubblico autogestito entro queste mura di via Watteau che vedete chiuse e abbandonate da allora. L'altra riguarda la riallocazione altrove e la terza è la strada maestra, cioè la strada dell'occupazione. Tutte e tre rimangono valide. Oggi siamo in grado di dare notizia, di rendere conto alla città della trattativa in corso riguardante l'area, quest'area, l'area di via Watteau, dove per 30 anni il Leoncavallo, nei suoi 50 anni di storia, è stato, diciamo, allocato, ha svolto e fatto vivere quest'area già allora dismessa e tornata ad essere tale. Si è scritto, avete scritto in questi giorni che non è una questione di soldi, che invece è una questione di soldi, spiegheranno nel dettaglio, è una questione pubblica, non è una trattativa privata, almeno non è soltanto una trattativa privata, riguarda il destino della città, delle aree dismesse, volete voi spazi pubblici autogestiti o data center nell'area di via Watteau? Potrebbe essere, diciamo, la domanda, volete edilizia residenziale pubblica o speculazione privata? Potrebbe essere un'altra domanda, ma noi siamo e rimaniamo qui nel concreto. Mi tocca ricordarvi che la proprietà di questo luogo ha già incassato 3 milioni di euro dal Ministero degli Interni e li chiede all'Associazione delle Mamme Antifasciste del Leoncavallo, alla cui presenza il presidente solido, Marina Over. Noi li consideriamo quelli un affitto a riscatto, rent to buy se volete, insomma, nelle varie forme e accezioni. Ci sembra di capire che questa non sia l'idea, allo stato dell'arte, poi magari si cambia idea nella vita della proprietà. Parliamo di cifre comunque molto importanti perché sono progetti importanti. Ringraziamo in ultimo, ma lo faranno immagino i nostri ambasciatori, quegli milanesi, imprenditori, privati cittadini che hanno costituito sì un vettore, un'idea, la chiamereste cordata, per l'offerta. Ringraziamo loro che hanno accettato di scommettere sul Leoncavallo 4.0, cioè su una cosa nuova per la città di Milano, per quest'area con funzioni diverse sostanzialmente e presenze diverse. What a mess.
0: Dunque queste sono le ipotesi per il destino del Leoncavallo che sono ancora sul tavolo, quindi ricapitolando: una acquisizione dello spazio di via Watteau da cui è stato sgomberato il centro sociale, l'individuazione di un altro spazio oppure l'occupazione. Ma in realtà, come vi dicevamo, in questi mesi ci sono degli ambasciatori che hanno fatto un percorso coinvolgendo anche degli imprenditori milanesi che hanno mostrato disponibilità a sostenere l'acquisizione di uno spazio e in particolare, dopo una stima del valore dell'immobile di via Watteau intorno ai 2,5-3 milioni di euro, in realtà appunto da parte del Leoncavallo è stata avanzata un'offerta doppia, cioè di 5 milioni di euro. Ora la palla passa nelle mani della proprietà e vedremo cosa succede. Intanto a ricostruire questo percorso è stato uno degli ambasciatori, Pino Tripodi, che ci andiamo ad ascoltare. Chiedo scusa se l'audio non è dei migliori, ma è stato raccolto così dalla conferenza stampa.
2: Se la città di Milano è quella che è, certamente per ciò che è la città di Milano nel 2026, molto hanno fatto le migliaia e migliaia e migliaia di frequentatori, di attivisti, di militanti che nel Leoncavallo e negli altri tanti centri sociali della città hanno contribuito a rendere la città più viva, più equa, più utilizzata, più creativa, sostenibile, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo era il nostro mandato e in base a questo mandato abbiamo fatto tutta una serie di incontri a grande istituzione cittadina, naturalmente. Abbiamo avuto molta attenzione, il Comune pur indicando l'assoluta impossibilità di intervenire con le sue espressioni finanziarie, ha indicato subito la volontà di dire la propria, il fatto che la migliore condizione per la città sarebbe stato che Leoncavallo tornasse a casa propria. Promosso anche un incontro con una primaria banca, la quale avrebbe potuto verificare se ci fossero le condizioni per avere un mutuo con il quale questa proprietà potesse essere acquisita. Grandissimo interesse per la città, perché la nostra intenzione è verificare se, come nelle congetture iniziali che si sono fatte insieme alla compagna di Leoncavallo, fosse acclarato che la maggioranza della città fosse disponibile e d'accordo a che non solo il Leoncavallo continuasse le proprie attività, ma che riprendesse la sua casa, questo è molto, e intraprendesse un altro percorso che il Leoncavallo già aveva indicato attraverso una progettazione straordinaria per i prossimi 50 anni. Sono stati trovati anche degli imprenditori qua in concorso con il Leoncavallo per acquisire l'area. Abbiamo fatto anche una cifra estimativa dell'area, che indicava una cifra intorno ai 2 milioni e 5, 3 milioni del valore di questo immobile, questi vincoli che aveva. Dato al primo momento ha indicato una procedura abbastanza tipica, cioè il fatto di non volere prezzare l'immobile ma di attendersi un'offerta. In ogni caso, dato disponibilità, hanno pensato di fare un'offerta doppia a quella della cifra estimativa, cioè praticamente 5 milioni.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico, le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Grazie alla disponibilità di alcuni imprenditori, il centro sociale Leoncavallo offre 5 milioni di euro per acquisire lo stabile di via Watteau a Milano, da cui fu sgomberato nell'agosto dell'anno scorso. La proprietà però sembra temporeggiare, ma il centro sociale è pronto a rioccupare. Daniele Farina, portavoce del Leoncavallo.
2: Una riguarda la ricollocazione delle attività del centro sociale e dello spazio pubblico autogestito e dentro queste mura di via Watteau che vedete chiuse e abbandonate da allora. L'altra riguarda la riallocazione altrove e la terza è la strada maestra, cioè la strada dell'occupazione. Tutte e tre rimangono valide. Oggi siamo in grado di dare notizia, di rendere conto alla città della transattiva riguardante l'area, quest'area, l'area di via Watteau, dove per 30 anni il Leoncavallo, nei suoi 50 anni di storia, è stato, diciamo, allocato, ha svolto e fatto vivere quest'area già allora dismessa e tornata ad essere tale. Si è scritto, avete scritto in questi giorni che non è una questione di soldi, invece è una questione di soldi. È una questione pubblica, non è una trattativa privata, almeno non è soltanto una trattativa privata, riguarda il destino della città, delle aree dismesse. Volete voi spazi pubblici autogestiti o data center nell'area di via Watteau? Potrebbe essere, diciamo, la domanda. Volete edilizia residenziale pubblica o speculazione privata? Potrebbe essere un'altra domanda, ma noi siamo e rimaniamo qui nel concreto.
1: La GIP di Milano Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato disposto dai PM Storari e Clerici il 29 maggio per la divisione italiana del colosso americano Cadel Construction, perché avrebbe sfruttato il lavoro anche con paghe sotto la soglia della povertà di meno di 2 euro l'ora di operai indiani. Manovali reclutati da una società indiana a cui veniva corrisposta, tra l'altro, da parte degli stessi lavoratori la somma di circa 500.000 rupie, una sorta di pizzo per lavoratore. Lavoratori che venivano fatti arrivare attraverso distacco per la costruzione del consolato statunitense a Milano di Piazzale Accursio in una condizione di paraschiavismo.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia-Romagna. Sciopero alla Romaco di Pianoro nel bolognese dopo il licenziamento di 3 operai. La decisione dell'azienda, comunicata ai lavoratori senza un confronto preventivo con i sindacati, ha provocato una protesta immediata con un'ora di stop alla produzione e un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Fiom e RSU contestano il metodo adottato dall'azienda e chiedono il ritiro dei licenziamenti, denunciando l'assenza di segnali sulla possibile riduzione del personale durante gli ultimi incontri sindacali. Allo sciopero hanno aderito oltre il 70% dei dipendenti. Un nuovo confronto tra aziende e sindacati è previsto per il 12 giugno. In caso di mancato accordo, i rappresentanti dei lavoratori annunciano ulteriori iniziative di mobilitazione. Dall'11 al 14 giugno al Giardino Russo di Bologna torna la festa provinciale di Rifondazione Comunista. Oltre alla gastronomia, alla socialità e ai concerti, particolare attenzione quest'anno verrà data dal partito alle elezioni comunali del 2027. Rifondazione da tempo al lavoro per creare un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Riccardo Gandini, segretario di Rifondazione Comunista a Bologna.
3: Anche quest'anno abbiamo deciso come Rifondazione Comunista di svolgere la nostra festa provinciale, perché pensiamo che sia necessario, almeno una volta l'anno, se non di più, che vi sia un momento di condivisione con i movimenti, con i comitati e con tante altre realtà, delle analisi, delle lotte che sono svolte nel nostro territorio cittadino e provinciale. La festa vuole essere quindi un momento non solo di autofinanziamento dal basso per il partito, ma anche di confronto e di elaborazione collettiva della nostra proposta politica. Nel programma della festa sono previste tante iniziative, è una 4 giorni. Il primo giorno, giovedì, avremo la mostra di craft con Alfredo Pasquali e lo storico Daniel degli Esposti. Il titolo della presentazione sarà Palestina, quello che abbiamo lasciato accadere, e si tratterà in particolare della mostra Riart, artiste ed artisti per la pace contro il Riart. Venerdì 12 giugno invece ci sarà un appuntamento molto importante che stiamo rilanciando nei vari gruppi, e sarà un tavolo dal nome Verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore, a cui parteciperanno esponenti oltre che del nostro partito anche del Partito Comunista Italiano, Di Potere al Popolo e Danny Labriola, che come sapete sta affrontando una discussione nel suo partito Europa Verde. Ci aspettiamo molto da questo dibattito, in quanto le comunali sono sempre più vicine.
1: Da venerdì 12 giugno torna il cinema estivo dell'Arena Puccini di Bologna, ma in una nuova location. L'Arena di Via Serlio, infatti, è coinvolta nei lavori di recupero del dopolavoro ferroviario, così per due anni il grande schermo troverà casa all'ippodromo. Per questa ragione, ad inaugurare la programmazione sarà il film Febbre da cavallo. Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna.
4: L'Arena Puccini, che da molti anni è l'arena cinematografica che di maggior successo in Italia, che vende il maggior numero di biglietti, e quest'anno abbiamo trovato questa location. Ringrazio il tuo gruppo, ringrazio il Comune di Bologna che hanno consentito questo piccolo miracolo di tenere in vita l'esperienza dell'Arena Puccini. Siamo in linea d'aria anche molto molto vicini, in un luogo bellissimo, perché l'ippodromo è un luogo nato all'inizio degli anni 30, che ha un'eleganza, una storia, e quindi era inevitabile cominciare con Febbre da cavallo, di unire il cinema e la passione per i cavalli con un film leggendario e con l'autore della sceneggiatura, Vanzina, che ci raggiungerà per l'inaugurazione di questo nuovo spazio, che per due anni vedrà transitare sul grandissimo schermo il meglio della stagione cinematografica, con, come di consueto, gli annunci di film importanti che magari hanno un'anteprima a Venezia e che poi corrono alla Puccini ippodromo per vedere la luce, per incontrare gli spettatori.

pubblico, possibile aumento dei biglietti a Firenze. Il costo di autobus e tram potrebbe passare da 1,70 a 2 euro, anche se al momento si tratta solo di un'ipotesi al centro del confronto tra Regione Toscana e Autolinee Toscane. A preoccupare maggiormente gli utenti

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghio.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
4: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
9: Netta Boys per Rafty Selecta, mashup, funk, soul, blues, hip hop, Radio Città Fujiko 103.1.
10: Lunetta Boys.

0: Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day within the inner cities of America and the world. You are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong.
1: This is Donald Trump, and I'm in Palm Beach, and we're all waiting for your album. Let's get going, man. Everybody's waiting for this album.
2: End of message.
3: Ed eccoci di nuovo in diretta dopo la pausa per il 2 giugno sui 103.100 FM di Radio Città Fujiko con Mashup, il vostro aperitivo musicale tutto in vinile, in compagnia del sottoscritto Rav D Select aka Gio Dischetto. Un saluto a tutti voi che siete sintonizzati. Oggi puntata dedicata al cosiddetto giro di boa dell'hip hop, ovvero gli anni 2000, e cioè quando l'hip hop da musica underground diventa un fenomeno mainstream di massa. Come sempre cominciamo con i saluti, un grande abbraccio a Nico Faia, oggi presente per il suo aperitivo musicale, un grande abbraccio anche al mitico Livione. Come sempre un saluto a Fabrizio, il nostro affezionato dei podcast. Un big up ad Aronne Borgocicli, sempre sintonizzato per allietare il lavoro. Ovviamente non può mancare un grande abbraccio alla combricola del Bettolino. Un big up al mitico Luca, al grande Fefè. Un saluto ad Elvio e a Pedro. Un saluto anche a Round the World. Chissà se siete collegati tramite il nostro player sul sito www.radiocittafujiko.it. Un grande abbraccio a Enrico e a Suna. Vi ricordo comunque che se volete interagire con Mashup lo potete fare tramite i nostri vari servizi di messaggistica come il classico SMS, Telegram o WhatsApp al 333-180-9494. E come sempre diamo spazio alla musica e cominciamo con un personaggio conosciuto soprattutto per le collaborazioni con Nas, per aver fondato il supergruppo dei The Firm proprio con quest'ultimo assieme a Foxy Brown e ad AZ. Stiamo parlando di Nature, qui con una delle sue produzioni da solista, The Ultimate High.

Ultimate High Nator. E visto che con questa apertura abbiamo scomodato uno dei migliori del mondo hip hop, ovvero Nasty Nas, ci assaporiamo il rap fluido di New World.

E in questa puntata, dalle alte temperature qui in regia, con le sonorità diciamo moderne per quello che riguardano gli standard di mashup, non vogliamo farvi mancare nulla, e quindi non poteva mancare il nemico di sempre di Nas, e cioè Jay-Z, che nel 2000 uscì con il suo quarto album Life and Times of Sam Carter. Eccovi la bonus track, Anything.

E a proposito di buona musica, vi ricordo questo sabato 13 giugno Vinyl Club in full effect al Vaniglia in via del Pratello 100. Avremo con noi anche il mitico panettiere di crosta che ci delizierà con le sue pizze alla pala preparate al momento in quel del Vaniglia a partire quindi dalle 20. Buone vibrazioni musicali con il Vinyl Club.

E dopo questo inizio, diciamo East Coast, andiamo avanti con un personaggio storico della West Coast, formatosi all'interno del gruppo dei Zephyr Side di Los Angeles, Fat Lip, che debuttò proprio nel 2000 con l'album The Loneliest Punk per l'etichetta Delicious Vinyl, chiaro riferimento al famoso pianista jazz Thelonious Monk. Eccovi il suo singolo promozionale, What's Up Fat Lip.

Ancora West Coast, ancora Los Angeles con i suoni alternativi dei Jurassic 5 che strizzano l'occhio alle sonorità jazz, campionando la traccia originale outro dei Blowfly

anche a Cash in ascolto dai nostri Appennini. Un saluto anche a tutta la balotta dei Regas di Vidiciati.

0: tracks all over your brain rack. My mental maneuver will claim and stare right through you. We grand like Puba.
1: E nel nostro girovagare torniamo nella storica East Coast con i suoni caratteristici dell'etichetta Rockefeller Records di Jay-Z, con uno degli artisti di punta della sua scuderia, Vinnie Siegel, ed il suo ricordo ai tempi che furono. E arrivano nella mia mente le fantastiche estati al Corno alle Scale. Remember the day.

0: I'm reloaded. Think you big time? Fucking with Jay-Z, you gonna die big time. Here come the pain.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
7: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
8: Yeah.

Ed eccoci tornati in diretta dopo il break pubblicitario. Sempre mashup, sempre Rav D Selecta a.k.a. Joe Dischetto a tenervi compagnia fino alle 19. E riprendiamo con uno dei rappers di punta dell'etichetta Rough Riders di New York. Lui è Dragon, che debuttò proprio nel 2000 con il singolo promozionale What's It All About, reperibile all'interno dell'album

questo sabato al Pratello 100, ovvero al Vaniglia. Vanil Club, Mitz Crosta, selezioni musicali in vinile della cricca del Vinyl Club, più le deliziose pizze alla pala del laboratorio Crosta. Non mancate a questa combination.

E questo era, anzi è, il suono di New York degli anni 2000. E rimaniamo su questo groove di New York, ancora produzioni Rough Riders e da Dragon passiamo ai Living of Experience, meglio conosciuti come The Lox, gruppo composto da Chic Louch, Zada Kiss e Style P, grande classico, Recognized.

Recognize The Locks. E in questo mashup di oggi vogliamo ricordare e omaggiare anche il peso massimo del rap chicano, The Big Punisher, che proprio nel 2000 purtroppo ci ha lasciato. Dal suo album postumo Yeah Baby, estrapoliamo una delle promo track

0: E dopo questa piccola parentesi sul suono di New York, torniamo nuovamente nella West Coast, precisamente a Compton, con il singolo non autorizzato prodotto dalla Death Row di Suge Knight. Stiamo parlando di Head Doctor, che vede, diciamo così, la partecipazione del talentuoso Snoop Dogg.
1: No, I ain't even gonna believe it.

Snoop Dogg assieme a Swoop, Hit Doctor, come dicevamo, singolo non autorizzato dall'autore, ma che è stato comunque prodotto dalla etichetta Dead Row negli anni

E ci stiamo avvicinando purtroppo alla nostra deadline alle 19. Intanto andiamo di classico in classico.

assieme a Nas e a Monica, e siamo veramente agli sgoccioli. Vi ricordo questo sabato 13 giugno al Vaniglia in via del Pratello 100, Music and Food, Vinyl Club meets Crosta. A partire dalle 20, selezione rigorosamente in vinile assieme a Piertosi e Mikey Tuff e ovviamente il sottoscritto. Io vi ricordo che Mashup andrà in diretta ancora per martedì prossimo, 16 giugno, poi ci prenderemo la nostra consueta pausa estiva e riprenderemo con la programmazione a settembre, con l'inizio del nuovo palinsesto di Radio Città Fujiko. Io vi saluto, grazie come sempre a tutti quanti voi che siete stati all'ascolto. Vi ricordo i podcast, se vi piacciono queste sonorità, sulla piattaforma mixcloud.com/rafdiselecta, e vi lascio sulle note di un grande classico, quello di Baby Don't Cry del grandissimo Tupac. A risentirci a martedì prossimo.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Hai finito?
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: Ma cosa fai in calesse?
5: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
5: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
2: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: che ha tenuto fino al 2024, quando al suo posto è subentrato un altro emergente salvignano di ferro, Rossano Sasso, ora diventato Giuda traditore dopo essere passato nelle fila dell'ex generale Roberto Vannacci. Nel 2023, l'anno in cui Saccomanno porta al raduno di Pontida un centinaio di leghisti calabresi entusiasti del capitano, Salvini lo nomina per la prima volta nel consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto S.P.A., dove resta per fare gli interessi del ministro fino a poco tempo fa, quando è stato fatto fuori dal presidente calabrese Roberto Occhiuto per far posto a un giovane forzista rampante, cosa che aveva fatto imbestialire non poco Salvini, che in una trasferta in terra calabra aveva litigato col presidente della regione.
1: Dalle opposizioni sono molti gli interventi che chiedono a Salvini di chiarire e a Meloni di fermare subito il progetto. Nulla al momento da Salvini stesso e dal governo. Da Roma, Anna Bredice.
2: Insieme alla sicurezza, il ponte sullo stretto ha rappresentato da sempre la bandiera ideologica e di propaganda per eccellenza di Matteo Salvini. La sicurezza a cui Vannacci ha impresso il marchio ancora più forte della remigrazione è tema che deve dividersi con il generale. Il ponte sullo stretto ora rischia di finire sotto i colpi di questa inchiesta, dai contorni piuttosto gravi come responsabilità, un progetto che le opposizioni hanno sempre denunciato per opacità e forzature, e ora chiedono che se ne occupi il Parlamento, vogliono capire che cosa c'è dietro, anche nelle responsabilità politiche non solo della Lega ma anche degli altri partiti della maggioranza, un'inchiesta che potrebbe delineare ombre sull'intero governo. Sul ponte la stessa Giorgia Meloni era intervenuta con parole molto dure contro la Corte dei Conti che aveva bocciato il progetto, con quelle minacce di ingerenza che avevano portato poi alla riforma della Corte dei Conti e agli attacchi alla magistratura. Ma la questione riguarda soprattutto la Lega e Salvini in questo momento particolare di debolezza. A Montecitorio il gruppo dei Vannacciani è ad 8 deputati, 3 dei nuovi ingressi sono membri della Commissione Affari Costituzionali, uno in più dei leghisti, tanto che la Lega è dovuta intervenire subito per riequilibrare il numero dei componenti. Si tratta della Commissione che deve discutere di legge elettorale. La rincorsa di Vannacci, la competizione a destra è sempre più serrata, il disegno sovranista di Salvini rischia di fallire dietro la concorrenza del partito di Vannacci. È per questo che al nord chiedono da tempo un cambio drastico di direzione, una Lega più concentrata sulle regioni del nord, una battaglia sull'autonomia più che sul ponte di Messina, e Zaia è chiaramente in prima fila, stretto in quel ruolo di presidente del Consiglio regionale del Veneto, e Salvini è troppo debole ora per alzare un muro contro questo cambiamento. Linea allo studio.
1: Ora la guerra in Medio Oriente. In Libano sono almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco rinnovato con Israele pochi giorni fa. Da questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è soprattutto Tiro, sulla quale prima sono iniziati i raid e poi è stato emanato un ordine di evacuazione. Il governo di Beirut denuncia che le bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Dalla ripresa del conflitto a marzo il numero di vittime e di sfollati continua ad aumentare. Sara Milanese.
3: Quasi 3.700 vittime, oltre 11.000 feriti, più di 1.300.000 sfollati. Questi dati si riferiscono alla ripresa del conflitto in Libano da marzo ad oggi, ma da soli non bastano a descrivere la difficile situazione umanitaria che nelle ultime settimane si è ulteriormente aggravata. Più di un terzo delle vittime è composto da donne e bambini, molti feriti non hanno accesso alle cure adeguate, gli sfollati, che continuano ad aumentare, vivono in condizioni estremamente precarie. Nella sua avanzata da sud verso il fiume Litani e anche oltre, l'esercito israeliano ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione, in uno schema che l'IDF ha già usato a Gaza. Nel Libano meridionale sono stati rasi al suolo interi quartieri, comprese scuole e strutture sanitarie. In questo quadro ONU e governo libanese hanno chiesto alla comunità internazionale 640 milioni di dollari per sostenere le necessità primarie per i prossimi 3 mesi, ma finora hanno raccolto meno di un terzo della cifra. Questo significa, dicono le agenzie umanitarie, che da oggi ad agosto una persona su 4 in Libano affronterà livelli di insicurezza alimentari critici. Ad aprire uno spiraglio di speranza arriva oggi l'apertura di Hezbollah ad un accordo di cessate il fuoco globale con Israele. I libanesi però guardano a questo spiraglio con cautela. Finora nessun accordo di tregua ha portato davvero la pace.
1: E la città di Beirut si sta preparando ad accogliere le migliaia di rifugiati in arrivo. Padre Tufik Boumeri, francescano della custodia di Terra Santa, è un parroco a Tiro, ma in questo momento si trova nella capitale libanese proprio per allestire i campi per sfollati. E abbiamo chiesto cosa pensa adesso di questa situazione.
4: Non penso. Non ce l'ho più la testa a pensare. Pensare cosa? Qualcuno mi dice cosa pensi del futuro. se mi hai rubato la mia memoria, il mio passato. Quando distruggi una casa non distruggi solo mura, ma distruggi tutti i ricordi che questa casa significhi. E se il mio presente non è stabile, non so se torno e trovo casa, se esco non so dove andare. Ma non si può parlare di futuro se non hai né passato né presente stabile. Penso la situazione. Niente, veramente, ma non trovo le parole,
5: Si può solo provare ad aiutare, fare qualche cosa di concreto.
4: Si può pregare, però il Signore già si è stufato da me, cerco di fare qualcos'altro. Fino a questo punto, cerchiamo di fare qualcosa. Siamo presenti in mezzo alla nostra gente, lasciamo stare. Siamo contro la violenza, però siamo almeno con il diritto di vivere. Tutto quello che stiamo chiedendo a questo momento da libanese, il diritto di vivere.
1: L'apertura di Hezbollah ad un cessate il fuoco con Israele, che per ora resta un'ipotesi, è legata alla tregua in Iran. Rientrata l'escalation, scoppiata nel fine settimana, gli Stati Uniti stanno intensificando gli scambi diplomatici. Il presidente Donald Trump ha dichiarato oggi che l'accordo con Teheran è ormai vicino e che il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, Libano compreso. La Francia intanto oggi ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. L'annuncio è arrivato nel contesto di un pacchetto di sanzioni contro una ventina di colonie della Cisgiordania che Parigi ha adottato insieme ad altri 5 paesi. Il provvedimento è stato subito attaccato da Tel Aviv, che ha parlato di misure vergognose. Ma la Francia, nonostante le posizioni diplomatiche, continua a fare affari con Israele, soprattutto per le armi. Il servizio.
6: Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze del governo Netanyahu, nonché uno dei leader più virulenti dell'estrema destra suprematista israeliana, che predica e pratica la pulizia etnica, la deportazione mano militare dei palestinesi, l'annessione dei loro territori e la cancellazione politica, istituzionale e sociale del popolo palestinese, è persona non grata in Francia. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, che qualche giorno fa aveva già vietato l'accesso al suolo francese all'altro ministro israeliano della sicurezza e leader dell'estrema a destra Ben-Gvir, dopo le immagini scandalose del trattamento inferto ai militanti internazionali pro-palestinesi della Freedom Flotilla, arrestati il mese scorso dalle forze armate israeliane. Con Smotrich sono persona non grata 4 responsabili di organizzazioni dei coloni e 21 membri noti e violenti delle milizie armate delle colonie israeliane in Cisgiordania. Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza e la soppressione dell'autorità palestinese, ha spiegato Jean-Noël Barrot, una politica inaccettabile per la comunità internazionale che sostiene la soluzione a due stati. Non solo, il ministro degli esteri francese ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni deciso dalla Francia e da altri 5 paesi, Regno Unito, Norvegia, Canada, Australia e Nuova Zelanda, contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Ennesimo scontro diplomatico tra Parigi e Tel Aviv, che non impedisce però di continuare a fare affari e magari commerciando armi. Al biennale Salone Mondiale dell'Armamento Eurosatoria, alle porte di Parigi, niente padiglione nazionale per Israele né rappresentanza ufficiale, ma comunque la discreta ma sostanziale presenza di ben 29 industrie dell'armamento israeliane. Per Popolare Network, Francesco Giorgini.
1: E oggi Tajani ha definito inaccettabili e indegne le accuse all'Italia di un altro ministro dell'estrema destra israeliana, Ben-Gvir, che aveva commentato l'inchiesta della Procura di Roma che lo vede coinvolto. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, erano state le parole del ministro della sicurezza di Tel Aviv. L'inchiesta, lo ricordiamo, è sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Intanto i 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio che era prevista questa mattina. Tra questi anche gli attivisti italiani Domenico Centrone ed In Alberizia. Temiamo si possa andare verso un'estensione della loro detenzione, dice Maria.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di...

0: e dai denti a sciabola, il diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghè.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: This is Delta Man.

0: dopamina e dopamina e dopamina.
1: Ci siamo
0: anche per questa puntata martedì 9 giugno, la puntata numero 314, una puntata mostruosa, possiamo dire. Come va, Mauri?
1: Stanco, ma dai, ci siamo, siamo arrivati a quest'oggi carichi come le molle.
0: Eh sì, e allora molleggiamo. E allora,
1: bella questa.
0: Vi ricordiamo subito che se volete seguire Radio Città Fucico, nello specifico Dopamina, potete seguirci anche attraverso il sito, se non avete la radio, www.radiocittafucico.it, oppure anche
1: attraverso le nostre applicazioni per dispositivi mobili Android o iOS, o attraverso il DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Ma soprattutto oggi siamo carichissimi perché abbiamo nostri ospiti qua, due giradischi, due mixer, due computer e un NPC.
0: Yes.
1: Comandati da i Noise Riddle con Bernard.
0: No Fang, Noise Riddle.
1: Che questa sera ci proporranno un micidiale live con campionatore, due giradischi, un microfono che sfonderà le vostre radio e le vostre orecchie, per cui alzate assolutamente il volume perché sarà veramente una cosa potente, e insomma ogni tanto succede, risuccede di nuovo ed è sempre bello avere cose potenti qua in trasmissione. Abbiamo colto questa occasione perché il buon Protokai, membro dei Noise Riddle, insieme a Jaco Maximoto alle batterie,
0: yes.
1: Campione italiano del DMC di quest'anno, per cui abbiamo colto l'occasione anche per tirare su un po' di hype, ma di questo chiacchiereremo nella seconda mezz'ora di questa puntata, perché la prima parte di questa puntata sarà dedicata al vostro live in cui non vogliamo assolutamente interferire.
0: Esatto. DJ Protokai, Jaco Maximoto, Bernard qui sui 103.1 FM, questa è Dopamina.
1: Dovrebbe anche funzionarvi il microfono per salutare, se non sbaglio.
0: Ci
1: sono veramente, non era un blef.
0: E ci siamo, come cita la nostra sigla, e quindi ne approfittiamo anche per salutare tutte le persone che ci ascoltano, Michele, Silvia, Alessia, Giampaolo, Gennaro, tutte le persone sintonizzate, tutte le persone connesse sui 103.1 FM. E poi ricordiamo anche un'altra cosa importante, che se volete scriverci attraverso SMS, WhatsApp, Telegram, il numero è sempre quello, il 333 180 9494. Ve lo ripetiamo,
1: 333 180 9494, a cui ci scrive il sempre mitico Pasquale, che saluta tutti tranne grande Bernardo.
0: Grande Pasquale, un big up a Byte,
1: grandissimo saluto a lui e a tutte le persone ovviamente in ascolto e sintonizzate. Per cui 20:04 ormai, direi che ci siamo, voi siete tutti pronti?
2: Siamo carichi.
1: Ci dicono
2: siete
1: di carichi. Sì, per cui che dobbiamo fare, Mauro? Li lasciamo andare?
0: E che
1: li facciamo?
0: Facciamo
1: suonare? Non so, possiamo tergiversare fino alle 21, spengo, volendo.
0: Ma sì, tu hai voglia di viaggiare?
1: Viaggiare sì, dai.
0: Anch'io.
1: Per cui
0: ci fate viaggiare?
2: È il momento di viaggiare.
0: È il momento, allora, di viaggiare. Yes, yes.
1: Allora andiamo così questa sera, Dopamina 314, tanta roba, il Noise Riddle con Berna. A voi.
0: Yes, questa è Dopamina.

Noi street dog, Ubarna, radio.

funk. Buffi, parlamenti, buffi, vecchi trucchi e nuovi parrucchi e pure gli azzuffi. Se non sei vigile, con le mimiche ingannano l'irride. Mondo capovolto, asso quadro al limite. Ma senza corpo del reato non c'è crimine. No prove empiriche, visioni etiliche, sedute spiritiche. Si stava meglio quando si stava peggio. Siamo reazionari a varia noleggio. Del prezzo del peggio, prezzo per non restare al freddo. Tra teorie dell'odio mi destreggio. Voi costruite, io dinamite maneggio. Non siamo nati pronti al peggio. Frustrati da sconti, suoni a geggio. Non so manco a cosa inneggio. Il potere non ha dubbi, punta tutto sul ponteggio. Contro con il buon senso a sfregio. Guerreggio, ma che pro. Meglio che in faccia vi scorreggio, oh no? Chi non m'azzardasse, tu brindasti cacca cazzo. Brain, back, sono Brix, back, stream industrial. Il bastian, contrario con loro. Vedi il divario, speri in un sicario. Svele cifrario. Se te lo contrappasse, tu brindasti cacca cazzo. Brain, back, sono Brain, back, stream in fast line. Incastrano, nel noto, e loro così ci marchiano. Vendere il bestiario, spremano denaro. Ma l'aria finanziaria, c'ha mali a mezz'aria regge. Solo se barassa, settaria legge. Ehi, oh, astecchetto. Mantenete sto mondo maledetto. Quanti presso verso il povero e gretto. Il pane lo spezzo, il pane l'oggetto è il vostro sacro detto. Ma per voi mai crane, piuttosto lo masticate per causarvi un rigetto. Ma certo, il vostro conto è sempre aperto e debito a dispetto. Colpite nel petto, ad ogni difetto, di tutto mi aspetto. Strazio di un coltello perfetto, assi in un cervello infetto. Pugno su pugno nel setto, per ogni tiranno che ho scelto. Qui ce n'è per ognuno, uno per tutti, tutti per uno. Qui non si esalta il futuro, si salta sul tempo come un canguro. E intanto mi sa tanto che la via d'uscita ci va sempre nel culo, intanto fanculo il fango. In un mazzardasse tu brindasti cacca cazzo. Brain, man of the brain, bass, dream industrial. Il bastian, contrario con loro. Commenti il divario, spero in un sicario. Svele il cifrario. Se te lo contrappasse tu brindasti cacca cazzo. Brain, bass of the brain, spark, streaming fast line. Incastrano, nel nodo e loro così ci martiano. Vendere il bestiario, spremono denaro. Noise Riddle Radio Città Fuscico. Come state?

0: C'è stato un inconveniente tecnico da cui siamo prontamente risaliti.
1: Yes, yes, perché ci siamo talmente tanto scioccati nel senso buono della cosa per questi mostri che abbiamo qui in studio sui 103.1 FM. Per chi si fosse sintonizzato da poco, questa è Dopamina, siamo con Noise Riddle, Jaco Maximoto, DJ Protokai e insieme a Berna Outa No Fang. Salutiamo i No Fang, tutta la crew e tutte le persone che ci ascoltano qui sui 103.1 FM. Tantissima roba,
0: veramente micidiale tutto questo. 20:20, siamo arrivati anche molto giusti per avere tempo di, insomma, fare anche due parole su tutto questo dopo lo shock iniziale, sì. Insomma.
1: Com'è?
2: Oh, è stato bello soprattutto suonare qui insieme a voi, è sempre una bella esperienza.
0: Intensissimo.
1: Figurati per noi, perché noi aspettavamo anche questo momento, alla fine è arrivato oggi martedì 9 giugno, Dopamina 314esima puntata, con le vostre vibrazioni, con le rime taglienti di Bernà che graffiano tutto e che distruggono ogni cosa, che fa solo del male, però attenzione, distrugge il male come le batterie del buon Jaco Maximoto, che è inarrestabile. Una cosa allucinante,
0: micidialissima. E che dire, insomma, tanta roba. Approfittiamo al volo per mandare un saluto al mitico Fulvio, che sempre non manca mai di iscriverci al 333 180 9494. E insomma, questo era Noise Riddle, ricordiamo appunto per chi si è sintonizzato, Jaco Maximoto e DJ Protokai insieme quest'oggi a Bernà. Veramente è spaccato. E che dire?
1: 20:20, anche gli aerei sono felici di questa big combination sui 103.1.
3: Un saluto agli aerei.
1: Un saluto agli aerei. Ma non mancano mai saluti anche agli aerei.
3: Un fanculo.
0: Fanculo agli aerei.
1: Che ci planano sulla testa, ovviamente. Il riferimento era quello, però al di là di tutto, tutte le persone che ci ascoltano, cioè veramente ci riempiono il cuore, tutte le persone che ci seguono dal 2019, caro Mauri. Parlavamo prima,
0: sette
1: appunto.
0: Sette anni,
1: dovete sapere che Dopamina va avanti il primo ottobre 2019. Cioè,
2: micidiali.
1: Siamo arrivati fin qua con voi di fronte. Cioè.
0: Non ci saremmo mai aspettati questo, non potevamo chiedere di meglio, assolutamente.
2: Beh, per me è un onore, come penso anche per gli altri due ragazzi.
1: Poi tu anche. Grandi. Protokai, reduce anche di una bellissima vittoria. C'è stata un mesetto fa circa, adesso non ricordo
2: all'incirca,
1: bene,
2: all'incirca
1: un mesetto fa, DMC Italy, insomma,
2: esatto, categoria scratch,
1: andiamo
2: la
1: avanti,
2: la prima di quest'anno oltretutto.
1: La prima di quest'anno. Noi ovviamente ti continuiamo a fare i complimenti per questo, perché sei stato veramente micidiale.
2: Grazie,
1: noi c'eravamo
2: mille.
1: E quindi, cioè, non abbiamo altre parole se non tanta roba.
2: Grazie
1: tanta,
2: mille.
1: Tanta.
2: Oltretutto tu hai assistito, sei venuto.
1: Esatto, sì. Ho sentito ogni minimo scratch
2: fantastico,
1: che hai estratto
2: bellissimo.
1: Con le dita.
0: E adesso ovviamente ci devi, insomma, raccontare come ti senti, no? Insomma, avrà raggiunto per l'ennesima volta comunque il titolo di campione italiano,
2: già,
0: che non è la prima, ma diciamo adesso vai a Londra, se ho capito bene.
2: Adesso si va
0: al mondiale,
2: a Londra.
0: Quindi ci sarà tanta emozione, tanta, insomma,
1: adrenalina,
0: tanti sentimenti dietro.
2: Assolutamente sì. Già è stato inaspettato vincere il campionato in Italia. È stato incredibile, penso che uno dei miei maggiori aiuti che ho avuto quella sera siano state tutte le persone che sono venute a vedermi. È venuta mezza Campagnola Emilia, che è il paesino in cui abito io.
1: Che salutiamo ovviamente,
2: assolutamente,
1: salutiamo di Radio Città Fucico, salutiamo tutti i resident Campagnola.
2: Oltre a quello è stato bellissimo anche perché era pieno di DJ fortissimi.
1: Sì.
2: E il finalista, il Five-L, è stato micidiale. Se non l'avessi avuto davanti, probabilmente non avrei tirato fuori tutta quella grinta.
0: E beh, anche l'avversario fa
2: assolutamente.
0: Per cui, sì. Un saluto anche a Five-L, ovviamente, che ha partecipato e che ha permesso a te, insomma, di tirare fuori del tuo meglio.
2: esatto.
0: È una bella cosa.
1: E a tutti i DJ partecipanti,
2: assolutamente,
1: DJ,
2: sì.
1: Paisan, tutti quanti. Coloro. Esatto. E il caldo poi era tanto.
2: Il caldo era tanto.
1: Tantissimo. Immagino tu, Proto, che eri a mille.
2: In quel momento lì non sentivo nulla.
1: Non
2: sentivi nulla. Ero da un'altra parte.
1: Né caldo né freddo.
2: Né caldo né freddo, solo sudore.
1: Solo sudore.
0: insomma, e quando è la data?
2: La data sarà dal 12 al 14 novembre.
0: Ok.
2: E ancora di preciso la data in cui ci saranno i mondiali di Scratch nello specifico non la so, però la saprò presto e sicuramente farò in modo di avvisare tutti.
0: Assolutamente, rimarremo sintonizzati e attenti a tutti, insomma, i prossimi avvenimenti.
2: Benissimo.
0: Non mancheremo di supportare. Magari facciamo una diretta da Londra.
1: Magari.
2: Sarebbe bellissimo.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Facciamo una Radio Londra. Radio Città Londra.
1: Dopamina from London.
0: Dopamina.
3: Dopa London.
1: Questi sono
0: gli svarioni.
1: Londomina. Questi sono gli svarioni dopaminici, ovviamente, che fanno parte del gioco. E ricordiamo comunque a tutte le persone che vogliono scriverci il 333-180-9494, il numero per SMS, WhatsApp, Telegram. E sono le 20:24. Che cosa facciamo?
0: 20:24. Quindi ci mangiamo un pezzone di decompressione. Ma e sì. Poi Proto ha detto che ha un qualche beat dove vorrebbe fare qualche scratch.
2: Cosa esatto.
0: Glielo facciamo fare?
1: Se vogliamo fare un viaggetto,
0: lo facciamo riprendere e poi ci facciamo deliziare da cosa ci ha portato.
1: Esatto, perché noi siamo molto, come dire, curiosi e
2: bene.
1: Che ci piacciono le cose croccanti. Tu la croccantezza ce l'hai nelle dita.
2: Grazie.
1: Quindi
2: non vedo l'ora di soddisfare la vostra curiosità.
1: Come tutti voi. E quindi direi che ci facciamo giusto un viaggetto.
0: Dai,
1: prima della pubblicità.
0: Dai.
1: Se ci stai anche tu, Proto, se ci stai, Bernard, Geco, ci siamo?
0: Ci sono.
1: Ok, allora che dici se selezioniamo una bella traccia dal 1996, Real Live, The Turnaround, se ci state. Facciamo un viaggetto.
0: Viaggetto. E noi ovviamente ci sentiamo tra pochissimo.
1: Questa è Dopamina.

0: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Ed eccoli qua di ritorno.
7: Ecco, 20 e 33, tornati dalla dopa pausa pubblicitaria.
6: La dopa pausa. Come state, ragazzi? Non ve l'abbiamo chiesto?
8: Tutto a posto, tutto bene.
6: Tutto a posto.
8: È difficile star male qua dentro, sai?
6: A parte il caldo,
8: che
6: però.
8: Bello. A parte il caldo.
6: Che si dice?
7: Meraviglioso.
8: Tutto bene, sono pronto a farvi sentire qualche screcciolo.
6: Giusto.
7: Dai, cosa ci porti?
8: Vi ho portato 3 beat. Uno prodotto da me, Max, quindi Noise Riddle, e l'altro prodotto da Maxino e Bernà, e poi ho portato un beat tutto mio per farvi sentire giusto un po' cosa che mi piace fare.
7: Yes. Dai,
8: cosa
7: dai.
8: Mi piace ascoltare.
7: Alla grandissima, per cui si aprono le danze.
6: Yes. Sì.
7: Oh yeah, nice. DJ Proto Kai.
6: Questa è dopamina.

0: Tanta roba, davvero.
1: Giusto un piccolo problema tecnico, il Geco Dischi ci sta abbandonando. Geco Dischi. Pian piano.
0: Il Geco Dischi.
2: Ci sta.
1: Eh sì, è suo il giradischi.
0: Cosa ha da dire il buon Geco Maximoto?
3: È mio il giradischi.
2: Però l'ho consumato brozzo, di la verità.
1: Sì, è colpa mia.
3: Ebbene
1: sì.
3: Sì.
1: Mi prendo tutta la responsabilità.
2: Vedo un bel Vestax PDX 2000 MK2 se non sbaglio.
1: Esattamente. Esatto. Esattamente, è proprio lui.
2: Quindi sempre al top di gamma.
0: Yes,
2: potente,
0: yes.
2: potente. E tu Broto, com'è che è nato sto fatto, cioè,
1: di tutto lo scratch? Allora, innanzitutto, prima di parlarvene, volevo fare un big props a Brisk, che ci ha fatto il master di queste tre tracce che avete appena sentito.
0: Brisk,
2: grande Brisk,
1: qualche ora probabilmente gliel'abbiamo dato proprio
0: big
1: all'ultimo
0: up.
1: È stato micidiale.
0: Big up Brisk,
2: grandissimo Brisk, un saluto infinito a lui e a tutte ovviamente le altre persone in ascolto che come Brisk, che non c'è ancora scritto, glielo rinfacceremo. Possono scriverci al 333-180-9494 in questa ventina di minuti che ci separano dalle prossime trasmissioni qua su Radio Città Fujiko e appunto riprendiamo il filo con il tuo scratch.
1: Allora, mi avevi chiesto prima com'è che è nato un po' il
2: bisogna
1: tutto.
2: Chiederti,
1: esatto,
2: insomma,
0: certo. La genesi.
2: Com'è venuto fuori sta roba?
0: Vogliamo la genesi.
1: Allora, è stato molto un caso, di cui mi sento molto fortunato. Fortunatamente ho una famiglia di musicisti, o almeno dalla parte di mio padre.
2: Non di screcciatori,
1: però di possessori di due Technics 1200, comunque ai tempi era tanta roba.
0: Attenzione.
1: Ah, sì. E quindi un giorno il mio migliore amico di nome Caddu, che lo menziono, lo saluto se ci sta ascoltando, probabilmente
0: saluto.
1: Ci starà ascoltando, e un giorno venne a casa mia, avevo 14 anni, e mi disse guarda sta roba, e mi tira fuori lo Scratch Roulette volume 1, disco rosso fantastico, leggendario della Fat Beat, e mi disse senti, ma te non è che hai un giradischi? Io gli risposi di no. Poi arrivò mio padre e mi disse no, noi ce l'abbiamo, c'è sul live, abbiamo un Technics 1200. Quindi subito abbiamo preso il giradischi, abbiamo messo sul disco, abbiamo montato tutto e non ci è voluto moltissimo per capire che sarei incastrato tantissimo.
2: Non è più finita.
0: L'inizio della fine.
1: L'inizio della fine, esattamente. È stato fantastico, quindi sicuramente ringrazio tantissimo lui per avermi fatto scoprire questa passione. E Maxino che mi ha aiutato a portarla avanti per tutti questi anni, è stato, sempre stato al mio fianco, mi ha portato in giro, mi ha portato a fare gli eventi, a conoscere altri DJ. E nulla, tutto qua, poi il percorso è proseguito da sé, iniziando a screcciare con il tasto di un transformer per due anni,
2: esatto.
1: Per poi comprare un fader, un mixer vero e proprio.
2: Primo mixer
1: è stato il DJ Tech Diff 1S.
2: Yes. Ah beh, eri già insomma messo discretamente.
1: Sì, sì. Era anche quello che costava meno.
2: Esatto.
1: Onesti.
0: Sì, sì.
2: E che fine ha fatto? Massacrato.
1: Distrutto dopo
2: tre
1: anni.
2: Fuoco.
1: Sì, sì.
0: Come è giusto che sia.
1: Come è giusto che sia. Sì. Distrutto completamente, non va più quello, mi dispiace.
2: Una reliquia, un caduto.
1: Sì.
2: Dello scherzo.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Fantastico. E come di consueto, insomma, dopo questa bellissima chiacchierata e tutta questa micidiale musica che ci ha riempito le orecchie e il cuore, dobbiamo chiedervi appunto come di consueto dove vi trovano le persone che ci ascoltano, oltre che a che dove abitate, insomma, sulle varie piattaforme social,
0: oltre la vita reale,
2: cose
0: allora,
2: del genere.
1: Partiamo dai Nofang, che sono i più facilmente trovabili, siccome sono ovunque sui social e non solo, ovunque anche in giro qui per il nord Italia e non solo. E quindi potete trovare Nofang su Facebook, potete trovare Nofang su Instagram. Dimmi se mi dimentico qualcosa, per favore.
0: Berna conferma.
3: confermo.
1: E nei riguardi di Noise Riddle, che è appunto un progetto formatosi poco tempo fa, siamo ancora in lavorazione, mm-hmm. A riguardo delle pagine social e tutto il resto, stiamo girando molto.
2: Ok.
1: Stiamo girando molto, sì, qui per il nord Italia. E ci movimenteremo per aprire appunto delle pagine, perché abbiamo dei progetti già quasi pronti, quindi aspettatevi della buona musica.
2: Noise Riddle, quindi.
1: Noise Riddle, e abbiamo anche un progetto in corso insieme al mitico Bernardo. Anche quello ormai pronto.
2: Ormai pronto, tutto ormai da sfornare. Pronto.
1: Sì, tutto da sfornare. Solo pieno. Da fare qualche ultimo ritocco, mettere un velo di zucchero e poi siamo a posto.
2: Le decorazioni, non vediamo l'ora di degustare tutte queste deliziose pietanze. Allora, insomma, benissimo, che state preparando.
3: Scusate se mi intrometto, ma dei gatti non parlate?
1: Dei gatti, assolutamente, i Jungle Cats, stessa situazione.
0: No, esatto, esatto.
1: Stessa situazione con i Jungle Cats, che ripeto, siamo io, Protokai, e Geco Maximoto e Bane Mass.
0: Un saluto a Bane Mass.
1: Un saluto a Bane Mass, basso, assolutamente, mitico.
4: Bellissimo saluto a Carmine Bane Mass.
1: Carmine Bane
0: Mass. Il mostro.
1: No. Fantasma dell'opera.
0: Il fantasma dell'opera, io ne ho i soprannomi.
1: E riguardo a noi personalmente, potete trovare me su Instagram come Protokai Miss Brodolai e Geco Maximoto come Maxino Geco.
0: Sì, Maxino Gekimoto.
1: Maxino Gekimoto.
2: Sì, insomma, un sacco di riferimenti da cui andare a pescare, li abbiamo introdotti.
0: Ci sono.
2: Ce ne sono assai, ce ne saranno ancora di più, perché insomma, come sempre su Dopamina, stay tuned. Come si dice?
0: Bellissimo. Come si legge, no? Proprio stay tuned.
2: Stai sintonizzato su queste frequenze, perché alle 20:45, dopo tutta questa infornata, noi non resta che fare quello che ci piace di fare di più in ogni puntata, ossia cacciare una bella doppietta.
0: Eh sì, una bella doppietta come di consueto, perché voi ci avete fatto viaggiare, avete fatto viaggiare tutti i nostri radioascoltatori, adesso viaggiamo un po' tutti insieme, eh? Facciamo sempre il solito schema di decompressione. Indovinate il sample, questa è una bella doppietta che ci porta dal 2020 al 2004. Siamo prima con Apollo Brown e Chez Noir con Hold It Down insieme a Ty Ferris, e subito dopo Planet Asia con Right or Wrong, e questa è
2: Dopamina.

0: ci hanno veramente riempito di vibrazioni, scratch, rime, batteria più non posso e tanta roba, davvero
1: tantissima roba. Ovviamente mentre i ragazzi smontano, noi ricordiamo al volo come sempre i nostri riferimenti, che sono sempre i soliti, su Facebook e su Instagram, Dopamina On Air.
0: Yes, quindi mi raccomando, se vi siete persi qualche puntata, ricordatevi che potete sempre ascoltarla attraverso

Croce, adesso è cantante solista, ha collaborato anche con altri progetti come per esempio Inna di Yard. La sua traccia, anzi credo abbia più di una traccia, questa comunque è Letta Kingdom Come, di cui sentiremo anche la dub version. Fruits Records.

E questo è il Dub Chapter 2 Kingdom Dub. Vi dicevo, temi cari a Solo Shakedown Party, il Dub, ma anche il reggae europeo dalla Svizzera, la Fruits Records, i 18 Parallel, una combination Europa-Giamaica, Svizzera-Giamaica con VAR alla voce, ex Pentatosh, Kingdom Come. Un concerto simile vede un bel lavoro dell'etichetta Soul Love da Ferrara, la band di casa, Soul Love Band, Soul Love Roots Band. L'album si chiama True Stories, dei bei temi suonati appunto da questa band, che tra l'altro tra un po' sentiremo in un'intervista. Abbiamo un giugno molto vivo dal punto di vista delle chiacchierate con gli artisti. La prossima settimana avremo Piero Dredd. Ebbene, True Stories, l'album dell'etichetta Soul Love, la Soul Love Band, con tanti ospiti vocali dalla scena italiana. Io vi voglio suonare questa Stop the War Now di Giallo Man, veterano da Venezia, a cui farò seguire ancora una volta il Dub, ancora una volta Chapter and Version. Giallo Man, Stop the War Now.

Veramente bellissima questa strumentale dub War Now. Prima la voce di Giallo Manda Venezia, la Roots, la Soul Love Roots Band, scusatemi, True Stories il titolo dell'album. Soul Check Down Party, un saluto a Ennio in ascolto, un saluto anche a Merone Marcel, un saluto a Robby Dread, un saluto a Fulvio. Andiamo avanti, 21:16, si avvicina l'ora dell'intervista. Tra l'altro la Dream Selection di questa sera vedrà vinile che gira sui piatti, vinile che parte dal Rocksteady per rimanere a lungo tempo nei primissimi anni 70, tempo di early reggae, tra l'altro con molto materiale Studio One. Ci sarà di che star bene nella Dream Selection. C'è già un titolo e c'è già una pagina per il pre-order, album dei Soul Revivers, David Hill e Nick Manasse. Il titolo è Holding It Down, si può già prenotare in pre-order. L'album uscirà alla fine d'agosto, il 28 agosto, tra l'altro un po' in coincidenza col carnevale giamaicano di Notting Hill Gate, che penso avvenga in quei giorni. Intanto viene fatto uscire il primo singolo, il primo appetizer, Soul Revivers, la voce di un veterano come Johnny Clark, e questa è The Good Book, traccia di un certo peso per la prima volta a Soul Shakedown Party.

terza traccia dub suonata tra nelle prime sei, siamo alle prese con un killer. In precedenza la voce di Johnny Clark, leggenda vivente, e The Good Book Soul Revivers, appunto la voce di questo straordinario cantante giamaicano. Qui Downbeat Syndicate italiani, un saluto a Leo Di Angilla e anche Walter Vincenti, un batterista, percussionista e un chitarrista insieme, e è uscito il loro nuovo singolo Reggae Maturity, di cui c'è questa dub version rallentata, slow dub, con slow che sta a significare sia il rallentamento ma anche low, una versione lo-fi con un soffio quasi analogico, anzi analogico in sottofondo. Quindi Reggae Maturity Slow Dub, lo strumentale originale è un po' più veloce. E due tracce sullo stesso ritmo per chiudere il segmento e andare poi all'intervista a Shaka Rud dalla Sardegna, il titolo del suo nuovo album, molto bello, il suo terzo album è Jam Musician. E Zion High Kings, straordinario collettivo di produttori e polistrumentisti tra la Giamaica e l'isola di Saint Croix, e un ritmo con un nome che ricorda quello della compilation con cui abbiamo iniziato, cioè Fruit Ripe, i frutti maturi, e veramente come al solito musica incisiva, musica di grande qualità, molto raffinata, roots and culture da questi produttori straordinari. Sentiamo due cuts di fila, e cioè Round and Round di Mortimer e Janame di Samori Eye, due conferme della nuova scena giovane giamaicana. Quindi Mortimer, Zion High Kings alla produzione, questo è Round and Round, Ripe Fruit Rhythm.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambi di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
10: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
9: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
11: I dream and see stream. You're listening to Soul Shakedown Party. Let me tell you something.

0: Jam Musician, 21.35 su Shakedown Party, secondo segmento, ed è sempre un grande piacere presentarvi e farvi ascoltare le parole dei protagonisti della scena italiana, della scena reggae italiana. Shakarut, buonasera.
1: Ciao Pier, ciao a tutti gli ascoltatori di Soul Shakedown Party. Greetings in the name of Alex Lafayette. Yes,
0: ti sento fortissimo, ti sento anche molto carico. Intanto, Jam Musician, bellissima title track del tuo nuovo album, che se non mi sbaglio è il terzo, il tuo terzo.
1: Sì, esatto. Allora, il primo Prisoner in Babylon nel 2009, un album showcase. Secondo High Wings, un album interamente acustico. E questo è finalmente il primo long playing album, studio album, quindi il terzo, ma in un certo senso anche il primo.
0: Ah, ecco, vedi, quindi lo consideri un po' come un punto di partenza per certi aspetti.
1: Sì, esatto, infatti anche per quello che comunque l'album ha richiesto tanta energia, tanto tempo per nascere, però è stato un grandissimo percorso, di cui sono super orgoglioso, Pier.
0: Senti, abbiamo comunque ascoltato tanta tua musica in questi anni, con piacere, musica di grande qualità, di grande ispirazione, musica conscious. Tu hai avuto, vivevi in Inghilterra, adesso vivi in Italia, sei diventato papà, insomma la vita, la tua vita ha avuto dei cambiamenti ovviamente in positivo. Senti, ma l'album l'avevi ultimato in Inghilterra o ci hai lavorato su anche qua in Italia?
1: Sì, allora praticamente ci ho lavorato anche in Sardegna per gli ultimi ritocchi dell'album, le ultime proprio rifiniture. Infatti colgo l'occasione per ringraziarti, Pier, per sempre spingere la mia musica e la reggae music in generale. Sì, come dicevi tu, ho vissuto in Inghilterra per 11 anni, maestro di scuola dell'infanzia, poi quando è nata mia figlia ho deciso di tornare in Sardegna, ecco, per poter crescerla qui, per farle respirare le radici dell'isola, e quindi ci tenevo anche a mantenere l'album, diciamo, non chiuso, non completo, finché non sarei tornato in Sardegna. Infatti gli ultimi tocchi sono stati fatti qui in Sardegna.
0: Senti Shaka, da tanto tempo parliamo di musica e ci scambiamo l'entusiasmo rispetto alla reggae music, la tua musica molto risplendente, shining, c'è tanto entusiasmo, c'è tanto calore che viene tra l'altro dalla carica del grande reggae che ti ispira sempre, e direi che di questi tempi è quello che ci vuole.
1: Sì, Pier, noi come hai detto tu parliamo spesso, siamo entrambi dei grandi fan dei Third World, ma di tantissimi artisti della reggae music, Peter Tosh. Io sono cresciuto, mi sono cibato di questi artisti, della loro musica, e per me è soltanto un percorso naturale che questa musica rispecchi e rifletta quello che io ascolto, che ho sempre ascoltato e ho vissuto. Sono contento che la parte shining esca fuori, anche perché è uno state of mind, ma anche una direction, una direzione, perché molto spesso, dovuto alle vicissitudini della vita, ma anche a quello che succede al giorno d'oggi nella situazione geopolitica del mondo, non è facile mantenere le vibe positive, e bisogna farlo, ma soprattutto rimanendo conscious, continuando a spingere il messaggio di positività, e non positività da cliché, ma positività con contenuti, quindi anche ovviamente denunciare le cose che non vanno bene, ma farlo sempre offrendo quello spiraglio di luce che è importante. La reggae music nasce in quel modo, ed è giusto che continui a offrire quella soluzione attraverso la levity e reasoning con la musica, che è possibile lasciare il mondo leggermente migliore di come l'abbiamo trovato.
0: Certo, senti Ale, la musica è sempre ispiratissima, sempre bella, tra l'altro anche dal punto di vista delle composizioni, degli arrangiamenti, grande cura per i dettagli, grandi suoni. Una cosa che mi sento di dire è che mi sembra che rispetto ai lavori, ai brani precedenti, c'è più libertà formale, hai fatto delle cose che non hai mai fatto prima, come per esempio dei brani dal sapore africano, dal sapore afrobeat, anche in realtà le ballate acustiche le hai sempre fatte, hai sempre amato i suoni acustici, c'è questa bellissima traccia dedicata alla Palestina acustica, ma anche questi suoni, come dicevo, africaneggianti.
1: Sì, esatto, a questo bisogna anche ringraziare mia moglie ugandese, da quando stiamo insieme ascolta un sacco di musica che viene dal continente africano, io ho assorbito, ecco, questo, tutta la musica che ascolta lei, ho pensato, oh, aspetta un attimo, it sounds like reggae, suona come la reggae music, e così avevo quei messaggi, quelle melodie in mente, come ad esempio Diamonds, We Shall Win, e per cercare di rafforzare il messaggio e la vibe che volevo comunque dare alla canzone, si sposava sicuramente lo stile più verso l'afrobeats, mantenendo sempre comunque la radice reggae. Per quanto riguarda Palestine, è una canzone che è uscita di getto, proprio guardando le notizie del secondo cessate il fuoco che c'era stato due anni fa, ecco.
0: Certo.
1: Ed è uscita la canzone, ho voluto lasciarla così come l'avevo registrato, ho solo aggiunto, tra l'altro grazie a Sadiq per aver fatto le tracce Naya Bing, ecco, okay, sulla canzone. Mm-hmm.
0: Senti, tra l'altro è un disco con tante tracce che vorrei che molti ascoltassero, quindi come si può ascoltare? C'è sulle piattaforme, non so se è disponibile anche sotto forma di formato fisico, non credo.
1: No, per il momento no, però arriverà il vinile molto presto,
0: okay.
1: La data sarà probabilmente ottobre-novembre mm-hmm. di quest'anno, una cosa a cui tengo moltissimo. Il disco per me è uscito, ecco, a metà, nel senso uscirà veramente quando il vinile sarà qui, è una cosa a cui tengo io personalmente, quindi nei miei canali social pubblicherò comunque la data di uscita del vinile. Nel frattempo si può ascoltare su tutte le piattaforme, su Bandcamp, che per il momento è il modo migliore per supportare la musica in questo momento, gli artisti in modo diretto, e poi, come dicevo, sul mio Instagram o Facebook, chiunque voglia mandarmi un messaggio, sono più che felice di mandare un promo link e di raccontare dell'album.
0: Senti, ascoltiamo qualcosa. Di solito il modo in cui avviene l'intervista, c'è sempre un intermezzo, non ti voglio tenere lì al di là della linea tanto tempo, quindi un paio di minuti di una traccia, Ahead, che è una di queste dal sapore africano. Ci puoi raccontare qualcosa di questa traccia prima di ascoltarne un pochino?
1: Sì, certo. Allora, la traccia inizia, com'è che dico, appunto, I was traveling down a Boundary Road. Boundary Road è una via a Port Slade che divide Port Slade e Hove, quindi stiamo parlando di Brighton. Stavo
0: okay.
1: veramente camminando per Boundary Road per andare a fare le prove, c'è uno spazio che si può affittare per fare le prove sul lungomare, ed è lì che è uscita Ahead. Questo ritornello è uscito così mentre facevo le prove con la chitarra, e quindi tornando dalle prove ho comunque camminato per Boundary Road, e la canzone finisce I was traveling up a Boundary Road, quindi ecco, diciamo che ho voluto dare una reference della mia città, ecco, della mia seconda casa, che è Hove, quindi Brighton, Ahead. Un'altra cosa importante della canzone è che c'è un grandissimo tastierista che ha collaborato con me, Alessandro Boratti, tra l'altro amante di Bologna, che ho conosciuto proprio a Bologna, Pier.
0: Ok.
1: Abbiamo suonato insieme anche all'XM24, da lì è nata una grande collaborazione che dura ormai dal 2011, ed è venuta a trovarmi a Brighton quando viveva in Inghilterra. Le tastiere sono le sue, quindi per me è stata una grandissima occasione per passare una giornata insieme a Alessandro Boratti, Big Up, great artist.
0: Ce ne ascoltiamo un pochino, Ahead, Shaka Root, sempre già musician.
1: Yes, stai lì.

0: Volevo mandare un saluto ai sardi che ascoltano magari sia la diretta sia i podcast. Prima ho usato l'aggettivo inglese shining, lo si usa spesso nei testi reggae, rise and shine, risplendente. Direi che un esempio di questo splendore è proprio questa traccia super positiva di cui stavamo parlando. E invece il disco, nel disco non ci sei quasi solo tu, c'è però una combination, a parte le voci, c'è la voce della tua bimba che è presente come, sì, come guest, però c'è Maccabee.
1: Esatto, sì, Maccabee, una grandissima combination. Devo ringraziare King Kietu per aver prodotto questa big tune e aver accettato di avere la canzone nel mio album. Diciamo che sì, a livello di featuring, vocali sono esattamente due, quindi Maccabee e Sere Ruth, che è mia figlia. Però l'album vanta di un sacco di collaborazioni a livello musicale. Ho detto King Kietu, lui è stato, diciamo, il mio compagno di viaggio in questo, per questo disco. Ha codificato, tradotto tutte le vibe che giravano, e è stato un lavorone da parte sua, durato 5 anni se non sbaglio, quindi è durato un bel po'. Poi ovviamente abbiamo Brizio Dettori, un talentuosissimo musicista dalla Sardegna, tantissimi produttori nella veste anche in questo caso di mixing engineers, quindi Pita Sande, Paolo Baldini, Dope Files. Abbiamo anche Prince David come produttore e Philo Music come produttore, quindi è un album, diciamo, che ha tutte le collaborazioni principali degli ultimi anni della mia musica, con soprattutto amici che hanno collaborato con me sia per le loro produzioni che per le mie.
0: Tra l'altro tutti questi nomi che hai menzionato, chi segue reggae, chi segue attentamente il programma li conosce, e tra l'altro hai fatto molto bene a citarli, perché molto spesso ovviamente la traccia o un album ha un credit che è l'autore e insomma quello a cui la musica è intestata, che saresti tu, ma ovviamente il reggae è musica di grande equilibrio, di grande alchimia, e senza questo lavoro di equipe non ci sarebbe stata quasi nessuna reggae music né in Giamaica né in Italia. Senti, ti saluta Roberto da Monza, che manda un messaggio e dice addirittura che il fatto che sei tornato in Sardegna per crescere in Sardegna la tua bimba, questa cosa ti rende ancora più simpatico ai suoi occhi, dice Roberto molto carinamente.
1: Grazie Roberto, sì, è diciamo il viaggio all'indietro per tornare a casa. Ci tenevo, ecco, che mia figlia potesse vivere le esperienze dell'infanzia che ho vissuto io, quindi andare al mare, andare a giocare nella via, raccogliere i limoni dall'albero, cose scontate qua in Sardegna che però in Inghilterra purtroppo non sono,
0: certo,
1: all'ordine del giorno.
0: Senti Sciacca, invece è ovvio che insomma lo stato della musica, il cercare di andare in tour, di suonare nei locali è molto difficile, e mi chiedevo se avevi intenzione di provare a fare qualcosa, di mettere insieme un progetto live per portare in giro il disco, se fosse possibile.
1: Sì, esatto, noi siamo pronti con la Calamity Band, che è una super band di incredibili artisti, incredibili della Sardegna. Abbiamo un concerto proprio sabato a Serramanna, il Jamal Festival, ne abbiamo un altro a luglio e uno ad agosto. Per il momento tutto in Sardegna, siamo disponibili però a viaggiare per il continente, come lo chiamiamo noi sardi, e per l'Europa, perché non, soprattutto quest'estate, perché l'album è uscito, vorremmo spingerlo, e devo dire, tu mi conosci Pietro Critico, devo dire che lo show che abbiamo tirato su. Sono super orgoglioso e porta la mia musica a un livello anche superiore all'album. Quindi non vedo l'ora, ecco, di poterlo portare in giro per l'Italia, per l'Europa, per la Sardegna, perché ci teniamo molto e non vediamo l'ora di suonare a queste date che abbiamo già in agenda.
0: Questa è una cosa molto, sono molto contento di sentire. Tra l'altro faccio un appello: se ci fossero organizzatori o gestori di locali, insomma, ascoltate la musica è di grande qualità. Shaka Root, quindi, si propone per suonare, per venire in tour nel continente, continueremo comunque a sentire la sua musica. Senti, l'intervista volge quasi al termine, volevo dire che oltre al disco comunque la tua creatività si muove anche in altre direzioni, perché hai un bellissimo brano che abbiamo già sentito qualche volta sull'ultimo riddim di Kietu, che si chiama Nur, e poi hai anche una traccia nel disco della Soul Love Band, di cui abbiamo sentito una traccia prima.
1: Sì, esatto, sono due canzoni a cui tengo moltissimo, Sway, Nur Riddim, prodotto da Kietu, in cui sono anche artisti internazionali come David Slar, Long Finger, sì. Un ottimo riddim che uscirà anche in vinile il

0: saranno nuove uscite nei prossimi mesi.
1: Sciacca, io ti ringrazio, abbiamo detto quasi tutto, non so se è rimasto fuori qualcosa di importante rispetto al disco. Io ho preparato comunque It Belongs to Ja per andare avanti, quindi proprio il suono genuino e conscious, il succo del disco.
0: Yes, It Belongs to Ja è una di quelle canzoni che rappresentano il disco a pieno. Big up a Prince David per aver avuto pensato a me quando ha prodotto quel rhythm, di cui sono super legato, e ti ringrazio davvero Pier per questa disponibilità, per le chiacchiere. È sempre un super piacere parlare con te e condividere la mia musica nel tuo programma. Big up Soul Shakedown Party.
1: È un piacere anche per me, grandi complimenti per il disco, Sciacca, ci sentiamo presto, intanto questa It Belongs to Ja. Ciao, grazie del tuo tempo e complimenti ancora. Ciao.
0: Grazie, ciao Piero, un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te, ciao.

0: In Giamaica la violenza contro le donne è una realtà troppo comune. Stand Up for Jamaica combatte questa piaga offrendo alle donne gli strumenti per diventare indipendenti e affermarsi. Aiutaci a dare loro un futuro migliore. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
8: Can't believe that you know, can at my door. Right now, after that you let me down, down, down. Yes, original Piero Dreadnought.

22.05, solo Shakedown Party. Un saluto a Dana, un saluto a Cesare, un saluto a Jojo Roots. Questa è la voce del prossimo artista che intervisteremo da Milano, Piero Dredd, un tempo uno dei due cantanti di Franziska, da parecchio tempo artista solista, e parleremo di un altro bel disco italiano degli ultimi tempi, e cioè il suo Another Step. Molta vibe acustica, molto soul nei solchi di questo disco, che ha combinations con personaggi come Alborosi e Anthony Vima. Ne parleremo proprio con Piero la settimana prossima, vecchio amico di Soul Shakedown Party, veterano della scena italiana. Più tardi avremo anche l'agenda degli eventi reggae sia in città che in regione e in tutta Italia, e la settimana scorsa non c'è stata la lettura della famigerata agenda. Ci sono delle cose interessanti anche qui dalle nostre parti, e andiamo avanti. A proposito di reggae italiano, la band più longeva da Pinerolo, Africa Unite, stiamo ascoltando alcuni nuovi singoli loro, e nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, proprio ora è uscito un extended play, quindi un lavoro di varie tracce, che si chiama Nero su Nero Manca il Fiato, e ci ascoltiamo una traccia ska in inglese che si chiama Brand New Jacket. Brand New, Africa Unite, reggae italiano, Soul Shakedown Party.

Un saluto a Cash in ascolto dall'Appennino. Tra l'altro molto presto tornerò sui monti a mettere i dischi a Montago in luglio. Non ho sotto occhio la data, non l'ho ancora inserita nell'agenda, ma lo farò molto presto. Africa Unite, Brand New Jacket, la giacca nuova di Zecca, 22.10, ancora un paio di tracce prima della parte vintage, la Dream Selection questa sera incentrata su suoni rocksteady, early reggae, con tante cose da Studio One, quasi tutto, anzi tutto da vinile. Due tracce vi dicevo, un nuovo ritmo che si chiama Double Trouble, prodotto dai tedeschi Silly Walks, tra non molto sentiremo altri cuts del ritmo. Qui una Lovers, una canzone Lovers con Christopher Ellis, il figlio più giovane di Alton Ellis, del leggendario Alton Ellis, e con lui Jesse Royal. Questa è This Love, City Walks a produrre.

Love Style, This Love, Christopher Ellis, Jesse Royal, Silly Walks, l'etichetta. È il momento dell'agenda del reggae, vediamo che succede a Bologna nei prossimi giorni, ma non solo, la lista è lunga di concerti e andiamo verso il caldo, anzi è già caldo, c'è l'estate, ci sono i festival, eccetera eccetera. Per ciò che riguarda Bologna, dopodomani 11 giugno all'altro spazio, al parco 11 settembre in pieno centro a Bologna, tra Viazzo Gardino e via Rivareno, Roots Balera in session. Invece, doppio impegno per noi del Vinyl Club, io, Mikey Taffi, Gio Dischietto, sabato 13 giugno al Vaniglia in via del Pratello, in fondo al Pratello, vicino alla piazzetta San Rocco. Domenica 14 giugno invece sempre Vinyl Club insieme a Lorenz e Trizio a Eretica, al Parco Giardino Trombetti in via Serlio, di fronte all'entrata del DLF. Sabato 20 giugno Dancehall dalla Giamaica, Tommy Lee Sparta alla Sala Gialla del DLF, sempre a Bologna. Domenica 20 giugno Super Roots a San Foca in provincia di Lecce, Rebel Sounds la rassegna, e abbiamo Burner Sound più Conscious Sound featuring Dixie Peach da Londra. Mercoledì 24 giugno torniamo a Bologna, la rassegna Botanique, che non si svolge più in via Filippo Re ma in varie location, abbiamo da New York Ska Jazz Ensemble al Dumbo di via Casarini. Venerdì 26 giugno Alborosi al Magnolia di Milano, mentre da giovedì 2 a domenica 5 luglio lo Zion Station per gli amanti di Dab e di Pruzza, i laghetti del Verginese a Gambulaga, provincia di Ferrara, c'è Channel One featuring Russ Sherby, Jab Server, Mafia in Flaxi, eccetera, vi rimando al programma online. Sabato 4 luglio alla festa di Radio Sherwood, Sherwood Festival a Padova, Alborosi e Patua Brothers. Mercoledì 8 luglio, non in Italia ma in Svizzera, ma vicinissimo al confine italiano, a Bellinzona al Parco Urbano, Alfa Blondi e Julian Marley. 10-11 luglio a Bologna torna il Reno Splash in una edizione urbana di cui parleremo parecchio nelle prossime settimane all'Officina Bistrò del Dumbo di via Casarini. Burning Spear, tre dati, il leggendario artista 81enne torna in Italia, 11 luglio sabato al Magnolia di Milano, 12 luglio domenica all'Eremo di Molfetta in provincia di Bari, lunedì 13 luglio Burning Spear al Casilino Sky Park di Roma conclude il tour. Venerdì 17 luglio Tarus Riley a Fara Rock, a Fara Gerada in provincia di Bergamo. Giovedì 23 luglio comincia il Mellow Mood Festival, i cui artisti reggae sono i Mellow Mood il 23, Luciano il 24, il 25 Empress Attiva con la band, con che Rebel Band, questo alla Marina Palmense di Fermo nelle Marche. Domenica 9 agosto al Carpino Folk Festival in provincia di Foggia, in piazza del Popolo di Carpino, i Wailers. Sabato 15 agosto ancora Roots a Pedra del Sole a San Foca con I Militant più Vibronics featuring Nia Songbird. Sabato 22 agosto Alborosi alla festa di Radio Onda d'Urto di Brescia. Ultime due segnalazioni sempre per Alborosi: domenica 23 agosto qui dalle nostre parti a Cesena alla Rocca Malatestiana al Quarto Lato Festival, e 26 agosto Alborosi al Music Village al Parco 4 Novembre di Pordenone, questa volta assolutamente gratuito. E, disco di famiglia, la famiglia McEnough, suonato da una grande band europea, i francesi Ligerians. L'album si chiama Africa My Destiny, la voce del capostipite Winston McEnough e Electric Dread, la traccia si chiama Lock Up, e dopo questa traccia entreremo nella Dream Selection.

intanto un saluto anche a Ettore. Solo Check Down, Papi Pietosi con voi, Dream Selection, Rocksteady Time, i poderosissimi Crystal Heights, la band di casa Crystal, l'etichetta di Derek Harriott, Bobby Ellis alla tromba, titolare del brano, dal titolo stranissimo i Ilya Kuryakin, è il nome tra l'altro di una di un personaggio di finzione che appare in un telefilm di spie inglese degli anni 60, cioè The Man from U.N.C.L.E., ovviamente una spia sovietica che parlava tante lingue. Molto spesso i titoli dei strumentali super immaginifici in Giamaica, la musica

Steiner, in Italia Scandalo al Sole se non mi sbaglio, in Giamaica si attingeva avidamente a vari immaginari. Rimaniamo sul rocksteady, un rocksteady prodotto dal giovane Bunny Lee, la voce di Pat Kelly, uno degli epigoni giamaicani di Curtis Mayfield, che poi in seguito diventò anche un grande ingegnere, un grande dubmaster. Questa è You Are Not Mine, Pat Kelly.

Dondolare e molta musica rocksteady ha il termine rock nel titolo, ovviamente deriva dall'ondeggiamento tipico del rocksteady. Questa si chiama Rock in Time. Siamo a Studio One, siamo entrati nel magico mondo di Studio One, ci rimarremo per un po' di tracce. Loro sono Roy Richards e Enid Cumberland, una combination tra un uomo e una donna, un ragazzo e una ragazza, una produzione Cox and Dodd nel 1968. Vi dicevo, rimarremo a Studio One per un po' di tracce. 333-180-9494 questa sera. Una Dream Selection abbastanza di lusso, tutta in vinile. Hans Fitzy Wilson, che da giovanissimo insieme a Peter Austin aveva messo insieme un duo, i Clarendonians, con cui spesso collaborava Freddie MacGregor, anche lui giovanissimo. Qui Fitzy da solo, Ernst Wilson, una traccia immortale, un hit a Studio One per lui.

Love, 1968, Studio One, Brentford Road, quella che dopo la morte di Coxon Dodd, il grande vecchio, il grande boss, è diventata Studio One Boulevard a Kingston. Suoni totalmente immortali. Sono contento di suonare queste tracce questa sera. Una traccia prima della fine del segmento, ci abbiamo alla fine del programma. Un pacchetto di 45 giri, vi dicevo. 1971, un altro gigante del suono reggae, John Holt. E questa è Fancy Makeup, sempre Studio One.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: My soul shake, don't party, you know? Everything is vibes.

suoni croccanti dalla Giamaica degli anni 70, primissimi anni 70, quando il reggae era giovane, in questa Dream Selection di questa sera. 22:36, un saluto a Alessio che a sua volta saluta Manu e Luca, solo amore per questi adorabili suoni che riportano a quella Giamaica di allora. Un altro personaggio, Larry Marshall, di cui molto spesso ci si tende a dimenticare, personaggio importante nel passaggio tra il rocksteady e il reggae con la sua Nanny Gold proprio a Studio One. Questa è Let's Make It Up, ristampata di recente in vinile, e grandissimo Larry Marshall che ascoltiamo in un'altra traccia. E un'altra cantante dimenticata è Enid Cumberland, di cui abbiamo già sentito una combination con Roy Richards di ambito rocksteady. La cover di una traccia soul funk dei Chi Lights di C-Lights di Chicago, ed è questa Power to the People, Larry Marshall e Enid Cumberland, For God's Sake, Power to the People.

e il soul e il funk erano dei riferimenti primari per il reggae in termini ispirativi dopo la cover di Power to the People dei Chillies. Un'altra cover in origine da Donny Hathaway, Trying Times. Qui Jerry Jones, una cantante americana, personaggio abbastanza enigmatico del mondo del reggae di quel tempo, cantante americana che approdò in Giamaica per cantare negli hotel Coxon la scoprì e gli fece registrare qualche singolo e un album che significativamente si intitola Jerry Jones at the Hotel Kingston, album molto pieno di suoni soul funk come per ciò che riguarda questa Trying Times. Reggae di quel tempo che attinge molto ai suoni sincopati e alle poliritmie del funk, anche i suoni del giovane Burning Spear a cavallo tra il 69 e il 71 a Studio One risentono di quelle atmosfere sonore. Questa è Free.

e colpisce sempre la grande sincerità, l'intensità di questi giovani cantanti giamaicani di quegli anni. Questa è Liva Swan, Tony Brevet, che nel frattempo era anche membro dei Melodians e cantava anche da solista per gli Scratch Perry. Accadeva non di rado che membri di gruppi affrontassero la carriera solista, a volte anche contemporaneamente alla loro attività col gruppo, molto più spesso quando il gruppo si scioglieva. Abbiamo sentito John Holt, che aveva fatto parte dei Paragons, un gruppone di quei tempi, e la stessa esperienza l'aveva fatta Bob Andy, grandissimo poeta della musica giamaicana che purtroppo non è più tra noi. Una sua produzione che è uscita, uscita in Inghilterra sul marchio Trojan, mentre questo singolo di Tony Brevet è su Pama Supreme, sempre stampa inglese, è il retro di Pied Piper che Bob Andy condivideva con Marcia Griffiths. Questo è Safe.

15 minuti ancora più o meno per me, poi arriva Salvate i mobili con Andrea Gozza. 22:49 Reggae Music Soul Shakedown Party Dream Selection, il momento dell'approfondimento dei suoni fondativi della storia della musica giamaicana. Un esempio di quello che succedeva in quei tempi, quando in seno al reggae nascevano delle correnti, dei sottogeneri, come per esempio il DJ style l'usanza di fare versioni strumentali di tracce cantate. Una stessa traccia cantata da cui derivano altre due version che ascolteremo una dietro l'altra. Un cantante, anche questo grande cantante abbastanza dimenticato, Jimmy London, che ha lavorato tanto con la famiglia Chin, con Clive Chin, su etichetta Impact. Ascolteremo la prima traccia, la traccia primigenia originaria è A Little Love di Jimmy London, e di seguito un DJ cut di A Little Love che si chiama Mary Lou di Dr. Alimentado, e poi Peter Tosh addirittura alla melodica per un melodica cut sullo stesso rhythm che si chiamava A Little Melodica. Cominciamo da Jimmy London, voce fantastica, A Little Love.

Ancora un paio di tracce in scaletta per chiudere, poi arriva Salvate i mobili con Andrea Gozza. Traccia abbastanza nota del giovane Michael Rose prima della sua esperienza con Black Uhuru, il produttore Jammies, altrettanto giovane. Una traccia che poi nel repertorio dei Black Uhuru diventò Willow Tree. E questa prima versione assolutamente bellissima di metà anni 70 si chiama

meravigliose armonie vocali che accompagnano Michael Rose, voce ancora acerba. Born Free 2303, questa è la penultima traccia in programma, grazie dell'attenzione e ci sentiamo la settimana prossima, come vi dicevo, intervista Piero Dredd. Born Free, born free. Un saluto intanto anche a Papi che ascolta il programma correndo anche a lunghe distanze la mattina. Ultima traccia, qui siamo nel 1978, un cantante che aveva fatto parte di un gruppo The Sensations, lui è Jackie Paris, prodotto da Winston Reilly per la sua Technics, e questa è Run For Your Life, a proposito di correre, dedicata proprio a Papi. Ciao a tutti da Piertosi, questa è la Soul Shakedown Party, buonanotte.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dammi il cinghe.
3: Dammi il cinghe.
4: Dammi il cinghe.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
8: Hai fatto i biglietti?
9: No.
8: Le valigie?
9: Nemmeno.
8: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
9: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
9: avisemiliaromagna.it

una buona serata. È martedì e come ogni martedì sera tra le 23 e le 24 va in onda Salvati Mobili, il programma dedicato esclusivamente al vinile, perché noi usiamo solo veri vecchi dischi da far girare sui piatti di Radio Città Fujiko. Benvenuti a Salvati Mobili, cominciamo con Santana.

1973, doveva essere il 73 quando usciva questo disco completamente bianco con le scritte dorate, e tra le tante scritte dorate, oltre quelle di Santana, spiccava Welcome, benvenuti, benvenuti anche a Salvati Mobili. Questa sera facciamo girare dischi come al solito, è martedì e del resto al martedì sui piatti girano dei vinili. Questa è una strana accoppiata, Nick Mason con un altro musicista che si chiama Rick Fain, ma c'è anche David Gilmour.

Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, insieme a Rick Fain e David Gilmour. Era il 1985 quando facevano queste cose. Live for a Life.

Pink Floyd, che a metà anni 80 si dilettava in queste cose. Questo addirittura è una extended version di Life for a Life in maxi singolo a 45 giri. È veramente un disco molto particolare, ma è molto anche Pink Floyd nella copertina, forse nella musica, insomma, un po' così, una musica un po' anche forse caraibica, ma del resto era un momento così di distrazione e anche noi ci distraiamo.

ha molto successo in Turchia, perlomeno ha mantenuto la sua fama e il successo in Turchia. Olivia Newton-John, se cercate un disco che trovate spesso nell'usato a poco prezzo, è sicuramente questo, la colonna sonora del film Xanadu, dove abbiamo ascoltato Magic, ma se girate il disco dall'altra parte ci trovate l'Electric Light Orchestra, ma non lo facciamo perché abbiamo cambiato disco. Rimaniamo nel 1980. Lui ha avuto un discreto successo, soprattutto secondo me negli anni 70. Stiamo parlando di Leo Sawyer, il suo album Living in a Fantasy. Questa è More Than I Can.

il finale della serie, tutti vissero felici e contenti. Questa More Than I Can Say per Leo Sayer. Leo Sayer o Leo Sayer? Era il 1980 quando veniva pubblicato questo disco che si chiamava Life. Come si chiamava? Living, scusate, in a Fantasy.

insomma, un po' di canzoni di pop rilassante. Del resto è sera, no? Tra le 11 e mezzanotte ci stanno anche queste cose, ma ci sta anche un po' di carica. E quindi andiamo indietro di 5 anni, perché siamo nel 1975 quando usciva questo disco del buon vecchio Lou Reed, l'album Live. E poi c'è questa particolare versione molto ritmata, molto così giocata, di I'm Waiting for the Man. Lui è Lou Reed.

Reed dal vivo 1975, questo Lou Reed Live, dal quale abbiamo ascoltato questa I'm Waiting for the Man. Così, bello. Bello secco il finale. Salutiamo anche Stefano che è all'ascolto. E a questo punto c'è una fanfara che annuncia la grande illusione. È anche il nome dell'album, adesso che noto. Stiamo parlando degli Styx. Siamo nel 1977. Probabilmente il loro anno di grazia.

77, The Grand Illusion, l'album The Grand Illusion è anche il titolo del brano. Ma rimaniamo in quegli anni e rimaniamo con quei suoni tipici di quelle band americane che arrivavano con questi dischi un po' maestosi, un po' rock, un po' prog, un po' tutto. Sicuramente tra i tanti, oltre a Styx, Journey, spiccava un gruppo che portava il nome di Boston, e qui ci avventuriamo in un brano dal loro secondo album, Don't Look Back. If-

piccolo canto del cigno. Stiamo parlando dell'album Don't Look Back. Poi Boston ha avuto, diciamo, una vita molto travagliata. Però qui c'era Tom Scholz, il chitarrista, che era il capobanda, il genio. Ripudiava il synth e lo scriveva tutte le volte sulle copertine dei dischi. E dopo mesi, anni di gavetta in cantina, lui era anche un ingegnere del suono, insomma, elaborava, faceva cose, e dopo tanto, appunto, l'esplosione dei Boston. Ma se dobbiamo parlare di elaboratori di chitarre, sicuramente dobbiamo anche menzionare Edward Van Halen, più comunemente conosciuto come Eddie Van Halen. Lui le chitarre se le autocostruiva, sovralimentava il Marshall per avere certi suoni, e alla fine nel 78 veniva fuori questo disco.

Atomic Punk è il primo capitolo di Van Halen, il loro primo album che conteneva diverse perle, tra le quali queste. Ma se vogliamo continuare a parlare di chitarristi bizzarri, non possiamo non citare a questo punto anche lui. Vive nella foresta, va a caccia con l'arco e le frecce, mangia carne cruda, è completamente folle. Stiamo parlando di Ted Nugent, la sua musica graffiante, soprattutto è graffiante la sua grande hit, Cat Scratch Fever, Ted Nugent.

niente paura, l'hanno legato, l'hanno portato via, tranquilli. Intanto ad agitare la scena a questo punto arriva lei, Suzy 4, 48 Crash.

0: e Crash, salvati mobili sui 103 e 100 di Radio Città
1: Fujiko. A questo punto
0: poteva mancare dalla scaletta anche un gruppo come Iron Maiden. The Number of the Beast è probabilmente uno dei dischi

S. Freeley con Something Move, ultimo pezzo in programma questa sera qua a Salvati Mobili. Ci si ritrova la prossima settimana sempre sui 103 e 100 di Radio Città Fujiko.

0: su un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Merci beaucoup.

0: tutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Radio Città Fucico, una scelta di classe.